ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

RVE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RVE, vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
9: Mi sento fortunata.
10: Il premio Oscar Angelina Jolie?
11: Ho il risultato della sua biopsia.
10: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
12: Non so come dirlo a mia figlia.
13: Metta la sua vita in pausa per un po'.
10: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
14: Non gliela daremo vinta.
10: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
15: Ehi, Bugs!
16: Che succede, amico?
15: Parla del film!
16: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
15: E adesso?
16: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
15: Due biglietti e 8 popcorn!
16: Esagerato come sempre.
2: Quest'estate.
17: È un dinosauro, quello.
18: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
19: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
20: Siamo nel passato.
21: Ora che facciamo?
22: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
23: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
24: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
26: Odio questa notte.
25: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
24: Ali.
25: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
27: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
28: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
29: Penso che non sia semplicemente una macchina.
27: Può un vuoto essere colmato?
30: Rimandalo indietro.
31: Te lo fa ricordare ogni giorno.
27: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
29: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
27: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax. Senza

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Mediterranean love.
1: Amore mediterraneo.
2: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
1: Eccoci per la diretta di quest'oggi, mercoledì 26 agosto 2026, sono le 14:02 minuti, anzi 03 scattate in questo esatto momento, e comincia quindi una nuova puntata di Voci Protestanti. Vi avverto già che quest'oggi la puntata di Voci Protestanti durerà soltanto un'ora, perché poi alle 3 cederemo la linea per la conferenza stampa che va un po' a chiudere il sinodo 2026, avremo modo di parlarne, ma un saluto particolare va anche alle persone che ci ascoltano nella replica mattutina dalle 6 alle 7 del mattino. Un abbraccio a tutti voi, magari vi state risvegliando adesso oppure siete già nei vostri luoghi di lavoro, e allora un abbraccio ancora più caloroso. E so che questa cosa dei saluti a chi ci ascolta la replica mattutina è molto gradita, quindi io la faccio molto molto volentieri. Oggi avremo ben due interviste raccolte proprio al sinodo questa mattina, poi come di consueto avremo un rapido collegamento con Daniela Grill direttamente proprio dalla Casa Valdese di Torre Pellice, perché insomma sono momenti abbastanza frenetici e quindi, come capirete, c'è magari poco tempo appunto per raccontarci quello che sta succedendo, ma poi nei prossimi giorni comunque continueremo a parlarne, a riprendere i temi che sono stati trattati, quindi insomma tante novità, e anche come avete sentito un nuovo modello

e avremo appunto modo di parlare di tutto questo oggi. Se volete mettervi in contatto con noi, 3288757845, oppure diretta @rbe.it per le email.

0: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco.
1: E tante voci abbiamo a cui abbiamo dato spazio qua sulle nostre frequenze di RBS la mattina con le interviste direttamente proprio dalla biblioteca della Casa Valdese, ma poi anche interviste che abbiamo raccolto anche all'aperto, e devo dire che tra le altre cose anche il giardino della Casa Valdese merita di essere visto anche attraverso le nostre interviste, ma ecco, abbiamo raccolto anche le voci di persone che spesso hanno partecipato sia qui in studio, nei nostri studi di Luserna San Giovanni, ma anche in collegamento un po' in giro per l'Italia. E forse avrete capito che abbiamo rincontrato dei volti noti dell'Ape Summer Tour, con cui ci siamo anche messi spesso in collegamento quest'estate durante proprio questa loro bellissima esperienza, questa terza edizione di questo viaggio, ma non soltanto un viaggio fisico, che è altresì importante per la scoperta dei luoghi, degli spazi, delle persone, ma anche un viaggio interiore, un viaggio di fede rivolto alle persone giovani. E allora con Daniela Grill, proprio alla Casa Valdese, abbiamo incontrato Tancanok Belforte, Emanuele De Bettini e Anais Scaffidi E ci siamo fatti raccontare come è andata l'esperienza di quest'anno, ma anche del futuro di Ape Summer Tour, e quindi godetevi questa intervista.
2: Quest'anno si è svolto il terzo appuntamento dell'Ape Tour, questo percorso Ascoltare per Esserci, Ape l'acronimo di Ascoltare per Esserci, un progetto pensato per ragazzi e ragazze dai 17 ai 22, 23 anni circa. Sono 3 anni che prosegue e abbiamo con noi 3 degli accompagnatori che hanno portato in giro i ragazzi e le ragazze per l'Italia, ovvero Tancanok Belforte, Emanuele De Bettini e Anais Scaffidi Domianello. Per Emanuele era la prima volta per te come accompagnatore, mentre Tancanok e Anais l'hanno fatto gli anni scorsi. Beh, iniziamo da te, com'è andato la tua, questa esperienza? Non sei nuovo ad esperienze giovanili assolutamente, ma con l'Ape Tour sì.
3: Ciao a tutti e tutte, sì, giustamente è stata la prima volta, sebbene conoscessi già un po' di cosa trattava il progetto, è stato molto interessante scoprirlo, diciamo, da dentro. E anche per i miei precedenti anni, insomma, di assenza dal panorama valdese italiano, è stata una ottima opportunità per me per un po' riconnettermi con le varie attività giovanili sul territorio, e devo dire che è stata anche fonte di una grande gioia e grande speranza anche verso il futuro, perché ho un po' ritrovato quelle cose che avevano un po', quegli elementi che avevano un po' caratterizzato la mia esperienza nell'AFJ e il mio percorso nelle attività giovanili qua in Italia. Poi ho fatto questa esperienza nel Rio della Plata e al ritorno è stato bello poter vedere che questi semi che avevamo piantato sono stati coltivati e sono portati avanti anche con attività molto molto formative, molto interessanti.
2: Molto bene, mentre Tancanok e Anais, voi avete accompagnato tutti dall'inizio, giusto, degli anni, quindi insomma a voi chiedo un bilancio, cioè Tancanok, che poi lascio a te il microfono, Anais.
4: Direi che il bilancio è più che positivo, nel senso che si sa che per guardare un po' come è andata dobbiamo avere, insomma, più di un'edizione o più di una fase, e noi siamo arrivati ben a 3 scalini diversi che hanno portato a risultati e anche a situazioni diverse. Nel complessivo, gruppi abbastanza ricchi in ognuna delle edizioni e con i cuori colmi anche dell'esperienza fatta, almeno questo è stato quello che ci è arrivato, e anche noi che abbiamo accompagnato di volta in volta questo progetto siamo partite con il cuore un po' come una valigia piena con alcuni elementi, e poi siamo ritornate anche con quelli che sono questi sassolini di esperienza che ci hanno permesso anche di arricchirci noi come persone che abbiamo accompagnato il gruppo. E Direi che nel corso di queste tre edizioni ci sono state persone che sono anche tornate, quindi vuol dire che non è semplicemente chi ha una prima esperienza e forse è un po' incuriosito o incuriosita da quella che poteva essere l'itinerario, piuttosto che i luoghi, piuttosto che l'offerta che poteva dare questo tipo di esperienza, ma anche l'idea di ok, si vede effettivamente, come ha detto Meme, un po' l'idea di una pianta in cui le persone sono un po' questi semini, ma anche l'esperienza può essere una pianta che offre i suoi frutti di esperienza.
2: In media una ventina di partecipanti a ogni edizione, è vero che poi qualcuno è tornato, quindi facciamo una cinquantina di partecipanti generali, chiese, metodiste, battiste, valdesi, un sacco di chilometri fatti, un sacco di luoghi visti, Anais, insomma avete raccolto davvero e avete toccato tanti, tanti punti.
5: Assolutamente sì, e questo penso sia anche un elemento molto positivo di questo viaggio itinerante, che ci porta alla scoperta proprio di luoghi, opere, servizi e territori che non sono quelli a cui siamo abituati solitamente. Ci chiede di uscire e di metterci in ascolto per poi poterci essere, quindi l'acronimo del progetto Ascoltare per Esserci, io penso che siamo riusciti a incarnarlo molto bene in queste tre edizioni, andando con questi gruppi variegati di ragazzi e ragazze a incontrare diciamo tutto quello che è la nostra chiesa valdometodista, ma anche la chiesa battista. Quest'anno è stata la novità, essere riusciti davvero a fare un progetto in collaborazione anche con i battisti è stata una quella che noi consideriamo una vittoria, perché fin dall'inizio si voleva allargare la partecipazione anche il più possibile a dei giovani e delle giovani BMW. E quindi adesso mi sono un po' persa.
2: No, dicevi l'obiettivo raggiunto anche.
5: Obiettivi raggiunti.
2: Ascoltare, avete ascoltato, esserci ci siete stati.
5: E abbiamo fatto un sacco di incontri molto arricchenti. Anche quest'anno con le comunità locali che abbiamo visitato abbiamo trovato tanta accoglienza e tanto entusiasmo nei confronti del progetto. Non solamente da parte delle persone che abbiamo incontrato, ma anche tantissimo sostegno dalle persone che hanno creduto in questo progetto per la prima volta, a partire dal luogo in cui ci troviamo adesso, ovvero dall'aula sinodale dove è stato portato questo progetto inizialmente, diciamo.
2: Bello, è molto bello in effetti quello che dicevi, per un giovane di Angrogna magari non c'è una possibilità se non partecipando a un campo, però magari non è così agevole conoscere Scicli ad esempio, così come per un giovane di non so, di Cosenza non sa cosa sia Chanforan, e quindi insomma hanno anche conoscere i luoghi che però fanno le radici, fanno la storia di una stessa appartenenza o comunque di un'appartenenza comune, è importante per poi capire di cosa si sta parlando, se no a volte diamo molto per scontato e poco invece di concreto. Emanuele, ci sono delle esperienze simili in Sud America, visto che sei stato un po' di anni nell'Iglesia Valdense, sei ancora insomma in contatto ovviamente, ci sono percorsi, progetti simili?
3: Allora sicuramente anche là si investe molto sui giovani, sulle possibilità che si danno loro per incontrarsi, per fare campi insieme e varie attività durante l'anno. Si sta pensando anche a un accompagnamento pastorale appositamente per la gioventù, questo mi sembra un ottimo aspetto. Quello che appunto ho avvertito come una mancanza, ma per appunto dati di fatto, è proprio questo elemento dell'interdenominazionalità. In alcune zone più puntuali, magari in contesti cittadini, sì, si riesce a lavorare tra varie denominazioni protestanti, però ovviamente essendo la Chiesa Valdese lì non unita con la metodista, con poche relazioni con la battista, il movimento giovanile è valdese. È stato bello anche quindi poter tornare qui e ritrovare quell'interdenominazionalità che ha un po' caratterizzato la mia crescita spirituale nella fede, e riprendendo anche quello che recitava una vecchia maglietta dell'AFJ, direi che in questo campo itinerante che è stato APE è stato un po' ripreso questa cosa di viaggiare in BMW, quindi battista, metodista, valdesi unite in questo in questo percorso di conoscenza, che sicuramente è un aspetto molto importante secondo me, anche a livello di poter, come dire, concepire il proprio cammino di fede in una prospettiva più ecumenica anche. E quindi sicuramente sì, ci sono dei punti di contatto, sarebbe anche magari interessante potersi conoscere meglio tra le due sponde dell'oceano.
2: Prossimo Ape Tour Sud America lo facciamo, il quarto lo portiamo in Iglesia Valdense.
3: Sarebbe bellissimo, perché appunto sicuramente ci sono tante esperienze diverse da poter condividere, ma anche appunto tante cose su cui trovarsi e continuare a camminare insieme.
2: Bene, grazie ragazzi, e davvero ci auguriamo ovviamente che ci sia un quarto Ape Tour 2027. Grazie.
3: Grazie.
0: Trovi i podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it.

0: che rosa. Cosa?
1: E ora pubblicità.
2: La bacheca annunci di RBE.
3: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
2: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
4: A te.
5: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
6: E rimaniamo in ambito sinodo e giovani. Chi frequenta il sinodo tutti gli anni oppure l'ha visto anche solo in qualche edizione recente si sarà reso conto che la maggioranza dei deputati, ma in generale delle persone presenti, hanno un'età media piuttosto alta, un po' ovviamente per l'esperienza, ma anche perché quello che sta venendo a mancare, lo sentiamo nelle nostre comunità, è proprio la presenza giovanile. E quindi negli ultimi anni si sta puntando molto, prima abbiamo sentito proprio anche questi viaggi, questi tour insieme per conoscersi, per fare rete, per crescere, per far crescere proprio i nostri giovani, spinti anche dalla voglia di fare qualcosa. E ci sono anche dei giovani che lo fanno dall'interno. Sara Turna ha intervistato con noi due rappresentanti della FJEI, in particolare Elisa Piantelli, che è anche deputata, ma adesso lo sentirete, la vedrete, e Daniele Parizzi, che ci racconteranno quanto possa essere importante la presenza dei giovani, non soltanto semplicemente nella comunità, proprio come numero per far presenza, ma anche come spirito vitale, ecco, delle nostre chiese. Quindi andiamo a sentire questa intervista di Sara Turna.
7: Ultime battute del Sinodo delle Chiese Metodiste Valdesi 2026. Abbiamo da poco salutato i bambini e le bambine del Sinodo delle Chiese appunto Metodiste Valdesi, che sono venuti a portare il loro presente, il loro lavoro, e perché il Sinodo è anche un incontro per i più giovani e dei più giovani, e quindi qua non siamo con bambini e bambine, ma siamo qui per parlare dell'AFJEI, la Federazione Giovanile Evangelica Italiana, perché anche l'AFJEI ha un suo momento all'interno del sinodo, storicamente il presinodo, e quindi siamo qui per parlare appunto di questo insieme a Elisa Piantelli, che è del Consiglio AFJEI, ma è anche, come vedete dal cartellino bianco, deputata al sinodo con diritto di voto, e Daniele Parizzi, che è coordinatore del sinodo dei bambini e delle bambine storicamente, quindi anche per questo ve l'ho citato, ed è stato anche organizzatore del presinodo AFJEI. Quindi partiamo proprio da questo: come è andato questo momento di apertura e di incontro dei più giovani all'interno del sinodo?
8: Io credo che il presinodo sia andato molto bene. Siamo in una fase particolare per l'AFJEI, perché siamo in una fase di ripensamento non solo organizzativo. 9 mesi fa è stato eletto un nuovo consiglio dopo una fase di revisione dello statuto, ma anche e soprattutto in una fase di ricambio generazionale. E io che penso che il presinodo abbia rappresentato molto questo. Ci sono state molti delle partecipanti sono state molto giovani e erano la loro prima esperienza nell'AFJEI, e penso che questo passaggio abbia molto a che fare con quella che è la situazione dell'AFJEI, ma la situazione della nostra chiesa. Cioè abbiamo una tradizione, che nell'AFJEI è una tradizione anche di non lo so, metodologie, modi di stare insieme, di modi anche di vivere la convivialità, che appartiene forse a un nostro passato seppur recente, e però nuove generazioni che dovranno prendere in mano la responsabilità. E quindi in questo senso penso sia stato molto bello. Abbiamo fatto delle attività, abbiamo lavorato sul tema dell'identità, che è un tema oggi quanto mai divisivo, presente nelle cronache anche politiche, usato dai politici spesso come un macete, però che può essere anche riappropriato da parte nostra come cristiani e cristiane. E poi abbiamo avuto dei momenti di convivialità, come una pericena, della musica fatta da dei ragazzi e delle ragazze delle valli. Insomma, è stato un momento molto partecipato e molto importante.
7: Elisa, vedo che annuisce a quello che dice Daniele, quindi immagino che l'impressione non sia tanto diversa. Vuoi dirci anche due parole su questo presinodo e anche magari, se vuoi, più in generale di questo sinodo a cui hai partecipato proprio come deputata?
4: Certo, il presinodo, come ha detto Daniele, siamo molto felici che sia stato così ben recepito e partecipato, anche perché eravamo in una zona un po' più decentrata, però questo ha aiutato ad avere un'esperienza anche più intima, volendo, e calda. Infatti, come è già stato un po' annunciato, sia come consiglio sia come presinodo stiamo avendo una forte discussione sul tema dell'identità della federazione, anche perché appunto c'è un cambio generazionale, ci sono nuove sfide, è un nuovo contesto, quindi bisogna anche cercare di pensare al futuro anche in quest'ottica. Infatti, come consiglio, abbiamo trovato dei modi per ritrovarci al sinodo con tutto il consiglio al completo, perché riteniamo sia importante farci vedere, ritornare nella vita delle chiese e della chiesa. E infatti questo è il mio primo sinodo come deputata, è stato molto interessante, molto bello, e come consiglio ringraziamo l'accoglienza che abbiamo ricevuto al sinodo e anche ovviamente qua a Torre Pellice per il presinodo, e sì, diciamo che questa è stata più o meno la mia esperienza, ma anche la nostra esperienza come consiglio.
7: Ecco, naturalmente adesso, finito il sinodo, cominceranno poi le attività dell'autunno, insomma del prossimo anno ecclesiastico, e immagino che ci sia molto che bolle in pentola. Avete già dei progetti, avete già qualche scadenza o qualche idea che possiamo annunciare?
4: Sì, abbiamo molte idee in progetto, diciamo, in costruzione, e come abbiamo già un po' preannunciato al sinodo, sarà molto importante il tema della musica e della spiritualità, della fede, e sarà, come dire, un nostro filo conduttore per quest'anno, e sempre ovviamente legato a tema dell'identità e della partecipazione attiva e consapevole.
7: Quindi vi facciamo molti auguri per le prossime attività, e chissà, magari il prossimo anno al sinodo ci rivedremo con nuovi progetti, nuove idee, nuove persone, nuove energie, grazie di quelle che portate a questa assemblea, che non è solo di grandi ma è anche di giovani e di giovanissimi. Grazie ancora.
4: Grazie.

0: cosa?
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
2: Popolare Network.

0: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 6:30.
1: Si cercano ancora centinaia di persone tra Nepal e Tibet, dove ieri una catastrofica inondazione ha travolto villaggi e cittadine, distruggendo case, ponti, strade. Le vittime accertate finora sono più di 160, ma si teme che il numero sia destinato a salire. I dispersi sono più di 1000. L'ondata di fango si è abbattuta su una zona molto frequentata da turisti. Molte delle persone coinvolte sono quindi straniere. La Farnesina ha fatto sapere che i 2 italiani coinvolti sono in buone condizioni. Iniziano ad arrivare anche le prime informazioni sulle cause del disastro. Sembra che a provocare l'inondazione sia stato il crollo di parte di un ghiacciaio. Da tempo gli esperti denunciano come il cambiamento climatico stia destabilizzando gli accumuli di neve e di ghiaccio nella regione.
0: L'Algeria nella morsa degli incendi, sono 160 i roghi in corso nel paese, soprattutto al nord, circa 80 dei quali risultano ancora non domati, sono almeno 12 morti, ma il bilancio è ancora provvisorio, hanno riferito le autorità locali. Gli incendi si sono sviluppati in concomitanza con un'ondata di caldo eccezionale, con temperature che hanno sfiorato addirittura i 50 gradi in diverse province costiere affacciate sul Mediterraneo e con forti raffiche di scirocco che soffiano da oltre 24 ore. Le fiamme hanno inoltre imposto la chiusura al traffico di diverse autostrade e strade nazionali. In via precauzionale le autorità hanno disposto anche l'interruzione della corrente elettrica per decine di migliaia di abitazioni.
1: La capitale ucraina ancora nel mirino dei missili balistici russi. Nella notte a Kiev sono risuonate le sirene e si sono sentite diverse esplosioni. Per ora non si ha notizia di morti o di feriti. Sono state colpite anche Odessa e Zaporizhia. Dai media statunitensi intanto emergono alcune ricostruzioni sulla visita del capo della CIA Ratcliffe a Mosca di 2 giorni fa. L'obiettivo sarebbe stato lanciare un avvertimento al Cremlino: non attaccare paesi NATO. Secondo l'intelligence di Washington, infatti, Putin starebbe valutando di colpire i paesi baltici.
0: È in vigore da questa mattina il taglio di 17 centesimi al litro sul prezzo del gasolio. Ieri il governo ha prorogato per altri 10 giorni, fino al 5 settembre, il taglio delle accise. Anche questa volta lo sconto riguarderà solo il diesel, mentre resta esclusa la benzina. Il costo della misura è di circa 130 milioni che verranno coperti da un anticipo del versamento dell'acconto fiscale delle società del settore energetico. Non si tratta però della tassazione degli extra profitti delle compagnie petrolifere, su cui la maggioranza resta divisa. Il governo ha assicurato che dopo il 5 settembre farà scattare nuove modalità di sconti sul carburante, selettivi in base al reddito.
1: Meta, l'azienda di Facebook e Instagram, pagherà 17 miliardi di dollari per chiudere il processo che la vedeva accusata di creare dipendenza nei più giovani. L'accordo è stato trovato con 47 stati americani. La società di Mark Zuckerberg non ha ammesso le proprie responsabilità, ma ha accettato di mettere a punto misure per tutelare gli adolescenti che usano i social. La cifra pattuita è tra le più alte mai versate da un'azienda tecnologica a uno Stato. Meta deve ancora affrontare numerose altre cause legali intentate da distretti scolastici e da privati cittadini. Alcune di esse andranno a processo nei prossimi mesi.
0: Chiudiamo con le previsioni del tempo, perché in arrivo una nuova ondata di caldo, soprattutto al centro-sud. Da oggi inizia un crescendo delle temperature che venerdì raggiungerà il picco, con 8 città da bollino rosso. Prevista l'allerta per il rischio salute a Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Latina, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Sono le 6:34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 7.
2: Popolare Network.
3: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco.
1: E come al solito, ormai avrete capito, alle 2:30 abbiamo in collegamento la nostra inviata speciale in quella della lontanissima Torre Pellice. Ciao Dani, se parli forte secondo me ti si sente in studio.
2: Potrebbe essere che ci sentiamo a voce, ma nel dubbio non urliamo e parliamoci al telefono. Ciao Darianna, come vedete, se ci state guardando anche in video, mi sono spostata, oggi sono davanti proprio nell'entrata della Casa Valdese di Torre Pellice, nel famoso quello che viene chiamato insomma il quadrilatero valdese, perché c'è il liceo valdese, la Casa Valdese con l'aula sinodale, il centro culturale valdese e il tempio valdese, tutti concentrati in poche decine di metri in via Beckwith. E quindi magari alle mie spalle vedete anche il passaggio di alcuni membri, no, di deputati, deputate dell'assemblea sinodale che oggi si conclude.
1: Ecco, oggi si conclude e si conclude con tante novità, tante cose belle. Poi in realtà ci sarà anche poi alle 3, come ho già preannunciato, la conferenza stampa, ma ci sono stati degli eventi molto interessanti questa mattina, quest'oggi, anche nel primo pomeriggio.
2: Sì, allora iniziamo dalla mattinata. La mattinata, a parte diciamo la conclusione delle votazioni di alcuni ordini del giorno che erano rimasti ancora in sospeso e che necessitavano ancora di un minimo di discussione, diciamo che poi è stata animata dall'ingresso di bambini e bambine, ragazzi e ragazze che hanno partecipato in queste giornate al Sinodo dei Bambini. Che cos'è il Sinodo dei Bambini? È semplicemente un incontro di figli e figlie, per lo più di pastori e pastore, di deputati appunto al sinodo, che essendo impegnati nelle assemblee, gioco forze, insomma, hanno necessità di un supporto nella gestione familiare. E quindi è stato pensato ormai da qualche anno, credo sia il quarto anno questo che viene proposto al sinodo dei bambini, un accompagnamento, ma che non è un accompagnamento puramente ludico, ma è anche un accompagnamento che prevede una sorta di riflessione su cosa i bambini o le nuove generazioni si aspettano dalle chiese metodiste, valdesi, battiste, dal mondo protestante, in generale dal mondo della fede. Escono sempre degli ottimi spunti. Un anno è stato proposto di avere delle panche più comode, ad esempio, perché anche la comodità, oppure dei tempi più verdi con delle piante dentro. Questo è un altro spunto che è arrivato negli anni passati. Insomma, i bambini portano sempre una ventata non banale, non scontata, di magari variazioni che forse noi adulti non ci permettiamo più di desiderare, no? Perché ci sembrano forse delle stupidaggini, invece non lo sono. E quindi stamattina c'è stato l'ingresso appunto nell'assemblea dei ragazzi e delle ragazze, dei bambini e delle bambine. Hanno presentato un piccolo video che hanno realizzato in questi giorni, magari nei prossimi giorni ve lo faremo anche vedere. Questa è stata un po', diciamo, la nota simpatica e fresca della mattinata. E poi le votazioni, perché quest'anno c'è un grande cambio all'interno della Tavola Valdese, che è l'organo, diciamo, amministrativo delle chiese metodiste valdesi. La moderatora attuale, che è stata insomma moderatora fino a quest'anno, la diacona Alessandra Trotta, dopo 7 anni di mandato e di rinnovo, non può più continuare, insomma doveva interrompere per forza. La durata massima della moderatura è di 7 anni, lei ha raggiunto questa cifra, e quindi quest'anno si attendeva il nome del successore o della successora, ed è stato votato a direi stragrande maggioranza il pastore William Jourdan. Quindi William Jourdan è il nuovo moderatore della Tavola Valdese, a cui facciamo gli auguri per un buon lavoro, e vice moderatore invece Daniele Palermo.
1: Molto bene, quante cose belle successe in mattinata e in giornata, però nel pomeriggio poi ci sarà anche tutta un'altra serie di eventi che si susseguiranno uno in consecuzione dell'altro, proprio un po' a chiusura di questo sinodo.
2: Esatto, anzi invitiamo proprio gli ascoltatori e le ascoltatrici a rimanere pronti, perché insomma il discorso del nuovo moderatore William Jourdan inizierà intorno alle 3, noi appena inizierà manderemo in onda, quindi insomma sono sempre momenti un po' concitati, non ci sarà il tempo di introdurre particolarmente quindi se qualcuno vuole seguire sappia che dalle 3 in avanti ci sarà il discorso ufficiale che il moderatore William Jourdan, il pastore William Jourdan, terrà nell'aula sinodale. Subito dopo, terminato questo discorso, il momento di conferenza stampa nella biblioteca, anche questo sarà trasmesso in diretta sulle nostre frequenze, e diciamo poi il pomeriggio si concluderà alle ore 17 con il culto di chiusura del sinodo che RBE trasmetterà su YouTube, solo su YouTube, perché è un culto un po' particolare, molto poco parlato, è una lunga santa cena praticamente, tanta musica, e quindi insomma la versione YouTube si adatta meglio a questo formato.
1: Però c'è da dire anche che, anche se magari ci ascoltate in replica la mattina oppure non avete la possibilità di ascoltare tutto consecutivamente tutto questo pomeriggio, troverete tutto sul nostro canale di YouTube, sul sito rbe.it. poi nei prossimi giorni arriveranno anche le tantissime interviste che abbiamo proprio raccolto in queste giornate al sinodo, e verranno appunto messe sempre sugli stessi canali YouTube, sito e così via.
2: Pubblicheremo tutto, abbiamo veramente raccolto tante testimonianze, anche Francesco Piperis e Jacopo Bertuglia al mattino all'interno della diretta che si è svolta proprio nella biblioteca della Casa Valdese hanno avuto tantissimi ospiti, sia oggi che ieri che lunedì, e quindi un po' alla volta insomma creeremo lo speciale Sinodo 2026 e ritroverete tutti i contenuti che abbiamo prodotto.
1: Va bene, allora Dani, sono le 14:41, io so che poi devi scappare.
2: Vado a prepararmi, Dalianna. Devo prepararmi a seguire il discorso del moderatore.
1: Esatto, quindi ti lascio libera di andare, noi proseguiamo ancora per una quindicina di minuti con la diretta di Voci Protestanti
2: da Torre Pellice.
1: Esatto, e poi comunque tu domani tornerai in studio, quindi i nostri ascoltatori e ascoltatrici potranno rivederti in studio di persona personalmente.
2: Bene, un abbraccio a te, Darianna, e a tutti coloro che ci stanno seguendo. Ciao.
1: Ciao.

0: è tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
12: Lax. Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
13: Daniela Grill ci ha annunciato il nome, perlomeno per quanto riguarda Voci Protestanti, perché ne abbiamo già annunciato durante il notiziario locale, ecco il nome del nuovo moderatore della Tavola Valdese, che è stato eletto proprio un paio di ore fa all'incirca, a chiusura del termine del sinodo. Ci sono state le votazioni, come detto giustamente da Daniela, e William Jourdan, appunto, il nuovo moderatore della Tavola Valdese, prende il posto della diacona Alessandra Trotta, che era giunta ai suoi 7 anni di mandato. E a questo punto dobbiamo fare i complimenti, anzi un abbraccio appunto a William Jourdan, e mi sembrava anche giusto parlare di chi è questo nuovo moderatore della Tavola Valdese, perché se è vero che William Jourdan, essendo nato e cresciuto proprio tra Pinerolo, Torrepellice, Luserna, San Giovanni, probabilmente molto conosciuto perlomeno da chi ci ascolta e guarda dalla zona, magari un volto o un nome meno conosciuto altrove. E allora andiamo a vedere anche di persona William Jourdan, e ha 44 anni, pastore, nato a Pinerolo, quindi proprio vicino casa di fatto, poi ha studiato, pensate, addirittura proprio al Collegio Valdese, che sta davanti alla Casa Valdese, e poi si è formato anche in teologia, ovviamente ha girato l'Europa proprio per formarsi ancor meglio, e come anche ricordato da riforma.it, è stato in servizio presso le chiese metodiste di Vicenza e Bassano del Grappa dal 2010 al 2017, invece poi dal 2017 è pastore della chiesa valdese di Genova Centro, quindi si è spostato appunto dal Piemonte, poi dal Veneto, per andare in Liguria. Dal 2018 al 2021 è stato sovrintendente del quinto circuito e membro della Tavola Valdese appunto dal 2021. Oltretutto ha collaborato con l'editrice Claudiana, con la rivista Protestantesimo, quindi conosce anche bene quella che è il mondo della comunicazione, non soltanto dell'editoria, quindi anche del giornalismo. È attivo nel dialogo ecumenico e anche con tante esperienze in ambito nazionale e internazionale. Si è formato, come dicevamo, anche in Europa, ma ha viaggiato anche molto proprio per incontrare le comunità protestanti ed evangeliche un po' qua e là nel mondo. È sposato con una pastora metodista, hanno un figlio e una figlia, e quindi da ora fino a probabilmente appunto i prossimi 7 anni William Jourdan sarà un nome e un volto molto presente anche quando si parlerà di Chiesa Valdese, di Tavola Valdese. Ricordiamo anche che il vice moderatore eletto è Daniele Palermo, perché laddove William Jourdan è nato a Pinerolo, invece Daniele Palermo è nato proprio a Palermo. Nel 1971 è un professore associato di storia moderna all'Università di Palermo ed è membro della Chiesa Valdese proprio di Palermo e prende il posto della pastora Dorotea Müller. Quindi se devo trovare anche un filo conduttore, due persone sicuramente molto attive a livello locale ma anche nazionale e internazionale, con uno sguardo anche particolare alla cultura umanistica, e questa cosa credo sia veramente molto interessante sia dal punto di vista della comunicazione, dell'editoria, quindi anche della storia, quindi magari ci sarà anche spazio per la divulgazione, ad esempio un imparare dal passato però per leggere meglio l'attualità e poter così partecipare anche al meglio, leggere in un qualche modo nel futuro. Quindi facciamo un augurio di buon settennato ad entrambi e continuiamo per gli ultimi istanti insieme in realtà della puntata di quest'oggi di Voci Protestanti, perché dobbiamo cedere un po' prima la linea appunto alla Casa Valdese in modo da essere

Sam Cooke con A Change Gonna Come, un cambiamento arriverà, sì, speriamo sicuramente in positivo. E allora abbiamo parlato lungamente di sinodo, tra poco cederemo anche nuovamente la linea in diretta dalla Casa Valdese, in cui mi dicono che c'è ancora un momento di ballottaggio, di votazioni, quindi il discorso, la conferenza stampa, il culto eccetera, ovviamente seguiranno a questi ultimi ballottaggi, quindi non vi preoccupate se non comincerà subito la diretta, ma dobbiamo rimanere ovviamente nel qui e ora presenti a proporvi la diretta nel momento in cui ovviamente avrà inizio, quindi rimanete comunque in collegamento, in ascolto, in diretta sulle frequenze di RBE Radio e TV. Ne voglio approfittare però per ricordarvi alcuni appuntamenti invece dal nostro territorio, quindi una volta terminato il sinodo possiamo dedicarci ai consueti appuntamenti per quanto riguarda venerdì 28 agosto. Allora rimaniamo vicino qua ai nostri studi di Luserna San Giovanni e vi voglio ricordare la festa all'asilo valdese dal titolo Mescla Magica, uno spettacolo di magia interattiva e bolle di sapone giganti con Giacomino Pinolo alle 15:30 nel giardino dell'asilo valdese di via Bequit 48, per godersi anche un po' questo termine, forse, chi lo sa, meteorologico non lo sappiamo, ma un po' il termine dell'estate. E invece poi ci spostiamo a San Germano Chisone perché la Fondazione Franco Giacone organizza un incontro dal titolo Il gruppo allo specchio, un paese raccontato nelle immagini della televisione svizzera italiana. Insomma, un incontro molto specifico, molto interessante, che riguarda in realtà una esperienza dei cittadini di San Germano su la memoria di casa, quindi si parla di migrazioni, continuiamo a parlare di migrazioni, ma in questo senso parliamo di quando eravamo noi i migranti alla ricerca di lavoro nella più vicina Svizzera, in Germania e poi anche oltreoceano. E anche di come queste comunità, questi gruppi di persone cercavano

0: la vicinanza a casa anche attraverso per esempio le televisioni. Sarà presente Roberto Giacone, introdurrà appunto questo incontro, vicepresidente della società Dante Alighieri di Parigi. Questo incontro, come detto, si terrà a San Germano Chisone alle ore 17 alla biblioteca Baci, archivio del Cinquecento. Giungiamo perciò al termine della puntata di quest'oggi, sono le 14:58 minuti, tra pochissimo cediamo appunto la linea dalla diretta, dal collegamento dalla Casa Valdese per questi ultimi appuntamenti per la chiusura del Sinodo 2026. Ci risentiamo e rivediamo domani in diretta dalle 2 alle 4 del pomeriggio sulle frequenze di RBE e anche in replica mattutina dalle 6 alle 7 del mattino. Un abbraccio a tutti voi amici e amiche del mattino. Visto che Daniela non c'è, io ne approfitto a questo punto. Abbiate cura di voi, dei vostri cari, statevi buono e ciao.
1: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
2: Popolare Network.
3: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 7. Più di 160 morti, oltre 1000 i dispersi tra Nepal e Tibet, si scava nel fango per cercare sopravvissuti alla catastrofica inondazione di ieri. Molti turisti tra le persone coinvolte. Secondo gli esperti, l'ondata di acqua e detriti che in pochi istanti ha portato via ponti, strade, interi villaggi è stata causata dal crollo di un ghiacciaio. Missili russi sulle città ucraine di Kiev, Odessa, Zaporizhia. Gli Stati Uniti temono che Putin cerchi l'escalation. La visita del capo della CIA Ratcliffe a Mosca sarebbe servita per lanciare un avvertimento: non attaccare i paesi baltici membri della NATO. È in vigore da questa mattina lo sconto di 17 centesimi sul gasolio, anche questa volta esclusa la benzina. Il taglio dell'accise durerà 10 giorni e l'ennesima misura tampone del governo, mentre i prezzi del carburante continuano a salire. Dipendenza da social, Meta pagherà 17 miliardi per chiudere la causa in corso con 47 stati americani. L'azienda di Facebook e Instagram dovrà anche introdurre restrizioni nelle app per tutelare gli adolescenti. È in arrivo sull'Italia una nuova ondata di caldo intenso, interesserà il centro-sud. Da domani 8 le città da bollino rosso con temperature che in alcuni casi supereranno anche i 40 gradi. Sono le 7 e un minuto, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 7:30.
2: Popolare Network.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione da lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Giovedì 27 di agosto, la meditazione di oggi è curata da Marco Gisola, pastore delle chiese metodiste di Intra, Luino e Omegna. Ascolteremo in chiusura un inno di ringraziamento e lode. I versetti proposti sul lezionario Un giorno, una parola sono letti per questo mese da Silvia Gemmè della Chiesa Valdese di Villarpellice.
2: Dal libro di Geremia, al capitolo 31, il versetto 14. Il mio popolo sarà saziato dei miei beni, dice il Signore. E nella lettera ai Filippesi, al capitolo 4, leggiamo il versetto 19. Il mio Dio provvederà a ogni vostro bisogno, secondo la sua gloriosa ricchezza in Cristo Gesù.
3: Care sorelle, cari fratelli in ascolto, i due versetti di oggi ci parlano di sazietà, presentata come frutto dell'opera di Dio. Che cos'è la sazietà? Non si tratta certo soltanto di cibo o di pancia piena. Nella Bibbia piuttosto può significare non mancare del necessario, non mancare di nulla di ciò che è essenziale per vivere, e potremmo aggiungere per vivere dignitosamente. Le parole di Geremia fanno parte della promessa che Dio fa al popolo di Israele di ricondurlo dall'esilio in Babilonia nella sua terra. Il ritorno a casa, il nuovo inizio fondato nel perdono di Dio, ha come conseguenza la sazietà, cioè avere tutto il necessario. In primo luogo la ritrovata libertà, ma anche tutto ciò che permette di vivere davvero ed appieno questa libertà. Il ritorno alla libertà che Dio concederà al popolo implica anche liberazione dalla fame e dalle ristrettezze. Il popolo che ha patito l'esilio sarà saziato da Dio. Il versetto del Nuovo Testamento è una parola che l'Apostolo Paolo scrive ai cristiani di Filippi. Questa parola, il mio Dio provvederà a ogni vostro bisogno, Paolo la scrive dopo aver fatto un profondo ringraziamento a Dio e alla comunità di Filippi, perché queste sorelle e questi fratelli hanno aiutato lui nel momento del bisogno, inviandogli delle cose che gli servivano. Paolo si è trovato in ristrettezze e ha avuto bisogno dell'aiuto della Chiesa di Filippi, che lo ha aiutato, mandandogli ciò di cui aveva bisogno. Dio ha quindi provveduto al bisogno di Paolo attraverso le sorelle e i fratelli della Chiesa di Filippi. E Paolo è ora sicuro che Dio stesso non lascerà loro, questi fratelli e sorelle, nella necessità, ma provvederà appunto a ogni loro bisogno. Ecco, Dio provvede ai bisogni dei suoi figli e delle sue figlie. Questo ci dicono i due versetti di oggi. Nel primo caso il popolo di Israele tornerà nella sua terra e sarà saziato dei beni di Dio. Ma in che modo, chiediamoci, sarà saziato? Attraverso il lavoro. Il popolo, tornato a casa, potrà tornare a lavorare la terra. E il secondo caso è un bel esempio di comunione tra sorelle e fratelli che si concretizza nella condivisione dei beni materiali. In tutti e due i casi non si tratta di eventi miracolosi, ma si tratta comunque di doni di Dio. Il frutto del lavoro e la condivisione tra sorelle e fratelli, ci dicono i versetti di oggi, sono doni di Dio. Il Signore Creatore e Redentore vuole che l'umanità sia sazia, ovvero che nessuno manchi del necessario. E se qualcuno drammaticamente manca del necessario, è a causa di chi non vuole condividere, ma pensa solo ad accumulare. Per la sazietà di tutti, dunque, Dio ci ha fatto il dono del creato, che che possiamo lavorare e trasformare, per il nutrimento e per la gioia di tutti gli esseri umani, e ci ha fatto il dono di insegnarci la condivisione. La parola di Dio ci aiuta oggi a riconoscere questi doni di Dio e a essergliene grati.

0: 160 morti, oltre 1300 i dispersi tra Nepal e Tibet. Si scava nel fango per cercare sopravvissuti alla catastrofica inondazione di ieri. Molti turisti tra le persone coinvolte, e secondo gli esperti l'ondata di acqua e detriti che in pochi istanti ha portato via ponti, strade, interi villaggi è stata causata dal crollo di un ghiacciaio. Missili russi su Kiev, Odessa, Zaporizhia. Gli Stati Uniti temono che Putin cerchi l'escalation. La visita del capo della CIA Ratcliffe a Mosca sarebbe servita per lanciare un avvertimento: non attaccare i paesi baltici. Membri della NATO a Mosca, anche un inviato del Vaticano per cercare di instaurare un dialogo. È in vigore da questa mattina lo sconto di 17 centesimi sul gasolio, anche questa volta esclusa la benzina. Il taglio dell'accise sul diesel durerà 10 giorni e l'ennesima misura tampone del governo, mentre i prezzi del carburante continuano a salire. Facebook e Instagram dovranno introdurre misure per tutelare gli adolescenti. Meta, la società di Zuckerberg, ha deciso di patteggiare per chiudere la causa con 47 stati americani. Dovrà versare la cifra record di 17 miliardi. Buongiorno dalla redazione. Il giornale radio delle 7.30. È salito ancora il numero delle vittime della devastante inondazione che ieri ha travolto la zona di confine tra Nepal e Tibet, trascinando via case, strade, ponti. I corpi recuperati finora sono 165, ma questa cifra è destinata a continuare ad aumentare. Più di 1300 persone risultano infatti disperse, tra loro anche molti turisti stranieri, tra cui decine di indiani in pellegrinaggio verso una montagna considerata sacra dagli induisti. Gli unici due italiani coinvolti, secondo la Farnesina, stanno bene. Secondo le prime analisi geologiche, sembra che a causare il disastro sia stato il crollo di parte di un ghiacciaio che, collassando sulla valle sottostante, ha provocato un rapidissimo innalzamento dei fiumi. Ancora da chiarire se il cambiamento climatico che ha provocato un grave indebolimento dei ghiacciai nepalesi abbia avuto un ruolo nella tragedia. Ascoltiamo Agostino De Polenza, alpinista e presidente dell'associazione Everest K2, che conosce bene quella zona.
1: È un periodo di cattivo tempo, teniamo conto che siamo ancora in pieno monsone. Sono aree, tra l'altro quella del Trisuli, molto frequentata da turisti anche occidentali, un'area di trekking molto interessante, molto bella. Negli anni in cui ero un giovane trekkingista e poi alpinista, in pieno monsone si cercava di evitare quelle aree monsoniche. Adesso il turismo imperversa e per cui anche in periodi come questo c'è parecchia gente che se ne va in giro. Dopodiché succedono anche queste catastrofi a causa di queste grandi piogge. C'è ancora tantissima confusione. Si raggiunge rapidamente con gli elicotteri, solo. Per cui non è un'area dove ci sono strade asfaltate con trasporti veloci. Probabilmente è inedita in un'epoca in cui l'urbanizzazione, la presenza umana in queste valli è aumentata in maniera esponenziale e provocherà dei danni umani molto importanti. Anche nell'area asiatica c'è un aumento della potenza degli eventi negativi climatici. C'è sempre state le alluvioni nelle parti pluviali basse dell'India, del Pakistan, del Nepal. In questo momento si stanno aggravando anche queste frane in alta montagna, probabilmente anche per un aumento della temperatura.
0: La capitale ucraina nel mirino dei missili balistici russi. Nella notte a Kiev sono risuonate le sirene e si sono sentite diverse esplosioni. Per ora non si ha notizia di morti o feriti, sono state colpite anche Odessa e Zaporizhia. Si teme che la Russia possa stare valutando una nuova escalation che prevederebbe proprio un intensificarsi degli attacchi balistici su Kiev in un momento in cui le difese aeree ucraine non hanno gli strumenti per intercettarli. Secondo Bloomberg, infatti, alcune fonti vicine a Putin avrebbero dichiarato che ogni tentativo diplomatico è fallito e che è improbabile che l'impatto degli attacchi ucraini sull'economia russa convinca il leader a porre fine alla guerra. Proprio la minaccia di una possibile escalation sembra sia stata al centro della visita del capo della CIA, John Ratcliffe a Mosca di 2 giorni fa, non attaccare paesi NATO, sarebbe stato l'avvertimento di Ratcliffe. È ancora in corso invece la missione diplomatica nella capitale russa di Monsignor Paul Gallagher, il segretario del Vaticano per i rapporti con gli stati. Andrea Gagliarducci, analista vaticano per l'agenzia di notizie IWTN.
2: Questo viaggio è stato voluto molto dalla Federazione Russa, perché anche perché la Santa Sede non si muove mai se non c'è un invito ad andare nel paese. Posizioni russe sono molto chiare, cioè loro vogliono che si riconosca a loro un diritto di stare in Ucraina, in qualche modo. Hanno chiesto di porre l'attenzione su la questione dei cittadini di lingua russa e della lingua russa proibita in Ucraina e sulla questione della Chiesa Ortodossa Russa proibita in Ucraina. Ci sono state leggi di guerra che hanno messo fuori legge alcune sigle religiose, tra cui appunto la Chiesa e il Patriarcato di Mosca sostanzialmente, e hanno chiesto alla Santa Sede di guardare bene a questi fatti. Da parte sua la Santa Sede ha detto una cosa molto chiara, che la guerra deve finire, e in questo Gallagher è stato di una chiarezza cristallina, lo ha detto con queste parole esatte, e che tutto deve passare attraverso un dialogo, ma il principio è sostanzialmente non credo che Santa Sede e Russia possano trovare un accordo, nel senso che non è che la Santa Sede riesce a mediare in questo momento, però c'è questa apertura al dialogo che è interessante, perché può significare che la Russia comunque sta concedendo qualcosa.
0: Il governo degli Stati Uniti, dunque l'amministrazione Trump, ha stilato una lista di gruppi di estrema sinistra considerati da Washington come entità terroristiche su cui applicherà sanzioni. Tra questi c'è Palestina Action e un collettivo informatico italiano che si oppone da oltre 20 anni alle grandi big tech. Sentiamo Marco Schiaffino.
3: Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d'America ha deciso che il collettivo italiano Autistici Inventati è un soggetto terrorista. Il collettivo, nato nel 2001 parallelamente al movimento altermondialista, da 25 anni offre servizi di hosting online, email, newsletter e instant messaging per chi non vuole rivolgersi alle big tech. In altre parole, citando il manifesto di intenti del collettivo stesso, offrono strumenti che soddisfano il diritto, il bisogno di libera comunicazione e l'accesso alle risorse telematiche. Tutto questo sottraendosi ai sistemi di tracciamento e profilazione delle grandi aziende tecnologiche. Proprio questo tipo di attività, secondo l'amministrazione Trump, collocherebbe autistici nella categoria SDGT, Specially Designated Global Terrorist, che comprende i soggetti coinvolti nel finanziamento o supporto di gruppi terroristici. Nel comunicato stampa rilasciato dall'amministrazione statunitense si sostiene che il provvedimento sia giustificato dal fatto che l'infrastruttura di autistici sia stata utilizzata da molti dei gruppi antifa tra i più attivi e violenti negli Stati Uniti. Le conseguenze prevedono il congelamento degli eventuali beni sotto giurisdizione americana e il divieto per persone e soggetti statunitensi di effettuare transazioni con l'entità designata. In sostanza, intorno ad autistici viene fatta terra bruciata sul territorio fisico e virtuale degli Stati Uniti.
0: Meta, l'azienda di Facebook e Instagram, alla fine ha deciso di patteggiare, pagherà ben 17 miliardi di dollari per chiudere il processo che la vedeva accusata di creare dipendenza nei più giovani. La società di Mark Zuckerberg non ha ammesso le proprie responsabilità, ma ha accettato di mettere a punto misure per tutelare gli adolescenti che usano i social. Sentiamo il servizio da New York.
4: Meta ha ceduto. La società di Mark Zuckerberg ha deciso di patteggiare e accettato di pagare fino a 17 miliardi di dollari per modificare le modalità con cui Instagram e Facebook vengono utilizzati dagli adolescenti. L'accordo è stato raggiunto con 47 stati americani, il District of Columbia e diversi territori statunitensi, e chiude di fatto il primo grande processo federale contro Meta per i danni provocati ai minori dai suoi social. L'accusa era pesantissima: aver progettato piattaforme capaci di creare dipendenza tra i più giovani e aver utilizzato funzioni che possono alimentare problemi di salute mentale. Meta pagherà inizialmente circa 12 miliardi di dollari, cifra che potrebbe salire a 17 se anche TikTok, YouTube e Snapchat dovessero raggiungere accordi simili in procedimenti separati. La svolta, più che sui soldi, arriverà però sui prodotti, perché Meta ha accettato di introdurre limiti al tempo che gli adolescenti possono trattare trascorrere sulle piattaforme, con uno stop alle notifiche durante la notte e negli orari scolastici e restrizioni sulle funzioni considerate più dannose. È una svolta epocale per un settore che finora aveva evitato qualsiasi freno e regolamentazioni sui potenziali danni provocati ai minori. Ora la pressione si sposta sulle altre piattaforme perché, come ammesso dalla stessa Meta, visto che gli adolescenti passano continuamente da un social all'altro, le nuove regole funzioneranno davvero solo se tutta l'industria accetterà di seguirle. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
5: Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha messo in pausa la valutazione di tutte le domande di visto per il paese, decine di migliaia le persone che ora si trovano in una sorta di limbo. Sentiamo Michele Migone.
6: Nuovo giro di vite di Donald Trump sull'immigrazione. Tutte le domande di visto per immigrati negli Stati Uniti sono state sospese dall'amministrazione. Si tratta di una strategia del Dipartimento di Stato tesa a inasprire le restrizioni e limitare l'accesso al paese. L'iniziativa è stata lanciata in tutte le ambasciate e consolati USA all'inizio di agosto e gli appuntamenti per i visti sono stati riprogrammati a data da destinarsi. Inoltre il Dipartimento di Stato sta lavorando per istruire i funzionari consolari a colloqui più approfonditi, tra virgolette, per aumentare così il grado di selezione dei richiedenti. Questa sospensione delle domande regolari di immigrazione creerà ostacoli immediati per tutti coloro che hanno rispettato legalmente una procedura già di per sé complessa, secondo gli esperti di diritto dell'immigrazione. Molti richiedenti colpiti dalla sospensione probabilmente hanno speso migliaia di dollari e stravolto le loro vite per partecipare ai colloqui programmati, solo per vedersi annullare gli appuntamenti all'ultimo minuto. Nell'anno fiscale 2024 furono 612.000 domande accettate, quindi questo vuol dire che i colloqui richiesti furono molti, molti di più. Questa nuova chiusura arriva dopo l'annuncio dell'amministrazione di qualche giorno fa di avere l'intenzione di revocare i visti a richiedenti asilo entrati inizialmente nel paese per turismo o affari. Fino a 200.000 persone attualmente in cerca di asilo potrebbero essere interessate, il che rappresenterebbe la più grande revoca di massa di visti nella storia degli Stati Uniti. L'azione viene intrapresa in coordinamento con il Dipartimento della Sicurezza Interna. Sotto Trump i richiedenti visto hanno già dovuto affrontare nuove restrizioni, tra cui la verifica della loro cronologia sui social media e costi aggiuntivi per l'elaborazione delle pratiche, ma Trump non li vuole cacciarli via.
5: È in vigore da questa mattina il taglio di 17 centesimi al litro sul prezzo del gasolio. Ieri il governo ha prorogato per altri 10 giorni fino al 5 settembre il taglio delle accise. Anche questa volta lo sconto riguarderà solo il diesel, mentre resta esclusa la benzina. Il costo della misura è di circa 130 milioni che verranno coperti da un anticipo del versamento dell'acconto fiscale delle società del settore energetico. Non si tratta però della tassazione degli extra profitti delle compagnie petrolifere, su cui la maggioranza resta divisa. Il governo ha assicurato che dopo il 5 settembre farà scattare nuove modalità di sconti sul carburante selettivi in base al reddito. Quella che scatta oggi è l'ennesima misura a tampone, mentre il prezzo del carburante continua a salire. Cantante, attore e doppiatore di grande versatilità, ma soprattutto il volto di The Rocky Horror Picture Show.
7: You've seen all kinds of movies, but you've never seen anything like the Rocky.

0: Rocky Horror Picture Show.
1: È morto ieri l'attore britannico Tim Curry, aveva 80 anni, Barbara Sorrentini.
2: Buongiorno, sì, la prima immagine che viene in mente pensando a Tim Curry è quella di Frankenfurter, lo scienziato folle e ribelle di Rocky Horror Picture Show nel musical di Gene Sherman. Era il 1975, dopo qualche esperienza teatrale in Inghilterra, Tim Curry fu scritturato per quel ruolo che era già suo sul palco, provocatorio nei panni di un transessuale che cantando e ballando costruiva una bizzarra creatura adatta a soddisfare i suoi desideri più sfrenati. Nel film c'è anche una giovanissima Susan Sarandon agli esordi, che ieri ha salutato Tim con un post struggente che chiede riparo in quel castello horror durante una notte di pioggia. Era nato nel 1946 nella contea del Cheshire da un cappellano metodista inglese, dopo essersi laureato a Cambridge e in arte drammatica a Birmingham. Curry era entrato a far parte della Royal Shakespeare Company, vinse molti premi sia per il teatro che per il cinema e nonostante il suo volto sia rimasto legato a Frankenfurter, l'attore britannico interpretò tantissimi altri ruoli. Il più famoso è il pagliaccio di It, anche questo è entrato nell'immaginario di generazioni di ragazzini della cultura pop, tratto dal romanzo di Stephen King. Il suo Pennywise ha creato traumi a più generazioni, a partire dal 1990 con la miniserie diretta da Tommy Lee Wallace. Tra i tanti film interpretati da Tim Curry ci sono Caccia Ottobre Rosso, Mamma ho perso l'aereo, Legend di Ridley Scott, Kinsey, La famiglia Adams, e poi ha preso parte a tante serie TV, tra cui Detective Monk e Criminal's Mind. Tra le tante cose che ci ha lasciato questo straordinario attore di tradizione britannica, capace di fare tutto, però è il terrore per i pagliacci.
1: Grazie a Barbara Sorrentini. Noi chiudiamo questa edizione dando uno sguardo al tempo previsto per le prossime ore, anche per i prossimi giorni, perché ne arriva una nuova ondata di caldo, soprattutto al centro-sud. Da oggi inizia un crescendo delle temperature che domani raggiungerà il picco con 8 città da bollino rosso. Prevista l'allerta per il rischio salute a Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Latina, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Temperature che invece resteranno in linea con la stagione, più miti al nord. Virginia Platini e Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 8.30.
3: Popolare Network. Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che maggiori informazioni sul traffico e cantieri in Piemonte sono consultabili sul nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
7: A settembre ritorna la magia.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Secondo te siamo maledette?
12: No.
13: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
16: Mi sento fortunata.
17: Il premio Oscar Angelina Jolie?
18: Ho il risultato della sua biopsia.
19: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
20: Non so come dirlo a mia figlia.
21: Metta la sua vita in pausa per un po'.
22: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
23: Non gliela daremo vinta.
22: Couture dal 26 agosto al cinema.
24: Ehi, Bugs!
25: Che succede, amico?
24: Parla del film!
25: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
24: E adesso?
25: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
24: Due biglietti e 8 popcorn!
25: Esagerato come sempre.
0: quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
9: Oh mio Dio, correte!
0: Dal regista di It Follows.
11: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
12: Siamo nel passato.
16: Ora che facciamo?
26: Dobbiamo sopravvivere.
0: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
27: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
0: La fine di Oak Street. Al cinema.
28: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
29: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
30: Odio questa notte.
29: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
28: Ali.
29: One night only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
31: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
32: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
33: Penso che non sia semplicemente una macchina.
31: Può un vuoto essere colmato?
32: Rimandalo indietro. Te lo fa ricordare ogni giorno.
31: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
33: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
31: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: È già notizia, la rassegna stampa di RBE.
2: Nos estamos precipitando de manera muy peligrosa.
3: Abstaiteso trebui da una serie scittine.
4: We feel the technology industry causes significant harm to the world.
5: Per la libertà, per la pace, per la giustizia sociale.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 9.
6: Why would an intergalactic space warrior want to stand to be the MP for Clacton?
7: Why not?
1: Ciao, benvenute e benvenuti su È già notizia, la rassegna stampa di RBE. Io sono Jacopo Bertuglia, oggi è giovedì 27 agosto 2026 e parleremo di extra profitti e taglio delle accise, perché ieri il Consiglio dei Ministri ha prorogato al 5 settembre il taglio delle accise sul gasolio. A Venezia poi la comunità bengalese sciopera, minaccia lo sciopero, chiedendo da anni la realizzazione di una moschea. Il loro sciopero potrebbe bloccare infrastrutture chiave per il turismo. E ancora, ieri al confine tra Cina e Nepal si è verificata una catastrofica inondazione. Il bilancio delle vittime per adesso è oltre 160 morti, ma il numero è destinato ad aumentare perché centinaia di persone risultano ancora disperse. Le operazioni di ricerca e soccorso sono ancora in corso. E infine parleremo di un processo che avevamo già accennato qualche tempo fa, perché che si è chiuso ieri, il processo che vedeva Meta, la big tech statunitense, contro un gruppo bipartisan di diversi stati americani. La compagnia ha patteggiato per 17 miliardi di dollari. Prima di iniziare vi ricordo che c'è un numero, il 328-875-7845, dove potete scriverci, farci sapere i vostri feedback in merito, ma potete anche scriverci a RBE Radio TV in direct su Instagram oppure in chat della live su YouTube, perché Già Notizia va in onda sia in radio che in TV che su YouTube, dove poi potete anche recuperarvi l'episodio integrale. Insomma, iniziamo però con la nostra rassegna stampa nazionale. Partiamo, come abbiamo accennato, aprendo dagli extra profitti, perché ieri è durato 10 minuti il Consiglio dei Ministri che ha prorogato, come si prevedeva, il taglio delle accise sul gasolio, 17 centesimi in meno fino al 17 agosto dal 17 agosto, con un costo per le casse dello Stato di 130 milioni di euro. Ieri al meeting di Rimini il ministro Tajani si è detto contrario alle tasse sugli extra profitti, argomento che sta dominando il dibattito politico negli ultimi giorni, e ha detto: alla parola tasse mi viene l'orticaria, extra profitto mi sa molto di Unione Sovietica. Queste le parole del ministro. Leggiamo quindi un po' di titoli sui quotidiani nazionali, partendo dal Corriere della Sera. Sconti sul gasolio ancora per tutti, poi misure mirate fino al 5 settembre, fonti dall'acconto sugli utili dei petrolieri. Tajani, extra profitti, tasse da URSS, IRA, leghista, caro carburanti, via libera del governo ai tagli, la proroga fino al 5 settembre, extra profitti, tassarli e da URSS. Queste le parole del ministro degli esteri Tajani, che abbiamo già riportato, e anche il Corriere fa lo stesso. Andiamo su Repubblica, Repubblica che questa mattina titola in apertura sulla Russia, ma poi buoni benzina ai bisognosi petrolieri, tasse anticipate. E Fatto Quotidiano anche si esprime in merito, con un titolo decisamente più polemico: F-35 antimissili, due punti, 9 miliardi, caro benzina, due punti, 0 euro. Questo è il titolo di apertura del Fatto Quotidiano di questa mattina. Burro o cannoni, il governo ci indebita sul riarmo, Tajani o armi o sociale. Ricalcando delle parole, le parole di Roosevelt, burro o cannoni. Insomma, il Fatto Quotidiano poi prosegue nelle pagine interne: 9 miliardi per F-35 antimissili, Tajani, ora il riarmo o il sociale. E poi a pagina 2 invece scrive il Fatto: il mini sconto sul diesel per 10 giorni, poi sussidi mirati e ora gli aumenti in bolletta e senza gli aiuti. Proseguiamo nella nostra rassegna dei titoli, in questa nostra carrellata di titoli su appunto le accise e sul caro benzina, perché il Messaggero scrive: caro benzina, spunta il bonus, il governo studia aiuti, esentasse in busta paga per i dipendenti e detrazioni per le partite IVA, tassazione anticipata ai gruppi petroliferi per trovare i fondi, extra profitti, scontro Forza Italia, Lega. Il Consiglio dei Ministri proroga il taglio delle accise sul gasolio fino al 5 settembre. Questo il Messaggero. Ma ci sono ancora due titoli che vediamo in questo senso, come ad esempio quello del Domani. Benzina, i micro sconti di Meloni, scrive il Domani. Nel governo lite sugli extraprofitti, l'esecutivo proroga fino al 5 settembre il taglio per cercare di contenere gli effetti del caro carburanti. Ora si lavora per definire una misura strutturale, ma anche su questo tema la coalizione è divisa. Una tassa che colpisca solo le aziende petrolifere può essere incostituzionale. Questo il commento del Domani, ma vediamo meglio cosa sono gli extraprofitti e come potrebbero impattare insomma le politiche del governo in merito al caro benzina, con un articolo del Corriere della Sera, ma lo facciamo dopo aver guardato con attenzione tutti i titoli di questa mattina. Concludiamo sul caro benzina e sugli extraprofitti da Il Giornale, che questa mattina in apertura scrive: benzina, prorogati gli sconti, tra parentesi, e pagano i big dell'energia. Il governo rinnova il taglio delle accise fino al 5 settembre, risorse dall'acconto fiscale sui dividendi di grandi gruppi, tensioni in maggioranza sugli extraprofitti. Ieri il governo, scrive il Giornale, è nuovamente intervenuto contro il caro carburanti, prorogando fino al 5 settembre il taglio dei 17 centesimi delle accise sul diesel. Una misura che costa 130 milioni di euro, che verranno coperti usando il 39% delle tasse anticipate sui dividendi delle grandi società energetiche, scrive il Giornale. La prima volta che leggiamo che si parla appunto sulla prima pagina di oggi di grandi aziende che pagano questo insomma questo sconto sulle accise. Il governo rinnova il taglio delle accise fino al 5 settembre, risorse dall'acconto fiscale sui dividendi di grandi gruppi, ripetiamo il titolo d'apertura del Giornale. 8:11, noi facciamo una pausa di 3-4 minuti con Raresh, con appunto che canta Robina, e torniamo sulla nostra rassegna stampa nazionale. A tra poco.
8: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

0: Robina di Raresh dall'album Sincero, uscito, se non sbaglio, 15 maggio, intorno comunque a maggio 2026. E Raresh, cantautore di origini rumene, nato appunto in Romania e cresciuto vicino a Venezia, quindi insomma una delle eccellenze italiane per quanto riguarda l'indie pop dell'ultimo periodo. E comunque noi eravamo la nostra rassegna stampa nazionale e ci torniamo, parliamo, andiamo a Venezia, lo facciamo attraverso la prima pagina del Manifesto, che questa mattina titola in apertura "Di rito di sciopero". Gli avevano promesso una moschea dove pregare, che si pagherebbero da soli, ma ora il sindaco di Venezia dice no e la comunità bangladese, che ha una leadership di destra, minaccia di incrociare le braccia per il tradimento, fermerebbe industrie e turismo. Questo il titolo del Manifesto. Spieghiamo un attimo a che cosa fa riferimento il Manifesto. A Venezia esiste una grande comunità islamica e da anni questa comunità chiede la realizzazione di una moschea. Prince Aulader, cittadino italiano di 33 anni, originario del Bangladesh, presidente dell'associazione islamica Giovani per l'Umanità, che rappresenta una parte considerevole della comunità bengalese nel veneziano, ha trattato per almeno 3 anni con l'amministrazione precedente a quella odierna di Venezia, che però ha sempre temporeggiato sostanzialmente. La moschea, come sottolineava anche il titolo del Manifesto, la pagherebbe la comunità bengalese, ma in ogni caso questo non ha cambiato la situazione a Venezia, perché Simone Venturini, che è l'attuale neoeletto sindaco di Venezia, ha dichiarato che la comunità bengalese deve prima compiere passi importanti sul fronte dell'integrazione per poter avere una moschea. Tra l'altro Aulader ha un trascorso politico tutto a destra. Alle scorse comunali la sua candidatura a consigliere comunale nelle ultime elezioni era data pressoché scontata, salvo poi rientrare nei ranghi del partito quando, proprio negli ultimi mesi della campagna elettorale, gli alleati della Lega, poi messi alle strette, avevano sventolato la bandiera dell'anti-islamismo come slogan per vincere le elezioni, che poi effettivamente hanno vinto. E andiamo quindi sui giornali più conservatori, come ad esempio Il Giornale, a vedere cosa si dice in merito a questa vicenda. Partiamo da Il Giornale, che intestata scrive: "La minaccia a Venezia, gli islamisti in sciopero, è un virgolettato, vogliamo la moschea". Questo in apertura Il Giornale. Ma poi andiamo anche su Libero, che questa mattina per Libero il titolo di apertura: "Primo sciopero islamico, ultimatum dei bengalesi, subito la moschea a Venezia, blocchiamo la città, siamo 40.000, senza di noi si fermano fabbriche e turismo". Questo leggiamo da Libero, ma non è l'unica cosa che si accenna nella prima pagina del quotidiano, perché anche il direttore Alessandro Sallusti scrive l'editoriale proprio in merito alla vicenda. "I lavoratori bengalesi", scrive Sallusti, "di religione islamica che vivono a Venezia, una comunità di circa 40.000 persone tra la Laguna e Mestre, hanno proclamato uno sciopero. Se non ci consentiranno di costruire una moschea, affermano in un comunicato, siamo pronti a incrociare le braccia e a scendere in piazza, cosa che certamente procurerebbe non pochi disagi nel settore del turismo e nelle fabbriche in cui sono occupati", scrive Sallusti, che poi prosegue: "A memoria questo potrebbe essere il primo sciopero islamico", lo chiama, "della storia italiana e creare un importante precedente. Nulla da eccepire sul diritto di questi lavoratori. I sindacati italiani hanno proclamato agitazioni altrettanto bizzarre ed estranee al mondo del lavoro", dice Sallusti. "Il nodo è un altro. È giusto e possibile appellarsi ai diritti e alle libertà dell'Occidente, che l'Italia ha fatto suoi, senza avere l'obbligo di rispettarli nella loro interezza?", si chiede Sallusti. "In altre parole, ci si può appellare al diritto di sciopero senza applicare il dovere di rispettare i diritti di parità in tutti i campi delle donne, senza condannare pubblicamente l'estremismo islamico?" Insomma, proseguendo su questa linea. Dopodiché l'unica cosa che a me viene da dire è che faceva tanto comodo avere Prince Aulader candidato alle elezioni per i voti della comunità bengalese. Nel momento in cui però si vuole una moschea, diventano improvvisamente scomodi i ragazzi della comunità bengalese, ragazzi insomma, i componenti della comunità bengalese a Venezia. In ogni caso, 8:19:51, facciamo un altro passaggio musicale e torniamo per concludere la nostra rassegna stampa nazionale. Parliamo ancora di extraprofitti, ma lo facciamo un po' più nel merito, vedendo effettivamente cosa sono, eccetera, e poi parliamo di suicidio assistito. A tra poco.
1: RBE, cultura, informazione, relax.

0: 8:23 e 21 secondi, torniamo con la nostra rassegna stampa nazionale e, come dicevo, andiamo sui extra profitti, parliamo in modo un po' più approfondito di cosa sono e di cosa effettivamente implicano. Lo facciamo con un articolo di Fabio Savelli sul Corriere della Sera. Cosa sono gli extra profitti? Chi si sta arricchendo con i prezzi folli di benzina e diesel? Queste le due domande di Savelli nel titolo dell'articolo, e partiamo da quello che è il concetto di extra profitti. E spiega Savelli che si basa sull'idea che parte degli utili di queste aziende, delle aziende petrolifere, non si basi su investimenti e innovazioni, ma venga da eventi geopolitici eccezionali, come ad esempio la chiusura dello stretto di Hormuz, da cui, come abbiamo imparato a conoscere, transitava circa un quinto del greggio globale, e infatti c'è stata un'impennata del greggio e gas liquefatto. ExxonMobil, Chevron, Shell e BP, fino alla francese Total Energies, hanno registrato nel corso degli ultimi trimestri miliardi di dollari di ricavi aggiuntivi grazie al rialzo delle quotazioni energetiche. Anche gruppi europei integrati come Eni, specifica Savelli, beneficiano generalmente di prezzi elevati del greggio attraverso la divisione Exploration and Production, pur subendo in parte gli effetti negativi sul lato della raffinazione e della distribuzione. In ogni caso, determinare con precisione l'ammontare degli extra profitti non è semplice, fa sapere Savelli. Non esiste infatti una definizione univoca, la metodologia più utilizzata è quella di confrontare gli utili correnti con la media dei profitti registrati negli anni precedenti. La Commissione europea, nel contributo di solidarietà introdotto nel 2022 dopo l'invasione russa dell'Ucraina, considerava extra profitti la quota di utili che eccedeva di oltre il 20% la media degli utili imponibili realizzati nel quadriennio precedente. L'argomento però, ci dice Savelli, divide economisti e governi. I sostenitori della tassa ritengono che sia giusto ridistribuire una parte dei guadagni straordinari generati da una crisi geopolitica e utilizzare le risorse per contenere il costo dell'energia per famiglie e imprese. I contrari invece sostengono che un'imposizione straordinaria possa scoraggiare gli investimenti nel settore energetico, ridurre la capacità produttiva e aumentare l'incertezza normativa. E inoltre definire cosa costituisca realmente un extra profitto resta un esercizio complesso. Prezzi elevati possono essere anche risultato di anni di investimenti e assunzione di rischi industriali, non soltanto di circostanze eccezionali. Questo Savelli sul Corriere della Sera. Come appunto dicevamo, ma accennavamo prima, parliamo anche di suicidio assistito, e lo facciamo grazie al Post che questa mattina scrive: in Lombardia c'è stato il primo suicidio assistito gestito interamente dal servizio sanitario. Martedì, come accennava il titolo, scrive il Post, Domenico Zuccarella, uomo di 59 anni affetto da sclerosi multipla, è morto ricorrendo alla pratica del suicidio assistito. È la terza persona ad accedere a questa procedura nella regione, ma è la prima volta che l'intero processo è stato gestito interamente dal servizio sanitario regionale. Zuccarella infatti aveva presentato la richiesta all'AST Ovest milanese a novembre del 2025 e da quel momento il servizio sanitario aveva individuato il personale sanitario, resosi disponibile su base volontaria, e il farmaco e la strumentazione necessari. L'assistenza sanitaria è il luogo dove poi effettuare la procedura. Questo leggiamo dal Post. Ne ha dato notizia all'associazione Luca Coscioni, che si occupa da anni di diritti civili e in particolare del cosiddetto fine vita, che è passata anche più volte da questi microfoni, sottolineiamo noi. In una nota però ha aggiunto che dal momento della richiesta di Zuccarella ha atteso 290 giorni, più di 9 mesi prima di poter accedere alla pratica, nonostante le linee guida regionali emanate a maggio del 26 prevedevano un termine massimo di 145 giorni, ossia 4 mesi e 3 settimane. Il suicidio assistito, poi conclude il Post, è una pratica che in Italia è legale in certi casi grazie a una sentenza della Corte Costituzionale del 2019, ma su cui non è mai stata approvata una legge nazionale. Tre regioni, Sardegna, Toscana ed Emilia-Romagna, si sono dotate in maniera autonoma di una legge sul suicidio assistito, mentre nelle altre regioni ogni caso è gestito facendo riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale. Questo è sicuramente uno di quei temi di cui parliamo da anni, ma su cui il governo non ha mai voluto intervenire con una legge nazionale che regolamentasse in modo serio la questione. 8:28, 2-3 minuti ci separano dal GR di Popolare Network e li impieghiamo per andare su L'Indipendente, che questa mattina scrive: aumenti fittizi e sicurezza assente, Globo finisce di nuovo nel mirino della magistratura. A distanza di poche ore l'uno dall'altro, due interventi della magistratura italiana hanno riacceso i riflettori su Glovo. Fudigno, il gigante del delivery finito a febbraio sotto controllo giudiziario per lo sfruttamento dei lavoratori, e da allora, nonostante le premesse, sarebbe cambiato poco. Il Tribunale di Torino, fa sapere l'Unione Sindacale di base, ha imposto a Glovo di garantire ai rider calzature ergonomiche, abbigliamento adeguato alle varie condizioni climatiche, un luogo di riparo durante l'attesa degli ordini e l'accesso gratuito ai servizi igienici, senza però ottenere alcun adeguamento. I magistrati milanesi hanno invece bocciato il piano per gli aumenti salariali annunciato dalla multinazionale, rilanciando allo stesso tempo la necessità di assumere i rider come lavoratori subordinati e superare il sistema dei falsi autonomi. Piuttosto che adeguarsi, Glovo ha deciso di passare all'attacco, minacciando di lasciare il mercato italiano. Insomma, un braccio di ferro tra la magistratura, che cerca di regolamentare il lavoro e renderlo più sostenibile, e invece una multinazionale che minaccia di lasciare il mercato. Con la sentenza del Tribunale di Torino, prosegue l'Indipendente, passata in giudicato il 20 agosto scorso, si arricchisce il panorama giurisprudenziale e a tutela dei lavoratori del food delivery. Secondo i giudici torinesi, infatti, è compito delle piattaforme dotare i lavoratori dei dispositivi di sicurezza necessari, da un abbigliamento adeguato al luogo di riparo durante l'attesa degli ordini. Un capitolo a parte viene dedicato agli strumenti per mitigare i rischi dell'esposizione alle alte temperature, come copricapo con visiera, occhiali da sole, creme solari, borracce termiche. Durante quest'estate così torrida l'abbiamo sentito più volte. I lavoratori nell'ambito del food delivery, i rider in particolare, erano colpiti dal calore e costretti a lavorare a temperature veramente infernali. 8:30:07, noi ci fermiamo per il GR di Popolare Network, facciamo una pausa di circa 10 minuti, lo dico per chi ci sta guardando su YouTube, e poi torniamo con la nostra rassegna stampa internazionale, dove parleremo di Nepal, parleremo di Russia, ma anche di molto altro. A tra poco.
1: Popolare Network.

0: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8.30.
1: Missili e droni russi nella notte hanno preso di mira le città ucraine. Sono state colpite Kiev, Odessa e Zaporizhia. Almeno 7 persone sono rimaste ferite. Si teme che la Russia possa star valutando una nuova escalation. Secondo Bloomberg, infatti, alcune fonti vicine a Putin avrebbero dichiarato che ogni tentativo diplomatico è fallito e che è improbabile che l'impatto degli attacchi ucraini sull'economia russa convinca il leader a porre fine alla guerra. Proprio la minaccia di una possibile escalation sembra sia stata al centro della visita del capo della CIA John Ratcliffe a Mosca 2 giorni fa. Non attaccate i paesi della NATO, sarebbe stato l'avvertimento di Ratcliffe.
0: Si cercano ancora centinaia di persone tra Nepal e Tibet, dove ieri una catastrofica inondazione ha travolto villaggi e cittadini, distruggendo case, ponti, strade. Le vittime accertate finora sono più di 160, ma si teme che il numero sia destinato a salire. I dispersi sono oltre 1 migliaio. L'onda di fango si è abbattuta su una zona molto frequentata dai turisti. Molte delle persone coinvolte sono quindi stranieri. La Farnesina ha fatto sapere che i 2 italiani coinvolti sono in buone condizioni ed iniziano ad arrivare le prime informazioni sulle cause del disastro che sembra che a provocare l'inondazione sia stato il crollo di parte di un ghiacciaio.
1: L'Algeria nella morsa degli incendi. Sono 160 i roghi in corso nel paese, circa 80 dei quali risultano ancora non domati. Sono almeno 12 morti, ma il bilancio è ancora provvisorio, hanno riferito le autorità locali. Gli incendi si sono sviluppati in concomitanza con un'ondata di caldo eccezionale, con temperature che hanno sfiorato i 50 gradi in diverse province costiere affacciate sul Mediterraneo e con forti e pericolose raffiche di scirocco che soffiano da oltre 24 ore. Le fiamme hanno inoltre imposto la chiusura al traffico di diverse autostrade e strade nazionali. In via precauzionale le autorità hanno disposto anche l'interruzione della corrente elettrica per decine di migliaia di abitazioni, soprattutto nelle aree interessate dalle fiamme e in prossimità delle linee ad alta tensione.
0: Il governo brasiliano ha avviato una causa per portare la piattaforma di messaggistica Discord ad adottare misure più rigorose per la protezione dei minori. Chiede quasi 100 milioni di dollari di danni morali collettivi. L'autorità nazionale brasiliana per la protezione dei dati aveva ordinato a Discord all'inizio di questo mese di sospendere le dirette streaming dopo che durante una trasmissione una ragazza di 13 anni era stata incitata al suicidio. In una nota il governo brasiliano ha spiegato che la causa è stata presentata dopo il fallimento delle trattative con la società.
1: È in vigore da questa mattina il taglio di 17 centesimi al litro sul prezzo del gasolio. Ieri il governo ha prorogato per altri 10 giorni, quindi fino al 5 settembre, il taglio delle accise. Anche questa volta lo sconto riguarderà solo il diesel, mentre resta esclusa la benzina. Il governo ha assicurato che dopo il 5 settembre farà scattare nuove modalità di sconti sul carburante, selettivi in base al reddito. Quella scattata oggi è l'ennesima misura tampone, mentre il prezzo del carburante continua a salire.
0: Chiudiamo con il tempo previsto nelle prossime ore, perché una nuova ondata di caldo in arrivo e interesserà soprattutto il centro-sud. Da oggi inizia un crescendo delle temperature che domani raggiungerà il picco con 8 città con bollino rosso. Prevista l'allerta per rischio salute a Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Latina, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Sono le 8.34 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 9.30.
2: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
3: Un buon giovedì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Ux e Bardonecchia in direzione Traforo. Ci occupiamo della provincia del Verbano Cusio Ossola per informarvi che lungo la provinciale 68 si viaggia a senso unico alternato per lavori a Domodossola. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.
5: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: 8:38:29 quando torniamo con la nostra rassegna stampa internazionale. Lo facciamo in realtà partendo ancora da dei titoli dei giornali italiani che descrivono bene la situazione che stiamo per raccontare. Un'apocalisse di fango, leggiamo al Corriere della Sera. Strage fra Nepal e Tibet, turisti dispertisi. La stampa apocalisse di fango, ricalcando le parole del Corriere, devastante alluvione al confine tra Nepal e Tibet, centinaia di dispersi, almeno 157 i morti. E poi Repubblica, ghiacci collassati, catastrofe in Nepal, centinaia di morti e dispersi in fango. Insomma, stiamo andando in Nepal, stiamo parlando dell'ultima catastrofe che è accaduta in Nepal, sul tetto del mondo, come chiama Avvenire. La nazione, questa alluvione che stiamo descrivendo è stata causata da una valanga che ha bloccato il corso di un fiume, il Lende, un affluente del Botekoshi, e ha colpito per prima cosa Timur, una città vicino al confine del Nepal con la Cina. Gran parte della città, dell'insediamento, come la chiama il Kathmandu Post, da dove stiamo leggendo la notizia, vivevano centinaia di persone. Non è stato spazzato via prima che l'alluvione si riversasse a valle, poiché nella zona non erano state segnalate precipitazioni. Leggiamo, i residenti non hanno avuto alcun preavviso del disastro e stavano svolgendo le attività quotidiane quando l'alluvione ha colpito. E insomma, guardiamo cosa si dice sulle agenzie stampa internazionali in merito alla vicenda. Vediamo da Reuters: quasi 1500 dispersi in Nepal e Cina dopo la devastante alluvione Lampo sull'Himalaya, i quasi 1500 persone, tra cui quasi 800 stranieri, risultano disperse tra Nepal e Tibet cinese, hanno dichiarato giovedì le autorità, dopo che una colata di fango e roccia è crollata in un fiume himalayano, provocando catastrofiche inondazioni Lampo in città e valli. In Nepal i soccorritori hanno utilizzato elicotteri per cercare i sopravvissuti e paracadutare aiuti di emergenze. Migliaia di persone rimaste isolate dopo il disastro di ieri, che ha colpito una regione montuosa impervia, frequentata da escursionisti e pellegrini, che collega Lhasa in Tibet con Kathmandu, la capitale del Nepal. Quindi una zona frequentata da pellegrini, che è frequentata in particolar modo in questo periodo dell'anno, perché si sta svolgendo un pellegrinaggio, quindi è arrivata veramente nel peggior momento dell'anno possibile. I video che stanno circolando in questo momento sui social danno una portata di quello che è successo. Vediamo uno spezzone di uno di questi da CNN, che mostra il momento in cui la valanga di fango è entrata in città. Leggiamo da CNN: più di 1300 persone sono disperse dopo che la valanga di fango ha colpito ha spazzato via villaggi sul confine tra Nepal e Cina. Questo leggiamo da CNN, che non è l'ultima a parlarne. E andiamo sul New York Times, dove invece leggiamo ci sono, diciamo, discordanze tra i numeri che vengono riportati. Reuters parlava di 1500, CNN e New York Times 1300 dispersi dopo che un torrente ha spazzato via villaggi in Nepal e Tibet. Almeno 160 persone sono morte a causa delle inondazioni che hanno devastato una valle fluviale himalayana tra il Nepal e la regione del Tibet in Cina. Questo hanno riferito le autorità. Tra l'altro ci soffermiamo ancora un attimo su CNN e andiamo in uno degli aggiornamenti, degli ultimi aggiornamenti live di 47 minuti fa. Simon McCarthy scrive: uno sguardo sulla catastrofe in Tibet, soffocato dallo stretto controllo cinese sull'informazione. Ieri, mentre si diffondeva la notizia del devastante disastro naturale al confine tra Nepal e Cina, filmati, testimonianze e aggiornamenti sono giunti da diverse fonti in Nepal, ma sul fronte cinese le informazioni si muovevano molto più lentamente. I censori dei social media hanno rimosso rapidamente i video che mostravano un edificio al valico di frontiera terrestre di Girong, scusatemi per la pronuncia, in Tibet, sommerso dalle acque alluvionali, mentre i primi video diffusi dalle testate giornalistiche online si concentravano principalmente su quelli che mostravano l'impatto appena oltre il confine in Nepal. Nel giro di poche ore i media statali hanno diffuso un rapporto in cui Xi Jinping chiedeva sforzi di soccorso a tutto campo, delineando la mobilitazione delle forze di intervento e segnalando gravi perdite nel porto di Girong. Tuttavia, i flussi di informazione provenienti dalla regione sono rimasti dominati dalle agenzie agenzie statali ufficiali, una caratteristica tipica dello stretto controllo esercitato dalla Cina sui media e sull'ecosistema di internet. Tale controllo è ancora più accentuato sul caso del Tibet, continua McCarthy, una regione autonoma della Cina dove Pechino mantiene una rigida libertà di espressione, secondo quanto affermano gruppi per i diritti umani e analisti dei media. 8:43, dopo il Nepal ci spostiamo e andiamo in America, parliamo di Meta. Parliamo di questo processo che avevamo già accennato settimana scorsa, ma ieri si è concluso perché Meta ha raggiunto un accordo storico con 29 stati, il distretto di Columbia e i territori degli Stati Uniti, accettando di pagare 17,1 miliardi di sanzioni per aver violato le leggi federali sulla privacy dei minori e quelle statali sulla tutela dei consumatori. Ha inoltre annunciato che apporterà modifiche sostanziali ai propri prodotti e a seguito delle accuse secondo cui avrebbe messo in pericolo i minori con piattaforme di social media che creano dipendenza. Lo riporta il Guardian, che non è ovviamente l'unico a farlo, lo riporta anche il New York Times e molte altre testate. Nel pratico però si vedranno gli effetti della sentenza nei prossimi 6 mesi, quando Meta metterà a punto una serie di funzionalità, e ne vediamo insieme alcune. Ad esempio, agli adolescenti, il New York Times non specifica l'età ma fa riferimento in generale ai minorenni, sarà impedito di usare Instagram o Facebook per più di 2 ore al giorno, a meno che i genitori non concedano il permesso dalle impostazioni. E poi non sarà possibile per gli utenti più giovani utilizzare le app tra mezzanotte e le 6 del mattino, le notifiche di Instagram e Facebook saranno silenziate in orario scolastico e per la prima volta gli giovani utenti potranno disattivare la funzione riproduzione automatica, che avvia automaticamente la riproduzione dei contenuti mentre l'utente sta guardando il social. Potranno invece scegliere di toccare o scorrere con il dito per visualizzare le foto o il video successivo sull'app. Fino ad ora gli utenti non potevano disattivare questa funzione. Meta poi implementerà notifiche dopo i 15, 60 e 90 minuti di utilizzo. Il tutto sarà accompagnato da nuove regolamentazioni per proteggere i ragazzi da contatti indesiderati da parte di sconosciuti e un nuovo modo per verificare l'età dei ragazzi attraverso l'intelligenza artificiale. In ogni caso, l'accordo potrebbe segnare un punto di svolta per il settore dei social media, che finora è sfuggito in gran parte al controllo normativo riguardo ai danni causati dai propri prodotti ai minori. L'importo, che verrà versato a rate nell'arco di 10 anni, è uno dei più elevati mai pagati da un'azienda tecnologica agli stati. Per quanto riguarda invece i social, Meta, YouTube, TikTok e Snapchat devono affrontare altre migliaia di cause simili negli Stati Uniti. I loro guai legali non sono finiti. Le cause sono state intentate da famiglie, privati, distretti scolastici e altri procuratori generali. Meta e YouTube hanno perso la prima di queste cause, giunta a giudizio a febbraio, ricevendo l'ordine di pagare 6 milioni di dollari alla giovane donna che aveva intentato la causa. E poi ieri Meta ha fatto sapere di aver raggiunto un accordo anche con lo stato del Texas riguardo un'altra causa molto simile per circa 1 miliardo di dollari. Ma tra l'altro ha già perso un'altra causa, sempre negli Stati Uniti, in New Mexico, dove dovrà pagare un altro miliardo. Per darvi un'idea, il mese scorso Meta ha dichiarato di aver speso circa 2 miliardi di dollari solo nel secondo trimestre per far fronte alle controversie legali. Insomma, qualcosa sta cambiando a livello delle grandi piattaforme e delle big tech, si stanno regolamentando anche queste. Tuttavia, il fatto come lo si stia facendo può essere valutabile e arbitrario, ma potete farmelo sapere o in chat su YouTube, dove potete esprimere le vostre opinioni, farci sapere feedback e quant'altro, oppure scriverlo nei commenti sotto il video su YouTube, oppure al numero 328 8757 845. 8:47:25. Noi ci fermiamo per altri 3-4 minuti con un passaggio musicale e torniamo tra poco.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

8:51:07, questa era Easy di MT Jones, e torniamo con la nostra rassegna internazionale, ma prima salutiamo anche oggi Ilie, che ci scrive ciao, ci manda una manina per salutarci sulla chat del live su YouTube, e dice: è una cosa buona che le grandi piattaforme tech vengono regolamentate. 8:51, come dicevo prima, e adesso ripartiamo da un'esclusiva di Politico, che è il quotidiano paneuropeo, che questa mattina scrive: il capo della CIA ha sfruttato la visita a Mosca per mettere in guardia la Russia contro gli attacchi agli alleati della NATO, aiutando l'Iran. Durante il suo breve viaggio nella capitale russa, Ratcliffe ha esortato la Russia ad astenersi dall'attaccare le nazioni britanniche e a ridurre il suo sostegno all'Iran. Insomma, questo è un follow up di una vicenda che abbiamo raccontato ieri. John Ratcliffe, direttore della CIA, si è recato a Mosca e ieri si cercava ancora di capire perché fosse stato a Mosca. Risponde a questa domanda Politico, che cita due persone a conoscenza dei fatti, secondo cui il direttore della CIA Ratcliffe ha avvertito questa settimana i funzionari russi a Mosca di non intensificare il conflitto con gli alleati americani della NATO, in particolare Estonia, Lettonia e Lituania, in risposta alla situazione di stallo dell'invasione russa dell'Ucraina. Secondo una delle due persone intervistate, e un funzionario britannico a conoscenza del viaggio, il capo dei servizi segreti statunitensi ha anche sfruttato la rara visita sorpresa nella capitale russa di martedì per fare pressione sulla Russia affinché riduca il sostegno militare ed economico all'Iran. Questo, secondo Politico, è il motivo della visita di John Ratcliffe a Mosca. Dopodiché rimaniamo in Ucraina, perché parliamo di questo fronte aperto tra Russia e Ucraina. Parliamo di Vladimir Putin, che secondo Bloomberg si starebbe preparando a un'escalation di attacchi contro l'Ucraina. Leggiamo infatti da Bloomberg: Putin moves to escalate war in Ukraine as talks at dead end. Insomma, Vladimir Putin starebbe valutando un'escalation della guerra in Ucraina perché le trattative di pace sarebbero giunte ad un punto morto. A riportarlo, come dicevo, è l'agenzia stampa Bloomberg, che cita tre fonti vicino al Cremlino, e insomma in queste ore effettivamente vediamo però come al solito, in sostanza come il solito scambio di attacchi. Andiamo sul Kiev Independent, dove leggiamo: esplosioni scuotono Kiev mentre la Russia lancia missili balistici contro la capitale e altre regioni dell'Ucraina, ferendo almeno 7 persone. Poi un reportage da Kramatorsk: la città sta morendo, gli ucraini di Kramatorsk si preparano al peggio mentre le forze russe si avvicinano. Questo leggiamo sul Kiev Independent. Sicuramente non è il fronte aperto in Ucraina, non lo lasceremo solo, continueremo a raccontarlo, ma come anche un altro fronte, quello in Asia occidentale tra Iran, Stati Uniti e Israele, e diamo degli aggiornamenti anche in questo senso, partendo da Al Jazeera col suo aggiornamento live, che ormai da febbraio non si ferma mai. Trump, interpellato da Al Jazeera stessa, ha fatto sapere di non avere alcuna fretta, poiché ore prima Bibi Netanyahu aveva pronunciato un discorso in ebraico e si è espresso in modo decisamente più offensivo riguardo al conflitto in Iran, e ha detto Bibi Netanyahu: nutro dei seri dubbi sulle possibilità di raggiungere un accordo con quei selvaggi in Iran. Tra l'altro Trump, tra le varie cose che ha detto dal Jazeera, avrebbe anche detto: non ho nessuna fretta nei negoziati con l'Iran, abbiamo tutto il tempo del mondo. Insomma, però ricordiamo che comunque tra poco Donald Trump sarà alle prese con delle midterm quantomeno difficili da gestire. E ieri, tra l'altro, avevamo detto che Iran e Oman, leggendo da CNN, avevano raggiunto un accordo per quanto riguarda lo stretto. Lo aveva annunciato un portavoce della Repubblica Islamica, ma oggi Reuters smentisce la cosa attraverso delle fonti informate sui fatti. Quindi Iran e Oman stanno ancora negoziando su un possibile accordo sullo stretto. Si sta vociferando di questo accordo ormai da settimane, e riportiamo anche un'altra notizia che ci giunge dall'Iran, la leggiamo dal Guardian: l'Iran cerca di criminalizzare ogni contatto con i media stranieri in una repressione agghiacciante, viene definita dalla testata britannica. Mentre un fotoreporter viene condannato a 15 anni, le organizzazioni per i diritti umani avvertono che la legge trasformerebbe l'impegno civico in un crimine contro la sicurezza. Non è una notizia
strettamente di oggi, si iniziava già a vociferare negli ultimi giorni di questa repressione verso i media stranieri, verso l'operato dei media stranieri sul suolo iraniano, ma ne leggiamo meglio oggi sul Guardian. L'Iran ha compiuto il primo passo verso la criminalizzazione dei contatti con i media stranieri, una mossa che, secondo le organizzazioni per i diritti umani, mira a separare l'intera società iraniana dal resto del mondo. Per giornalisti, ricercatori e persino semplici cittadini, la proposta di legge in discussione questo mese tra legislatori iraniani potrebbe rendere il parlare a un pubblico e a gruppi internazionali un potenziale reato e limitare la copertura di eventi come le proteste di massa contro il regime di gennaio, che erano state coperte anche da giornalisti internazionali, in un quadro in cui il parlare con i media internazionali viene reso illegale. Questo ovviamente non sarebbe più possibile. Anche le piattaforme di social media, come che il regime considera finanziate da un altro paese, come ad esempio Instagram e X, rientrerebbero nell'ambito di un'applicazione del disegno di legge, ha affermato Moin Kazeli, avvocato iraniano per i diritti umani presso Dabdan, un centro di consulenza legale per attivisti iraniani. Significa che qualsiasi tipo di intervista, contatto, invio di fotografie ai media e organizzazioni straniere potrebbe comportare una pena detentiva da 6 mesi a 2 anni, non solo negli Stati Uniti e in Israele, ma qualsiasi contatto con media stranieri in qualsiasi paese potrebbe essere considerato un reato se non si informa preventivamente il Ministero dell'Intelligence, che dovrà dare il suo benestare. Questo leggiamo dal Guardian. 8:57:44. Noi ci fermiamo oggi, torniamo domani con un'altra puntata di EGEA Notizia dalle 8 alle 9 del mattino, dal lunedì al venerdì. Io vi ricordo che potete scriverci al 328-8757-845, contattarci in direct su Instagram, dove ci trovate col nickname RBE Radio TV, oppure durante la diretta su YouTube potete scriverci, come sta facendo ad esempio Ilie oggi.

Oltre la prima. Approfondimenti e interviste.

0: Sono le 9:07:30. Buongiorno. Bentrovati a tutti, io sono Francesco Piperis, vi do il benvenuto dallo studio 3 di Luciana San Giovanni alla puntata di Oltre la Prima di oggi, giovedì 27 agosto 2026. Torniamo negli studi di Luciana San Giovanni, lo studio 3 solito, dopo le giornate di diretta dal Sinodo Valdese e Metodista di questi giorni e per il nostro spazio di approfondimento a quest'ora che fa seguito a È già notizia, condotto come sempre brillantemente nei marosi del presente, dell'attualità e della tecnologia da Jacopo Bertuglia qui con me. Buongiorno Jacopo.
1: Ciao a tutti. Ciao,
0: ti è
1: Francesco.
0: Piaciuta questa apertura, questa introduzione nei epica marosi. Un po' all'Odissea,
1: sì,
0: diciamo.
1: Sì, hai ragione,
0: va
1: sì.
0: Bene, ti è piaciuta, mi fa molto piacere, grazie per il tuo endorsement, il tuo consenso. E oggi da quest'ora fino alle 10, come sempre, entriamo dentro alcuni dei fatti del giorno fino alle 10, perché poi alle 10 ovviamente comincia il nostro spazio di informazione, di approfondimento dal mondo della cultura, sempre a 360 gradi, che si chiama Almeno due pagine al giorno. Allora, prima di entrare dentro i fatti che abbiamo messo da parte e che vogliamo approfondire con voi stamattina, un salto dentro il desert rock o dentro la musica che arriva dal deserto. Ci piace sempre condividere con voi passaggi musicali di questo genere. Ci sono i Tammy Crest, i Manin Bass Zion.

0: bellissima, Tammy Crest, Imanin Bas Ziun, Jacopo Bertuglia se la ride, perché insomma questo è stato i Tinari Wen, i Tammy Crest, no, sono stati una scoperta di questi ultimi mesi. Io sono
1: di
0: molto felice.
1: Devo ringraziare.
0: Devi ringraziare il dio della musica in questo specifico caso. Chatmail Disco, pubblicato per Glitter Beat il 16 settembre del 2013. Sono le 9:13:10. Allora, abbiamo messo da parte per voi stamattina alcune notizie che vogliamo approfondire con titoli dei giornali italiani e internazionali, editorialisti che riflettono sui temi che abbiamo scelto di condividere con voi. Però in questi minuti dobbiamo ritornare in Nepal con un aggiornamento, credo, anche dai mezzi di informazione locali, no Jacopo?
1: Sì, esatto, e lo facciamo partendo dalla CNN, in realtà. CNN che ci ricorda che il crollo di questo ghiacciaio ad aver causato questa catastrofe alluvionale, e secondo gli US Geological Survey il collasso glaciale, ovvero il distacco di questa grande porzione di ghiaccio da un ghiacciaio e la sua conseguente caduta lungo il pendio, è stata la causa appunto delle inondazioni in Nepal e Cina, ci dice la CNN. Il crollo di questo ghiacciaio di mercoledì è stato così violento che inizialmente l'USGS lo ha classificato come un terremoto di magnitudo 4.4. Ulteriori analisi delle stazioni sismiche vicine, dalle onde sismiche a lungo periodo e dalle immagini satellitari, hanno portato alla conclusione che l'evento sismico fosse in realtà un crollo glaciale e una cavolata detritica. Ricordiamo che secondo il World Wildlife Fund gli ghiacciai del Nepal si stanno ritirando a un ritmo che può arrivare fino a 15 metri all'anno a causa del riscaldamento climatico. Questi cambiamenti destabilizzano i versanti montuosi e creano specchi d'acqua instabili che possono quindi provocare queste inondazioni mortali. Insomma, a quanto pare e a quanto ci dice la CNN sembrerebbe una vera e propria strage causata dal cambiamento climatico. Lo ricordiamo attraverso il titolo dell'aggiornamento live: oltre 1300 dispersi dopo che le devastanti inondazioni hanno spazzato via interi villaggi al confine tra Nepal e Cina. Questa mattina Avvenire titolava in apertura una marea di fango sul tetto del mondo, oltre alle, quando Avvenire scriveva, erano soltanto 150 le vittime, in queste ore sono aumentate. Il Nepal è effettivamente il tetto del mondo, conta tra le catene montuose più alte al mondo, come ad esempio l'Himalaya. E quindi insomma il riscaldamento climatico colpisce in particolar modo queste zone sensibili. Però andiamo sul Kathmandu Post, giornale nepalese caratterizzato da una grande indipendenza mediatica, in senso è un vero e proprio baluastro di informazione libera e indipendente. Come le persone possono aiutare le comunità del Nepal colpite dalle alluvioni? Questo è il titolo del Kathmandu Post. Poiché l'entità della distruzione è ancora in fase di valutazione, le organizzazioni umanitarie affermano che le donazioni in denaro, anziché in beni materiali, rappresentano il modo più efficace per il pubblico di offrire il proprio aiuto in questo momento. Mentre le operazioni di ricerca e soccorso continuano in seguito alle devastanti inondazioni lampo di mercoledì, funzionari governativi e organizzazioni umanitarie lanciano un appello per le donazioni a sostegno di decine di migliaia di persone che hanno perso la casa, mezzi di sussistenza e l'accesso ai servizi essenziali. Secondo le autorità, le inondazioni provocate dallo straripamento di un lago glaciale hanno causato la morte di almeno 160 persone in Nepal, con centinaia di dispersi, tra cui turisti stranieri ed escursionisti. Si stima che circa 10.000 famiglie necessitino di aiuti immediati. E si ripete il Kathmandu Post: poiché l'entità della distruzione è ancora in fase di valutazione, le organizzazioni umanitarie affermano che le donazioni in denaro piuttosto che in beni materiali rappresentano il modo più efficace per il pubblico di contribuire. Il fondo di soccorso in caso di calamità del primo ministro, amministrato dall'ufficio del primo ministro del Consiglio dei Ministri, è il meccanismo ufficiale del governo, scrive il Kathmandu Post, per convogliare fondi di soccorso e riabilitazioni alle famiglie colpite. Per legge il fondo può essere utilizzato esclusivamente per soccorso, cure mediche, assistenza Riabilitazione e ripristino delle infrastrutture, non per spese amministrative. I suoi conti sono sottoposti a revisione contabile annuale. Sia l'ambasciata dal Nepal a Washington che il consolato generale a New York hanno esortato i nepalesi all'estero e i sostenitori internazionali a contribuire a questo fondo, indirizzando i donatori alle coordinate bancarie rese note dall'ufficio del primo ministro. Questo leggiamo sul Kathmandu Post, che ci fa anche sapere che la Croce Rossa nepalese si è distinta come una delle organizzazioni di soccorso più attive sul campo. Oltre 200 tra personale e volontari della Croce Rossa nepalese sono stati coinvolti in evacuazioni, operazioni di ricerca e salvataggio e distribuzione di beni di prima necessità, tra cui teloni, coperte, materassini, kit di pronto soccorso e acqua potabile, particolarmente scarsa in questo momento nella zona.
0: Allora, Jacopo, questi sono gli aggiornamenti che arrivano ovviamente anche dai media locali. Insomma, ho un aggiornamento dell'ANSA di poco meno di un'ora fa. Adesso confronteremo anche i numeri, però in ogni caso si legge sull'ANSA, ancora prima del prossimo passaggio musicale, che l'alluvione tra Tibet e Nepal ha portato al recupero per adesso di 165 corpi. Più di 800 persone sono irrintracciate. C'è un balletto di dati,
1: sì,
0: con,
1: come sempre in queste
0: con
1: fasi.
0: Pechino,
1: sì.
0: Anche con la Cina. Gli USA hanno stanziato $500,000 per le popolazioni colpite. Devo dire che ci sono anche immagini, foto, ma anche filmati, devo dire, da questo punto di vista davvero terrificanti, agghiaccianti. Continueremo a seguire la questione, se ci saranno ovviamente degli aggiornamenti anche dell'ultima ora all'interno delle nostre dirette in questo comparto dell'informazione mattutina. Ve ne daremo assolutamente puntualmente conto. Intanto sono le 9:19 minuti e 10 secondi. Direi che ci possiamo concedere un passaggio musicale con i Post Nebbia. Questa è Televendite di Quadri.
2: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Qualche minuto fa Jacopo Bertuglia parlava di eccellenze italiane a proposito di musica. Allora devo dire che, insomma, del sottobosco, se vogliamo, indie, underground, anche psichedelico italiano, penso, e questo ovviamente è solo il parere di chi vi parla, i Post Nebbia fanno parte a pieno titolo. Queste televendite di quadri dal disco Canale Paesaggi, uscito il 23 ottobre del 2020 per Dischi Sotterranei e La Tempesta Dischi. Sono le 9:24 minuti e 25 secondi. Jacopo, dobbiamo tornare necessariamente negli Stati Uniti stamattina, no?
1: Esattamente, e lo facciamo con un argomento decisamente importante, perché insomma in questi giorni, per chi volesse andare negli Stati Uniti, potrebbe non essere così semplice. Ce lo dice l'Espresso, che questa mattina titola: Stati Uniti, stretta di massa su visti turistici e di lavoro, in 200.000 rischiano la revoca, basta richieste d'asilo. Frivole, questo è un virgolettato. In realtà la notizia è di due giorni fa, se non vado errato, del 25 agosto, però insomma facciamo questo recupero oggi perché è decisamente importante. Scrive l'Espresso: sono 200.000 i visti turistici o per business che rischiano di finire nella tagliola dell'amministrazione Trump. Gli stranieri che hanno fatto richiesta di asilo negli Stati Uniti potrebbero trovarsi davanti alla più grande revoca di visa nella storia degli Stati Uniti. A dare la notizia originariamente era stata Associated Press, e con carte alla mano, scrive l'Espresso, confermano in anonimato anche due funzionari statunitensi, secondo i quali nelle prossime settimane il Dipartimento di Stato dovrebbe annunciare la revoca dei visti B1 e B2 rilasciati tra il 2016 e il 2026 per coloro che hanno richiesto o stanno richiedendo l'asilo. Ci stiamo coordinando con il DHS, il Dipartimento per la Sicurezza Interna, che in inglese è Department of Homeland Security, per individuare e revocare i visti per non immigranti di stranieri giunti negli Stati Uniti dichiarandosi visitatori di breve durata, ma che successivamente richiedono asilo per rimanere nel paese in modo permanente. Questo l'ha dichiarato Tommy Pigott, il portavoce del Dipartimento di Stato. Nello specifico si tratta di visti B1, che vengono generalmente rilasciati per viaggi d'affari, e poi dei visti B2 per turismo, visite familiari e cure mediche. Ai richiedenti di entrambe le categorie verrà dunque chiesto di confermare di non aver richiesto asilo negli Stati Uniti o di fornire la prova della loro intenzione di tornare nei loro paesi d'origine, pena non immediata espulsione ma la perdita dello status di viaggiatori d'affari o turistici. Il vice segretario di Stato Christopher Landau ha scritto su X: le persone negli Stati Uniti e in tutto il mondo sono stanche delle false richieste d'asilo. Appena poche ore prima, lunedì 24 agosto, in, appunto, come vi dicevo, un post su X. L'asilo non dovrebbe essere una scappatoia per aggirare le leggi sull'immigrazione, al contrario dovrebbe fornire un rifugio sicuro limitato per persone perseguitate e a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un particolare gruppo sociale, opinione politica. Ma il sistema è da tempo sommerso da richieste d'asilo frivole, il che significa che ci vogliono anni per decidere se i richiedenti abbiano effettivamente diritto all'asilo, durante i quali possono tipicamente lavorare, avere figli e altrimenti mettere radici nel paese. Questo leggiamo dall'Espresso di oggi, che non è l'unica testata ovviamente che riportava la notizia. Come vi dicevamo, è stata originariamente Associated Press a dare la notizia, agenzia stampa statunitense. Gli Stati Uniti si preparano alla più grande revoca di massa di visti della storia, che interesserà fino a 200.000 stranieri, secondo quanto affermato dall'autorità. Questo era il titolo di Associated Press nel 25 agosto 2026, e ricalca quello che abbiamo già letto dall'Espresso: l'amministrazione Trump si sta preparando a revocare visti per affari e turismo a circa 200.000 stranieri che hanno richiesto o stanno attualmente richiedendo asilo negli Stati Uniti. Salvo contestazioni o modifiche, il Dipartimento di Stato dovrebbe annunciare nelle prossime settimane la revoca dei cosiddetti visti B1 e B2, che ci ha già spiegato l'Espresso cosa sono. Secondo quanto affermato dai funzionari, le revoche non comporterebbero necessariamente l'espulsione. La maggior parte di coloro che hanno attualmente una richiesta di asilo pendente verrebbe riclassificata, ma perderebbe il proprio status di viaggiatore d'affari o turistico. I funzionari hanno parlato a condizione di anonimato, poiché le revoche non sono ancora definitive, leggiamo sempre da Associated Press. 9:28, in questi pochi minuti che ci separano dal GR di Popolare Network.
0: Sì, sono ancora su Al Jazeera e vi porto morto su ancora in Palestina, a Gaza, dove si legge: i bambini palestinesi tornano a scuola sotto la minaccia della demolizione da parte di Israele. Con l'inizio del nuovo anno scolastico, i bambini di Mazafer Yatta in Cisgiordania si trovano ad affrontare la minaccia che le loro scuole possano crollare. C'è un pezzo di Ola Mohammad questa mattina e insomma voglio condividere con voi alcuni passaggi, quantomeno diciamo la prima parte, l'attacco, prima di passare la linea a Popolare Network. Farah, Mohammed e Javad si stanno preparando per il nuovo anno scolastico a Mazafer Yatta, nella parte meridionale della Cisgiordania occupata. I bambini di 17, 8 e 7 anni rispettivamente frequentano la scuola Shaab al-Butum nell'omonimo villaggio, ma nell'edificio in cui faranno ritorno mancheranno due stanze amministrative e un ripostiglio demoliti dalle forze israeliane il 4 agosto. Secondo le Nazioni Unite, Israele ha giustificato le demolizioni affermando che le strutture erano state costruite senza permessi edilizi rilasciati da Israele. Tali permessi sono pressoché impossibili da ottenere per i palestinesi nell'area C della Cisgiordania occupata, che è sotto il controllo amministrativo e militare israeliano. Neanche il resto della scuola è al sicuro, è stata minacciata di demolizione e l'udienza in tribunale fissata per il 15 settembre. Il ritorno a scuola dei bambini è ora incerto, poiché temono di perdere completamente l'unica scuola del villaggio e di incorrere in ulteriori scontri con le forze israeliane. L'articolo di Ola Mohammad nella sua integrità lo trovate su aljazeera.com e siamo ormai in tempo di quasi di apertura di scuole e ovviamente rispetto anche alle difficoltà che ci sono anche nella scuola italiana, no? Rispetto alle strutture che non funzionano, molto spesso fatiscenti, la carenza di personale scolastico, di docenti non di ruolo. Ebbene, tutto questo però rispetto anche alla difficoltà ulteriormente estrema, davvero estrema, come nel caso insomma che ci racconta stamattina Al Jazeera, evidentemente impallidisce, no? E quindi noi anche da questo punto di vista dobbiamo assolutamente stare su queste notizie e ridimensionare poi anche tutto il resto, molto spesso come succede in questi casi. Sono le 9:31 minuti e 15 secondi, allora ci fermiamo per il GR di Popolare Network per Muoversi in Piemonte e poi torniamo a Oltre la Prima, a tra poco.
2: Popolare Network. Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 9:30.
3: Tra Nepal e Tibet si continua a scavare sotto il fango alla ricerca delle più di 1300 persone disperse in seguito all'inondazione che ieri ha travolto strade, case, ponti, distruggendo interi villaggi. Le vittime accertate finora sono 177, ma il bilancio è destinato a salire. Tra le persone coinvolte anche molti turisti stranieri. Gli unici due italiani rimasti coinvolti, secondo la Farnesina, stanno bene. A scatenare l'ondata di fango è stato il crollo di parte di un ghiacciaio che, collassando sulla valle sottostante, ha provocato un rapidissimo innalzamento dei fiumi.
2: L'esercito israeliano nella notte ha bombardato ancora una volta il sud del Libano, colpendo le alture di Ali al-Taher, vicino a Nabatieh. Nella tarda serata di ieri l'IDF ha effettuato un raid anche in Siria, a Beit Jin.
3: Missili e droni russi nella notte hanno preso di mira le città ucraine. Sono state colpite Kiev, Odessa, Zaporizhia. Almeno 7 persone sono rimaste ferite. Gli ultimi raid ucraini sulla Russia, invece, hanno costretto a interrompere la produzione nell'ultima raffineria Lukoil attiva nel paese. Tutti e 4 gli stabilimenti della compagnia, che è tra i principali produttori di carburante in Russia, sono stati infatti colpiti durante l'estate e sono al momento chiusi. Secondo Bloomberg, però, alcune fonti vicine a Putin avrebbero dichiarato che è improbabile che l'impatto degli attacchi ucraini sull'economia russa convinca il leader a porre fine alla guerra e che anzi il Cremlino potrebbe cercare una escalation.
2: La governatrice della Federal Reserve, Lisa Cook, non ha mai commesso alcuna frode sui mutui e non ci sono basi legittime per la sua rimozione. Lo afferma il legale di Cook in una lettera alla Casa Bianca inviata a fronte dei nuovi tentativi di Donald Trump di rimuoverla dalla Banca Centrale Americana. La Corte Suprema ha vietato alla presidente di licenziare Lisa Cook e da allora il presidente Trump sta cercando vie alternative per cacciarla.
3: è in vigore da questa mattina il taglio di 17 centesimi al litro sul prezzo del gasolio. Ieri il governo ha prorogato per altri 10 giorni, quindi fino al 5 settembre, il taglio delle accise. Anche questa volta lo sconto riguarderà solamente il diesel, mentre resta esclusa la benzina. Il governo ha assicurato che dopo il 5 settembre farà scattare nuove modalità di sconti sul carburante, selettivi in base al reddito.
2: A Imperia un ragazzo di 19 anni è stato fermato dalla polizia con l'accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di una minore. Il giovane, la notte tra il 22 e il 23 agosto, avrebbe seguito due ragazze per strada durante l'evento della Notte Bianca e dopo aver atteso che una delle due rimanesse sola l'ha aggredita alle spalle scaraventando la terra. Le urla della ragazza hanno richiamato l'attenzione di un residente che si è affacciato dal balcone della propria abitazione. Vista la scena, l'uomo ha raggiunto il luogo dell'aggressione chiamando immediatamente il 112 e intimando al giovane di allontanarsi. Il ragazzo è scappato ed è stato fermato questa mattina.
3: In Algeria sono in corso 160 incendi, 80 dei quali risultano ancora non domati. Sono almeno 12 morti, ma il bilancio è ancora provvisorio, hanno riferito le autorità locali. Gli incendi si sono sviluppati in concomitanza di un'ondata di caldo eccezionale, con temperature che hanno sfiorato i 50 gradi in diverse province costiere affacciate sul Mediterraneo e con forti e pericolose raffiche di scirocco che soffiano da oltre 24 ore.
2: In chiusura il tempo previsto per le prossime ore: in arrivo una nuova ondata di caldo, soprattutto al centro-sud. Da oggi inizia un crescendo delle temperature che domani raggiungerà il picco con 8 città da bollino rosso. Temperature invece più miti al nord, in linea con la stagione. Sono le 9:34 minuti, per il momento è tutto. Con le notizie ci risentiamo alle 10:30.
4: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
5: Un buon giovedì mattina a voi che siete in ascolto. Al momento la circolazione è scorrevole sui principali percorsi della regione. Ci occupiamo della provincia di Biella per informarvi che lungo la provinciale 230 si viaggia a senso unico alternato per lavori tra Corte e Masserano in orario 7:30-18:30. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: oltre la prima. Approfondimenti e interviste.
1: Sono le 9:40 minuti, 52 secondi, bentornati a Oltre la Prima, il nostro spazio di approfondimento mattutino. Ascoltavamo prima della sigla il nuovo singolo dei Fontaines D.C. Ti piace il nuovo singolo dei Fontaines D.C.?
2: Sì, ma mi piacciono ancora di più tutti i Fontaines D.C. Ho scoperto tra l'altro qualche anno fa da un articolo su Internazionale e da allora grande amore.
1: Questo per dire quanto anche le riviste fanno bene alla salute mentale innanzitutto. 18 agosto 2026, Marianne da Dopamine Chamber, il disco che uscirà per XL Recordings il prossimo 16 ottobre. Allora, alle 9:41 minuti e 35 secondi ripartiamo un articolo che troviamo sul sito presenza.com a firma Elisa Sermarini, direttrice della scuola GEA, sull'ecologia integrale. Tra l'altro tra pochi giorni ci sarà la nuova edizione a Trevignano Romano, l'alta scuola di formazione sui temi dell'ambiente e della giustizia ecologica e sociale. Il dibattito nel Consiglio di Sicurezza ONU sulle risorse naturali, da una parte guerre, povertà e collasso climatico, dall'altro pace, giustizia e diritti. Lo scorso 22 luglio, si legge nell'attacco del pezzo di Elisa Sermarini su presenza.com, si è svolto nella sede ONU di New York il dibattito aperto di alto livello sulla governance delle risorse naturali presso il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Una questione aperta che riguarda direttamente sicurezza internazionale, giustizia sociale, ambientale ed ecologica e prevenzione dei conflitti. A organizzare il dibattito è stata non a caso la presidenza di turno della Repubblica Democratica del Congo, che ha scelto questo tema come cardine del proprio mandato mensile al Consiglio di Sicurezza. La ministra degli Affari Esteri, della Cooperazione Internazionale e della Francofonia della Repubblica Democratica del Congo, Thérèse Kayikamba Wagner, ha sottolineato la necessità di trasformare il rapporto con le risorse naturali non più campo di battaglia delle rivalità, ma fondamento della sicurezza collettiva e del destino comune. Minerali, acqua, foreste, energia e biodiversità devono diventare strumenti di cooperazione anziché di conflitto. Una catena di approvvigionamento, ha aggiunto, è veramente sicura solo se equa, una partnership e sostenibile solo se equilibrata, una transizione energetica e legittima solo se rispetta i diritti e la dignità delle popolazioni che forniscono le risorse da cui dipende. Irene Vélez Torres, ministra ad interim dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile della Colombia, che lo scorso aprile ha coorganizzato la prima conferenza internazionale per l'uscita dai combustibili fossili insieme ai Paesi Bassi, ha dichiarato che contrastare le economie minerarie illecite richiede un autentico principio di corresponsabilità globale. La sfida che ci troviamo ad affrontare, ha affermato, non consiste semplicemente nel garantire una produzione sufficiente dei minerali che consentiranno la riconversione energetica, consiste nel decidere i principi, le regole, i meccanismi globali con cui governeremo tali risorse. Tale decisione determinerà se l'estrazione di minerali strategici aggraverà la disuguaglianza e la distruzione ambientale o se diventerà invece un fondamento per la pace e la giustizia. Non possiamo permettere di nuovo che il sud del mondo si faccia carico dei costi ambientali e sociali dell'estrazione. Il diplomatico cinese Sun Lei nel suo intervento ha avvertito che i conflitti sono complessi e che le risorse non ne sono l'unico motore. Il commercio economico e la cooperazione industriale non devono cadere vittima di una militarizzazione, politicizzazione o strumentalizzazione indiscriminata, sottolineando come alcuni paesi dovrebbero smettere di usare pressioni, sanzioni e coercizione militare per impadronirsi delle risorse di altri paesi. Dmitry Chumakov, vice rappresentante permanente della Federazione Russa ha affermato che non esiste un modello universale di gestione delle risorse naturali che sia ugualmente adatto a tutti, respingendo un approccio secondo il quale la sovranità statale sulle risorse naturali può essere realizzata solo a condizione di una qualche forma di buon governo, sottolineando che 20 economie africane dipendono dalle esportazioni di minerali non lavorati. Ha affermato che la continua estrazione di materie prime dai paesi del sud del mondo dimostra che la decolonizzazione non si è realmente realizzata. Nel suo intervento, Antonio Guterres, segretario generale delle Nazioni Unite, ha indicato 4 priorità: la giustizia, la prevenzione, la risoluzione pacifica delle controversie e del clima. Sulla giustizia, dice, il modello in cui le risorse vengono estratte, il valore aggiunto prodotto altrove e i costi ambientali e sociali lasciati alle comunità locali deve essere superato. I paesi e le popolazioni che possiedono le risorse devono poterne trattenere una quota maggiore del valore attraverso catene del valore più eque, lavorazione e raffinazione nei paesi di origine, trasparenza e rispetto dei diritti umani e degli standard ambientali. È anche una questione di sovranità, in particolare in Africa, dove le conseguenze del colonialismo e le difficoltà di governance continuano a ostacolare la piena capacità degli stati di esercitare i propri diritti sulle risorse naturali e reinvestirne il valore. Per quanto riguarda la prevenzione, i minerali attraversano spesso più paesi prima di arrivare ai mercati mondiali. Contrastare il commercio illecito significa intervenire sull'intera catena del valore attraverso tracciabilità, due diligence, condivisione delle informazioni e cooperazione tra paesi produttori di transito e consumatori. La risoluzione pacifica delle controversie, accesso alle risorse, proprietà, controllo dei territori, distribuzione delle entrate e benefici per le comunità locali non sono questioni soltanto tecniche, possono essere all'origine di conflitti politici, e per questo secondo Guterres devono entrare nell'analisi politica e nei processi di mediazione e risoluzione pacifica previsti dal capitolo sesto della Carta delle Nazioni Unite. Per quanto riguarda il clima, siccità, inondazioni, degrado ambientale e perdite degli ecosistemi possono ridurre l'accesso alla terra e all'acqua, compromettere i mezzi di sussistenza e aumentare la competizione per le risorse. In contesti già fragili, queste pressioni possono trasformarsi in nuove tensioni e violenze. Le Nazioni Unite stanno integrando clima, pace e giustizia nei sistemi di allerta precoce e nella pianificazione anche in Africa centrale. Il bivio è questo: continuare a estrarre ricchezza lasciando dietro di sé conflitti, distruzione ambientale e povertà, oppure trasformare le risorse in strumenti di giustizia, cooperazione e dignità per le comunità che le custodiscono. In ultima analisi, secondo Guterres, si tratta di una scelta politica e l'appello al Consiglio di Sicurezza è netto: scegliere la pace. Sarà uno spazio di confronto tra governi, movimenti, ONG, accademia o comunità, quello della seconda conferenza internazionale per l'abbandono dei combustibili fossili prevista nel 2027 a Tuvalu, e focalizzando l'attenzione sulle conseguenze di un modello fondato sullo sfruttamento delle risorse, malattie, povertà, ingiustizie, violenza e distruzione ambientale.
2: Sì, tra l'altro un piccolo cappello in questo senso. Si citava Tuvalu, dove avverrà questa conferenza dell'anno prossimo, nel 2027. Tuvalu è un piccolo arcipelago polinesiano nell'Oceano Pacifico, considerato uno dei primi paesi al mondo a rischio di scomparsa definitiva a causa del cambiamento climatico, perché secondo le proiezioni basate sull'attuale velocità di innalzamento dei mari verrà completamente sommersa e insomma metà delle terre della capitale Funafuti saranno scomparse dentro le acque entro il 2050. Prima della fine del secolo il 95% dell'arcipelago sarà probabilmente sommerso ciclicamente dalle maree, diventando quindi inabitabile, quindi un ruolo decisamente rilevante all'interno del panorama. Innanzitutto del simbolicamente Tuvalu e cos'è contro il cambiamento climatico questo arcipelago che si trova nell'Oceano Pacifico, in Nuova Zelanda.
1: Sì, tanto ce la ricordiamo tutta quella conferenza del primo ministro completamente nell'acqua, all'acqua fino alle ginocchia, per attirare l'attenzione del mondo rispetto al rischio di scomparsa di quel quella terra, e ne abbiamo parlato ampiamente con la stessa Elisa Sermarini, con l'economista Giuseppe De Marzo nei mesi scorsi. Elisa Sermarini aveva per noi realizzato delle corrispondenze dalla Colombia nel corso della prima conferenza internazionale per l'abbandono dei combustibili fossili. Questi interventi e queste interviste potete recuperarli come altri contenuti anche sul nostro canale YouTube di RB Radio e TV. E la seconda conferenza, appunto, a Tuvalu, insomma, ci interesserà moltissimo seguirla da vicino, perché insomma stiamo vedendo già adesso quello che sta succedendo rispetto anche all'indolenza, diciamo, della comunità internazionale. Insomma, il Nepal e il Tibet dicono fortemente di quanto siamo a rischio tutti, oggettivamente, perché anche eventi estremi climatici si stanno abbattendo anche sul nostro paese. Insomma, dovremmo fare i conti con questo, e mitigazione e adattamento sono le strade maestre, ma non c'è più tempo. Insomma, bisogna correre ai ripari davvero il prima possibile. Sono alle 9:51 in questo preciso istante. Prima di cambiare argomento, ma neanche tanto, purtroppo devo aggiungere, ci concediamo un passaggio musicale con MT Jones, questa è Easy.

0: Questa è stata un'altra bella scoperta del nostro Niccolò Setsu, MT Jones, Easy, dal disco Joy, uscito MDMM il 20 marzo scorso. 9:54 minuti, 55 in questo istante, andiamo ancora in Palestina, dobbiamo dare la notizia di una scomparsa intanto, Jacopo.
1: Sì, perché è morto a 79 anni di età Sliman Mansour, gigante dell'arte della resistenza palestinese. L'arte di Sliman Mansour, scrive Al Jazeera, da dove stiamo leggendo la notizia, ha catturato l'essenza della Palestina, fondendo antiche tradizioni con temi moderni di resistenza. Il celebre artista, una delle figure fondatrici dell'arte palestinese contemporanea, è scomparso a 79 anni di età dopo una lunga malattia, come annunciato lunedì dalla sua famiglia. Nato a Bir Zeit, vicino a Ramallah, nel 1947, Mansour raggiunse la notorietà negli anni 70 come parte di una generazione di artisti, scrittori e poeti palestinesi che cercavano di ricostruire un'identità minacciata attraverso simboli radicati nella terra e nella memoria. Nel corso di oltre 50 anni i suoi dipinti sono diventati l'incarnazione della storia palestinese, il contadino aggrappato alla sua terra, la casa di pietra sulla collina, il tobe ricamato e i sorrisi di una giovane ragazza che porta in sé la speranza del ritorno. Mansour ha studiato arte a Beirut e a Washington e ha esposto ampiamente sia in mostre personali che collettive nel mondo arabo e a livello internazionale. Le sue opere sono state conservate in musei, collezioni private di tutto il mondo e ha ricevuto numerosi premi e riconoscimento per il suo contributo alla cultura araba e palestinese. Il suo linguaggio visivo traeva profonda ispirazione dalle antiche civiltà della regione, cananea, faraonica, assira, nonché dall'arte islamica e araba, in particolare dalla calligrafia e dai motivi geometrici. Durante la prima intifada contribuì a fondare il gruppo New Vision insieme ad altri artisti, dedicandosi all'uso di fango, paglia, legno, cuoio, henné, coloranti naturali, dopo che gli artisti palestinesi avevano boicottato i materiali di produzione israeliana. Questo cambiamento, disse in seguito, creò un legame vitale tra l'arte post-Nakba e il lavoro delle generazioni più giovani. Per molti palestinesi le tele di Mansour erano più che semplici immagini, erano un archivio visivo della causa stessa. Il suo pennello, concordano critici e ammiratori, portava in sé la patria. Al Jazeera ha esaminato quindi alcuni dei suoi esempi, dei suoi quadri più famosi. Vediamo ad esempio Rituali sotto occupazione, una tela dell'89, una delle opere più importanti di Mansour, cattura la sofferenza dei palestinesi che vivono sotto occupazione nella loro quotidiana resistenza, scrive Al Jazeera. Questo dipinto ad olio si dispiega una scena funebre altamente simbolica: una folla immensa trasporta la bara di un palestinese avvolta nella bandiera palestinese e raffigurata come una grande croce che evoca la narrazione cristiana della crocifissione di Cristo. E poi ancora il ritratto che insomma che possiamo vedere per chi ci guarda anche in video, oppure Olive Grove raffigura un paesaggio naturale di terrazzamenti in pietra e ulivi, e ancora Pazienza e Speranza con tre figure che guardano verso l'alto, è considerata una delle rappresentazioni visive più significative di Mansour, del concetto palestinese di fermezza. L'opera esprime la continua resistenza dei palestinesi all'occupazione e incarna una rinnovata speranza nonostante le persistenti difficoltà. Raffigura tre figure palestinesi, ognuna rappresentante una generazione diversa: un anziano che porta con sé il patrimonio culturale, un giovane che regge la bandiera della lotta e una donna che simboleggia la speranza e il rinnovamento, chiaro riferimento alla continuità della lotta attraverso le generazioni. Io vi consiglio di andare su Al Jazeera e guardare le opere, perché poi ad esempio c'è anche The Shrinking Peace, possiamo chiamarlo un basso rilievo che suggerisce la Palestina sta scomparendo. Il titolo in inglese significa letteralmente il pezzo che si stringe, si è a forma di striscia di Gaza e simboleggia la necessità di un'azione internazionale a sostegno della causa palestinese. E ancora Simbolo di Speranza, un villaggio palestinese in cui gli abitanti guardano il cielo in contemplazione mentre la colomba della pace vola sopra di loro, e numerosi altri quadri che

0: Già notizia, la rassegna stampa di Area B è dalle 8 alle 9 del mattino e finirà con domani venerdì anche questa settimana. Ci avviamo alla prossima, che inaugurerà anche settembre, quindi diciamo il rinizio delle attività, ecco, possiamo chiamarlo.
1: E allora, intanto, in questo momento preciso scattano le 10. Jacopo, allora ci rivediamo domani, grazie ancora, spazio ancora alla musica, e poi comincerà almeno 2 pagine al giorno. Dopo la sigla di Oltre la Prima ci sarà Fantastic Negrito, a tra pochissimo.
2: Oltre la Prima. Approfondimenti e interviste.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.

0: Attualità, cultura, notizie, approfondimenti. Con Francesco Piperis.
1: Sono le 17 minuti, 5 secondi, ben ritrovati, io sono Francesco Piperis, vi do il benvenuto alla puntata di almeno due pagine al giorno di oggi, giovedì 27 agosto 2026, questo spazio di diretta, di informazione e di approfondimento culturale, come sempre, declinato a 360 gradi, intanto ci porta dentro le pagine dei giornali, ci porta al corsivo del giorno, del Corriere della Sera di oggi, a firma Vincenzo Trione, e quindi si legge: il furto a Messina ci insegna che c'è ancora qualcosa che non ha prezzo. A volte dietro la cronaca si nascondono segrete ragioni metafisiche. L'attacco del pezzo di Trione, si pensi alla recente vicenda del furto di quattro tavole di Antonello da Messina conservate nel Museo Regionale di Messina. Un colpo al cuore del nostro patrimonio che ha suscitato indignazione per le misure di sicurezza e alimentato sospetti sui mandanti. Il drammatico affair Antonello ci induce anche a riflettere su altro, sul senso dell'inestimabile, un concetto desueto in un'epoca come la nostra, segnata dal declino di alcune categorie forti, verità, trascendenza, dall'affermazione dell'idea di riproducibilità tecnica e dal trionfo di una visione economicistica della cultura che ha contagiato il sistema dell'arte al punto da aver spinto il critico Robert Hughes a stigmatizzare la nostra come l'età in cui il marchio ha preso il posto dell'aura e il denaro ha sostituito il significato. Prosegue Vincenzo Trione sul Corriere della Sera stamattina. La sparizione dei dipinti di Antonello ci dice che anche in una fase dominata dall'idolatria dei numeri non tutto ha un prezzo e non tutto può essere acquistato. Ad esempio la grande arte, che incurante delle leggi del mercato, è senza valore, inestimabile appunto, spesso concepita per rispondere alle richieste di qualche committente, non è un mero prodotto nata dal talento di un individuo, riesce a far affiorare quel che vi è di sovrumano nell'umano, ma soprattutto ha il potere di sopravvivere ai suoi autori. Testimonianza della lunga durata, fa resistenza al flusso della storia, portata a stringere un rapporto di familiarità con il senza tempo, trascende se stessa, non smetterà mai di dire ciò che aveva da dire, capace di sottrarci alla vita attiva, all'ambizione di sconfiggere quella divinità imprendibile che è contemplare un capolavoro di Antonello, di Van Gogh, di Picasso, ci fa uscire da questo mondo e ci fa entrare in un altro mondo dove soggiornare, pur se brevemente, in un altrove assoluto, senza farci ghermire dall'attualità sempre incombente. L'inestimabile, dunque, una sacca di resistenza necessaria. Così Vincenzo Trione firma il corsivo del giorno di oggi sul Corriere della Sera, dal titolo: il furto a Messina ci insegna che c'è ancora qualcosa che non ha prezzo. Così come non ha prezzo, come dire, la storia della musica contemporanea, alla quale noi attingiamo ogni giorno a piene mani. A quest'ora soprattutto entriamo dentro la storia, il catalogo della, davvero, della proposta musicale contemporanea. Voglio ascoltare con voi questo pezzo di John Mayall con i Blues Breakers. In realtà raccoglie l'eredità dell'originale di Ray Charles, What Did I Say?

con un richiamo anche a Day Tripper di dei Beatles, questa What I Say, nella versione di John Mayall con i Blues Breakers, da Blues Breakers with Eric Clapton, del 1966, pubblicato da Deram, l'originale del grande Ray Charles, del 1959. 10:15 minuti e 52 secondi, stiamo ancora sulla terza pagina dei giornali, intanto ancora sulla terza pagina del Corriere della Sera. Cari fratelli in camicia nera, lo spericolato appello di Togliatti alla comunità mussoliniana per un fronte unitario. 90 anni fa l'obiettivo era far esplodere le contraddizioni interne al fascismo, ma fu un errore strategico e dottrinale. Il pezzo di Marzio Breda, agosto 1936, il documento puntava ai lavoratori inquadrati nelle organizzazioni sindacali del regime. E poi ancora scorriamo insieme la terza pagina del Corsera di quest'oggi, Scavone, la memoria del Novecento, la sfida di Nadas alla parola. Addio allo scrittore ungherese che rese la storia europea materia intima rifiutando la prosa facile. Pezzo a firma Cristina Taglietti, che scrive sul Corriere della Sera di oggi: Peter Nadas, morto ieri nella sua casa di Gombosetz, piccolo comune rurale nell'Ungheria occidentale, faceva parte di quella categoria di scrittori che sembrano scavare sotto il tempo alla ricerca di ciò che resta quando gli avvenimenti sono ormai diventati memoria. Nato a Budapest il 14 ottobre 1942, apparteneva a una generazione cresciuta all'ombra delle tragedie del Novecento, le guerre mondiali, l'olocausto, il regime comunista. Eppure nella sua opera la storia europea del secolo breve non è mai soltanto una sequenza di conflitti, regimi e trasformazioni politiche, ma una materia intima che passa attraverso il corpo, il desiderio, le relazioni tra gli esseri umani. Considerato tra i massimi rappresentanti della letteratura ungherese, Giorgio Pressburger, scrittore, drammaturgo, critico, nato a Budapest, naturalizzato italiano, lo aveva definito il terzo grande insieme a Peter Esterházy e Imre Kertész. Nadas ha ottenuto numerosi riconoscimenti internazionali, ma non il maggiore. Del premio Nobel per la letteratura è stato l'eterno candidato, rimasto schiacciato tra lo stesso Kertész, l'amico che aveva conosciuto e raccontato l'esperienza nei lager nazisti, vincitore nel 2002, e Laszlo Krasznahorkai, di una generazione più giovane, del 1954, incoronato lo scorso anno, epitome di uno stile visionario apocalittico molto diverso da quello di Nadas. Cresciuto in una famiglia ebrea, figlio di militanti comunisti che lo avevano lasciato orfano a 16 anni, il padre, funzionario ministeriale, si suicidò nel 1968 per contrasti con il partito. Nadas ha portato per tutta la vita dentro la propria scrittura il peso di un percorso che non considerava mai veramente concluso. Nulla può essere assolto nella storia del Novecento. La responsabilità storica è la lezione del XX secolo, aveva detto nel 2012 in un incontro al Festival Letteratura di Mantova che lo aveva ospitato. Prima di diventare scrittore era stato fotografo e giornalista, esperienza abbandonata dopo l'invasione sovietica della Cecoslovacchia nel 1968. Ho dovuto rinunciare alla mia carriera di giornalista, scriverà nell'introduzione a Storie Parallele. Lo feci non solo perché in quegli anni non era possibile svolgere quel mestiere con il dovuto senso di responsabilità, ma anche perché mi deprimeva a tal punto da rendermi inabile al lavoro. Quel mestiere ha tuttavia lasciato una traccia evidente nella sua letteratura. Il suo sguardo è quello di chi osserva con pazienza, cercando nei dettagli del corpo, dei gesti e degli ambienti qualcosa che normalmente sfugge. Anche per questo la sua prosa non cerca la facilità, è lenta, precisa, spesso labirintica. Molto tradotto, letto negli Stati Uniti, Nadas è arrivato nelle librerie italiane molto tardi. Soltanto nel 2009 sono usciti da Rizzoli 3 racconti pubblicati in Patria nel 1966 in un volume intitolato La Bibbia, in cui i 3 adolescenti protagonisti lottano con un senso di misteriosa estraneità che li trattiene sulla soglia del mondo dei grandi, divisi tra rifiuto e attrazione.
Simone. Il pezzo di Cristina Taglietti prosegue sul Corriere della Sera di oggi, nell'addio a Peter Nadas, scrittore ungherese che se n'è andato ieri. E poi ancora in taglio alto della pagina 37, ancora terza pagina del Corriere della Sera di oggi, poesia e canzoni dal vivo in difesa del territorio, il Muta Muta Festival, Festival delle Arti Orali, che si tiene da domani fino a domenica 30 ad Agrigento, la seconda edizione. La prima aveva ospitato anche il 13° campionato nazionale di Poetry Slam Lips, dell'evento diffuso e organizzato da Scaro Community con la direzione artistica dell'autrice e performer Gloria Riggio, campionessa nazionale di Poetry Slam nel 2023, prenderà vita nel territorio agrigentino dalle scalinate di piazza Ravanusella al giardino della Colimbetra fino all'anfiteatro del Parco I Cori. L'evento vuole essere un ritorno alla presenza, all'ascolto, alla tutela e vivificazione dei luoghi che abitiamo, all'ambiente in continuità col quale siamo parte del paesaggio. E poi ancora, sempre in taglio medio, Borgo Antico a Bisceglie in provincia di Bari, più di 150 ospiti, parte stasera la 17ª edizione del Festival dei Libri nel Borgo Antico, che si apre a Bisceglie della provincia Barletta Andria Trani e prosegue fino al 31 agosto con un evento speciale il 1° settembre. Sarà il più grande di sempre, spiega Alessandra Di Pierro, presidente dell'associazione Borgo Antico che organizza il festival, e il coronamento di un percorso costruito con passione, impegno e visione nel corso di tanti anni. Tra i molti scrittori e scrittrici, i 5 finalisti del premio Campiello, ovvero Ermanno Cavazzoni, in corsa con Storia di un'amicizia per Quodlibet, Marcello Fois, chiedo scusa, con L'immensa distrazione pubblicato da Einaudi, Valeria Parrella con La ragazzina pubblicato da Feltrinelli, Alcide Pierantozzi con Lo sbilico pubblicato da Einaudi, e poi Elena Varvello con La vita sempre pubblicato da Guanda. E poi domani tra gli ospiti gli scrittori Diego De Silva, Tullio Avoledo, il giornalista del Corriere della Sera Antonio Polito e molti molti altri appuntamenti della 17ª edizione del Festival Libri nel Borgo Antico, che si apre stasera a Bisceglie, provincia di Barletta Andria Trani. 10:23 in questo preciso istante, ancora un passaggio musicale, ci sono i Verdena, Certi Magazine.

0: la lasciamo scorrere tutta la coda di questa certi magazine dei Verdena, da Volevo Magia, disco uscito il 23 settembre del 2022 per Capitol Records, 10:27 minuti e 25 secondi. Vi porto sulle pagine degli spettacoli del Corriere della Sera, perché dobbiamo anche dare un altro addio. Se n'è andato Tim Curry, il suo scienziato pazzo e glam del Rocky Horror Picture Show rivoluzionò il costume sessuale della generazione anni 70. Trasgressione cult, il titolo del pezzo di Maria Volpe. L'attore inglese è stato anche il clown horror della serie TV It. Un ictus lo aveva costretto in carrozzina, si legge nel pezzo di Maria Volpe. Non solo lo scienziato pazzo e trasgressivo del film musical più famoso al mondo, ma un'icona rivoluzionaria che ha scardinato i tabù legati alla sessualità e al genere. Ci ha lasciati Tim Curry, attore britannico da poco ottantenne, indimenticabile Frankenfurter di The Rocky Horror Picture Show, il film del 1975 basato sullo spettacolo teatrale The Rocky Horror Show del 1973 di Richard O'Brien, una vera pietra miliare della storia del cinema che ha dato una grande spinta alla libertà sessuale. Quel personaggio è stato un anticipatore di quello che oggi chiamiamo la fluidità di genere, la cultura queer. Frankenfurter si definisce un dolce travestito da transsexual Transilvania, senza mai cadere nella macchietta. Compare vestito con corsetto, calze a rete, tacchi alti e trucco pesante, capace di unire maschile e femminile, seduzione e fragilità. Il personaggio incarna il piacere senza limiti, combatte il puritanesimo, invita a non nascondere la propria natura e a vivere i propri desideri senza vergogna. Disse Curry: Frank ha dato la possibilità a tanti adolescenti di essere diversi e sono molto felice che lui abbia avuto il potere di farlo. E quando nel 2023 si festeggiarono i 50 anni dello show teatrale, l'attore spiegò con forza che quello spettacolo fu davvero parte della sua rivoluzione sessuale dell'epoca. E infatti non fu e non è solo un film quello scienziato che decide di costruire Rocky, l'amante perfetto con l'accento aristocratico High English, ha dato il via alla nascita di un'estetica che ha appassionato artisti musicali come David Bowie e Lou Reed, sdoganando il trucco e l'ambiguità per i personaggi maschili. Quanti cantanti e attori oggi dovrebbero dirgli grazie, quanto aiuto ha dato alla causa LGBTQIA+. Quel che nel 1975, si legge ancora sul Corriere della Sera, Curry ha portato in scena e sul grande schermo erano pensieri proibiti e puniti che lui ha liberato e fatto volare. Perfino Lady Diana, dietro le quinte di uno spettacolo teatrale, confessò all'attore di aver visto il film che aveva contribuito a completare la sua educazione. Ma Tim Curry non è stato solo simbolo di trasgressione e paladino di libertà, lo era nella vita e nella finzione in egual modo, ma è stato anche lo spaventoso clown Pennywise nella celebre miniserie It del 1990, ispirata all'omonimo romanzo di Stephen King del 1986, da cui furono anche tratti due film del 2017 e 2019. Curry non volle protesi facciali, ma volle usare i suoi iconici sguardi e le sue espressioni per diventare terrificante più di qualsiasi maschera finta, e ci riuscì. La sua ecletticità lo portò anche ad essere il divertente ficcanaso portiere d'albergo in Mamma ho riperso l'aereo, Mi sono smarrito a New York, a vestire i panni del dottor Petrov, ufficiale medico in Caccia a Ottobre Rosso, e ad essere Gomez Adams nel film televisivo La famiglia Adams si riunisce. Dunque un attore completo e un uomo colto, nato in Inghilterra 80 anni fa e morto in America il 25 agosto. La manager ha confermato a Variety che Curry è morto serenamente nella sua casa di Toluca Lake a Los Angeles. Aveva molti problemi di salute dopo che nel 2012 era stato colpito da un ictus, ma aveva sempre combattuto e non aveva smesso di lavorare dedicandosi al doppiaggio. Lo scorso scorso ottobre aveva pubblicato Vagabond, la sua autobiografia. Spiegava che nel XVII e XVIII secolo gli attori erano considerati dei vagabondi e dei fuorilegge, un modo di essere che sentiva profondamente suo, una libertà interiore che probabilmente lo ha portato a scegliere di non crearsi una famiglia. In realtà si conosce pochissimo della sua vita privata, che lui ha deciso di custodire gelosamente. Allora, addio a Tim Curry. E intanto così giungiamo alle 10:32 minuti e 22 secondi. Allora, spazio al GR di Popolare Network e all'infotraffico Muoversi in Piemonte. A tra poco.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.
2: Popolare Network. Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 10:30.
3: È salito a 177 il numero delle vittime confermate dell'inondazione che ieri ha colpito la zona al confine tra Nepal e Tibet. Più di un migliaio dispersi. I soccorritori scavano nel fango alla ricerca dei sopravvissuti. Molte delle persone coinvolte sono turisti. La zona infatti è popolare sia tra gli appassionati di montagna sia tra gli induisti, perché è la tappa di un pellegrinaggio religioso. A causare l'ondata di acqua e detriti che ha travolto edifici e strade è stato il crollo di parte di un ghiacciaio, e ora una delle priorità è evitare che si verifichi una seconda piena. Le previsioni promettono 3 giorni di pioggia e nel bacino lasciato dalla frana di ieri si è creato un nuovo instabile lago, fanno sapere le autorità cinesi.
2: Per la prima volta dal 1 agosto le difese aeree ucraine riescono ad abbattere dei missili balistici russi. 2 giorni fa, dopo l'incontro con la coalizione dei volenterosi, il presidente Zelensky aveva dichiarato di aver ricevuto alcuni Patriot, gli intercettori necessari per fermare i missili di Mosca. L'attacco della notte ha preso di mira Kiev, Odessa, Zaporizhia e ferito almeno 7 persone. Colpite anche infrastrutture energetiche, si registrano blackout in diverse regioni.
3: La governatrice della Federal Reserve, Lisa Cook, non ha mai commesso alcuna frode sui mutui e non ci sono basi legittime per la sua rimozione. Lo afferma il legale di Cook in una lettera alla Casa Bianca inviata a fronte dei nuovi tentativi di Donald Trump di rimuoverla dalla banca centrale. La Corte Suprema ha vietato al presidente di licenziare Lisa Cook e da allora il presidente sta cercando vie alternative per cacciarla.
2: Tende da campeggio davanti alla sede del Consiglio regionale della Campania, dove è prevista oggi una seduta straordinaria dedicata ai campi flegrei, al fenomeno del bradisismo. Autori dell'iniziativa, gli attivisti della rete Pozzuoli esiste ancora, siamo qui, spiegano gli attivisti, perché oggi non sia l'ennesima giornata di parole. Chiediamo sicurezza, casa, sostegni, servizi e tempi certi. La richiesta è quella di risorse per sostenere famiglie, attività economiche, interventi per la messa in sicurezza di edifici e di garanzie per i residenti costretti nei mesi scorsi a lasciare temporaneamente le loro abitazioni.
3: Un uomo di 41 anni è stato arrestato a Genova per atti persecutori nei confronti dell'ex compagna e per resistenza a pubblico ufficiale. La donna, che pochi giorni fa aveva presentato querela nei confronti dell'uomo per minacce, questa mattina ha chiamato il 112 per denunciare la presenza del suo ex compagno vicino alla propria abitazione e per denunciare le minacce che l'uomo le stava rivolgendo. Gli agenti arrivati sul posto hanno trovato l'uomo in possesso di un coltello. Lui ha tentato la fuga, ma è stato bloccato e portato in carcere.
2: Nuova ondata di caldo in arrivo soprattutto al centro-sud. Da oggi inizia un crescendo delle temperature che domani raggiungerà un picco con 8 città del centro-sud da bollino rosso. Le temperature resteranno invece più miti e in linea con la stagione al nord. Sono le 10:34 minuti, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 12:30.
4: Popolare Network. Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. A causa di un incidente sulla A7 Milano-Genova sono possibili rallentamenti tra l'innesto con la diramazione Predosa-Bettole e lo svincolo di Serravalle-Scrivia in direzione Genova. Ci occupiamo della provincia di Vercelli per informarvi che la provinciale 26 è chiusa per lavori a Crova. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. A più tardi con nuovi aggiornamenti e buon viaggio.
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Se ci ascolti in FM siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
7: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
9: Mi sento fortunata.
10: Il premio Oscar Angelina Jolie?
11: Ho il risultato della sua biopsia.
10: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
9: Non so come dirlo a mia figlia.
12: Metta la sua vita in pausa per un po'.
10: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
13: Non gliela daremo vinta.
10: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
14: Quest'estate.
15: È un dinosauro quello.
16: Oh mio Dio, correte!
10: Dal regista di It Follows.
17: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
18: Siamo nel passato.
19: Ora che facciamo?
20: Dobbiamo sopravvivere.
10: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
21: Dobbiamo andare via da qui.
22: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
10: La fine di Oak Street. Al cinema.
23: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
24: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
25: Penso che non sia semplicemente una macchina.
23: Può un vuoto essere colmato?
26: Rimandalo indietro.
27: Te lo fa ricordare ogni giorno.
23: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
25: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andata.
23: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
28: Siete le sorelle Owens?
29: Sì, se amiamo qualcuno muore.
28: Ma dai.
10: A settembre
29: siamo streghe.
10: Ritorna la magia.
29: E siamo maledette.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
30: Aspetto questo momento da un'eternità.
29: Sì, è vero.
10: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
31: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
32: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
33: Odio questa notte.
32: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen. One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
34: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
35: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
36: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
34: A me importa.
37: Coyote versus Acme.
38: Idiota!
37: Al cinema dal 2 settembre.
39: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Times Like These dei Foo Fighters, da One by One, disco uscito il 22 ottobre del 2022 per Roswell Records, RCA e BMG. Sono le 10:44 minuti e 32 secondi. Bentornati ad almeno due pagine al giorno. Faccio con voi un recupero da un supplemento culturale, qual è quello, la domenica del Sole 24 Ore di domenica scorsa, del 23 agosto, dedicato quasi interamente, in buona parte quantomeno, al tema delle nuvole. E Lorenzo Tomasin firmava un pezzo dal titolo "Ciascuno scenda dalla sua nuvola". Sono tra gli elementi primari del paesaggio, la cui presenza cattura l'attenzione fin dall'infanzia e che, con i loro caratteri fisici, distanza irraggiungibile, mutevolezza proteiforme, letteralmente immaginifica in quanto creatrice di immagini, sollecitano le metafore e paiono fatte apposta per suggerire associazioni fantastiche. Dopotutto, le nuvole stesse somigliano in qualche modo alla fantasia e alle sue manifestazioni. Non è un caso, si legge ancora sulla domenica del Sole 24 Ore, afferma Lorenzo Tomasin, non è un caso, si leggeva, che proprio all'attività mentale si alluda in molte lingue con espressioni che convocano le nuvole come figuranti dell'immaginazione, a scendere dalle nuvole, o in francese descendre de son nuage, quasi che ciascuno avesse una propria nuvola di pertinenza, come quelle su cui si raffigurano gli angioletti o le anime beate. Si invita chi dà l'impressione di essere talmente preso dai suoi pensieri da aver perso il contatto con la realtà. Capita in tutte le lingue, chi vive cammina tra le nuvole, dans les nuages, por las nubes, über den Wolken, in the clouds, e sotto tutti i cieli, distratto, svagato, assorto, e deve essere distolto dai suoi pensieri, così da farlo cascare dalle nuvole, come si dice quando qualcuno è riportato a una realtà di cui sembra non sospettare l'esistenza. In italiano, a tacere dei numerosi derivati e alterati e delle parole che indicano le loro forme specifiche, ci sono vari termini che le designano anche nel senso più generale. L'oggi dominante nuvola, appunto, che è un antico plurale neutro del latino volgare, reinterpretato dai parlanti come femminile singolare, ma anche il più eletto nube, che è il latino classico nubes, pari pari, e l'ormai peregrino nembo, che ha avuto alterne fortune nella storia della lingua, dai tempi di Petrarca e dell'amoroso nembo che aleggia sull'aura a quelli di Nembo Kid, equivalente italiano di Superman di un'epoca in cui proprio le nuvole sono diventate nel nostro immaginario fumetti, proprio nel senso di balloons. La capacità di generare metafore per questi oggetti, ora luminosi, ora oscuri, ora densi, ora sottili, ora graditi, ora minacciosi, si osserva già restando nel loro tipico ambiente, cioè il cielo, nel quale gli osservatori notturni di una sfera naturalmente senza nuvole, altrimenti l'agnizione non riesce, non hanno trovato immagine più adatta per definire le nebule, nubi o nebulose fatte di stelle minutissime e remote, che come quella di Andromeda nel nostro cielo o di Magellano nell'emisfero meridionale sembrano riprodurre ed eternare nel cosmo più lontano un fenomeno simile a quello familiare e mutevole della vicina atmosfera. Un nostro poeta, Eugenio Montale, si incaricherà di prolungare quella metafora in una sorta di telescopio rovesciato, parlando di alte nebulose a proposito delle nuvole attraversate da un uccello prima di tornare al suolo, intirizzito e congelato. Ti libero la fronte dai ghiaccioli, si legge nei mottetti. Proprio ad animali, né solo agli uccelli che le solcano, viene del resto spontaneo associare le nuvole stesse e le loro grandiose figure. Tutti conoscono il proverbio sul cielo a pecorelle, sulla pioggia a catinelle, ma è chiaro che tutti noi, almeno da bambini, abbiamo cercato nella sagoma dei cumuli nembi l'immagine di immense balene, di cavalli alati o nei cirri, quelli delle bestie del gregge e di chissà quali altre. Alle metafore generate dalla consistenza fisica delle nubi, nonché dal loro aspetto, dal loro movimento, si aggiungono quelle relative ai
i loro attributi funzionali. Portatrici di ombra e di pioggia, le nubi sollecitano facilmente l'ambito metaforico relativo alle emozioni, agli stati mentali, ben al di là di quelle come la distrazione che abbiamo già richiamato. Ecco le nubi nere che possono addensarsi, pur invisibili, nei pensieri umani, sulle relazioni tra le persone o nelle situazioni più varie. Ancora una volta si tratta di materia allettante per i poeti. E poi ancora, questo è il pezzo che ho condiviso con voi per ampi stralci di Lorenzo Tomasin sulla Domenica del Sole 24 Ore, che dedica, come detto, altri spazi al tema delle nuvole, quell'ombrello che rinfresca la nostra terra, scienza dell'atmosfera, il pezzo di Patrizia Caraveo che focalizza l'attenzione un po' più sul tema scientifico e anche, in realtà inevitabilmente, anche sul tema del clima, del cambiamento climatico. E poi ancora Riccioli, Mucchi, Strati e Nembi, fu un inglese a trovare una classificazione seguendo le suggestioni di Linneo, e le sue idee e parole sono arrivate praticamente intatte fino a oggi. Un'invenzione e un sogno, e il titolo è il catenaccio del pezzo di Marco Belpoliti, sempre sulla Domenica del Sole 24 Ore. E poi ancora si dedica uno spazio alle nuvole nel cinema. Chuck si gira prima e dopo la pioggia sul grande schermo. Laputa è un castello volante protetto da nubi che Miyazaki disegna nei suoi film, soprattutto negli incipit Soffici e Bianche, e non solo. Il pezzo è di Cristina Battocletti, ma tra poco torneremo ancora in chiusura sul grande maestro dell'animazione giapponese mondiale Hayao Miyazaki. Intanto però ci concediamo ancora un passaggio musicale, Elegant Automobile.

Elegant Automobile degli American Cream Band da Twin, disco uscito il 5 giugno scorso per Quindi Records. Allora, prima dell'ascolto degli American Cream Band abbiamo citato Hayao Miyazaki. Intanto è uscito per la nave di Teseo un libro autobiografico del grande maestro dell'animazione giapponese Hayao Miyazaki, dal titolo Punto di partenza 1979-1996. Si parla degli anni dal 79 al 96 del lavoro del maestro dell'animazione giapponese, e anche il supplemento della Repubblica il venerdì nel fine settimana scorso ha dedicato anche la copertina della rivista ad Hayao Miyazaki con un titolo che recita così: Anima e azione. Miyazaki ha raccontato in un libro autobiografico che finalmente arriva in Italia, ribadisco ancora una volta, per la nave di Teseo, la sua poetica, la sua vita e le differenze tra Oriente e Occidente e tutto l'amore per l'animazione. Tiziana Lo Porto per venerdì ne dà conto. Però noi vogliamo chiudere con una curiosità, perché si legge da Rivista Studio: l'unica pasticceria al mondo che ha il permesso dello studio Ghibli per fare dolcetti di Totoro è quella della cognata di Miyazaki. Una notizia che è finita su rivistastudio.com il 31 luglio scorso. Siamo sicuri che persino i fan più accaniti della frutta realistica, forse uno dei trend alimentari più pervasivi dai tempi del Dubai Chocolate, vorrebbero aggiungere alla loro lista di dolci da provare il tenerissimo dolcetto Totoro. Il problema è che, a differenza della frutta realistica, che ormai si trova ovunque, non solo su TikTok, c'è un'unica pasticceria al mondo con il permesso ufficiale dello studio Ghibli di realizzare questi dolcetti. La pasticceria si chiama Shirohige Cream Puff Factory ed è stata fondata e gestita per anni proprio dalla cognata di Hayao Miyazaki. La pasticceria ha due sedi, entrambe a Tokyo, quella storica di Daita e quella di Kichi-Oji, più comoda per chi vuole combinare l'assaggio del dolcino con una visita al Ghibli Museum di Tokyo. La notizia nella sua interezza la trovate su rivistastudio.com. L'ultimo passaggio musicale per oggi: ci sono gli Strokes, Tap Out.

0: secondi. Buon proseguimento di Ascolto e Visione su RBE. Ciao a tutti.
1: Avete visto e ascoltato almeno due pagine al giorno. I podcast sono disponibili su rbe.it.

0: attuale.
1: Si aggrava la crisi della radice chimica di Nova.
0: Coinvolto il territorio, è stato proprio un.
1: Dicevo, buongiorno e benvenuti all'aggiornamento dell'informazione dal Nord-Ovest, in studio Jacopo Bertuglia. Si aggrava la crisi della radice chimica di Novara, lo storico stabilimento industriale specializzato nella produzione di intermedi chimici, acido adipico e nylon. La nuova proprietà, il fondo americano Lonestar, subentrato a maggio, ha comunicato di voler procedere con 140 esuberi su un totale di 287 dipendenti. A causa della chiusura di 4 settori di produzione, il confronto tra la dirigenza aziendale e le rappresentanze sindacali unitarie si è concluso senza alcun accordo e quindi la mobilitazione iniziata ieri proseguirà nella giornata di oggi. Si terranno infatti assemblee all'esterno dello stabilimento nella fascia oraria compresa tra le 13 e le 15. La mobilitazione poi proseguirà nella mattinata di venerdì 28 agosto davanti alla sede di Confindustria a Novara, dove alle 10 è previsto un presidio dei dipendenti in concomitanza con l'incontro tra l'azienda e i sindacati. Sarà invece il pastore William Jourdan il nuovo moderatore della Tavola Valdese, eletto ieri al termine delle votazioni nell'ultimo giorno del sinodo delle chiese metodiste valdesi riunito a Torre Pellice. Jourdan succede alla diacona Alessandra Trotta dopo 7 anni di mandato. Nato a Pinerolo nel 1982, Jourdan è cresciuto nelle valli valdesi, nella chiesa valdese di Luserna San Giovanni, e dopo aver frequentato il collegio valdese di Torre Pellice ha studiato teologia a Roma presso la facoltà valdese di teologia e successivamente a Heidelberg, a Losanna. È membro della Tavola Valdese dal 2021, vice moderatore è stato eletto invece Daniele Palermo, che prende il posto della pastora Dorotea Müller. Da inizio settimana si sono verificati 2 incendi nel carcere di Ivrea. Il primo nella notte tra domenica 23 e lunedì 24, quando 3 agenti sono stati costretti a ricorrere a cure mediche per un rogo appiccato al terzo piano della struttura, e il secondo martedì 25 agosto, quando si è ripetuto l'avvenimento al secondo piano del penitenziario. Gli agenti di guardia sono immediatamente intervenuti, procedendo con l'evacuazione di detenuti presenti nella sezione a causa della presenza di fumo e prodotti nocivi della combustione. 2 poliziotti che sono stati accompagnati presso il pronto soccorso dell'ospedale di Ivrea per gli accertamenti sanitari del caso. Entrambi sono stati successivamente dimessi in giornata con una prognosi di 6 giorni ciascuno, salvo complicazioni. La sicurezza del penitenziario è quindi messa a dura prova e non si tratta di un caso isolato, ma di un problema sistemico riscontrabile in gran parte delle carceri italiane. Si tiene invece oggi l'incontro tra il prefetto di Torino Donato Carfagna e i sindaci della Val di Susa, i rappresentanti delle associazioni operanti nell'ambito del rifugio Fraternità Massi di Ulks, che dal 1 settembre ha annunciato la chiusura dell'attività per mancanza di fondi. Alla base dell'incontro l'intenzione e la necessità di trovare una soluzione che possa dare continuità al prezioso lavoro svolto negli ultimi 8 anni, durante i quali la struttura ha offerto riparo, cibo, cure mediche a migliaia di persone in transito lungo il confine italo-francese in Alta Val di Susa. Al momento quel che è certo è che resterà attivo solo l'accampamento vicino alla stazione, dove le associazioni di volontari offrono riparo nelle ore diurne. Ai nostri microfoni Don Luigi Chiampo, presidente dell'associazione Talitacum, che gestisce il rifugio.
0: Punto di partenza, una condizione sine qua non all'inizio di coinvolgere amministratori, coinvolgere le associazioni, i territori, i volontari. Logicamente per 5-6 anni si è andati avanti bene, anche con alcuni aiuti a livello istituzionale, anche aiuti economici che hanno permesso al rifugio di strutturarsi per avere un servizio 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno, con degli operatori che davano la garanzia di avere sempre comunque il rifugio aperto, con il sostegno dei volontari e di tutte le associazioni mediche legali che lavoravano e lavorano all'interno del rifugio. Ecco, dopo questa esperienza poi sono passati alcuni anni, gli ultimi 3 almeno, in cui invece

0: tutta questa parte qua è venuta un po' meno, e quindi ci siamo trovati a dover gestire una struttura con delle condizioni che erano state messe in atto e con dei supporti che permettevano quelle condizioni organizzative che sono venute a mancare. Quindi ad oggi noi abbiamo le uniche risorse sono le risorse che i privati, e sono tanti con grande cuore, no, che fanno delle offerte perché il rifugio porti avanti l'accoglienza con quelle condizioni, però non ci permette più di dare delle garanzie di stabilità come siamo riusciti a dare nei primi 5-6 anni di vita. Eppure noi avevamo dato questa data anche un po' per sottolineare un po' la situazione che in cui viveva e vive il rifugio ad oggi, no? E quindi che c'era effettivamente bisogno di nuovo o di un riconoscimento a livello istituzionale, che la parte economica è sempre una condizione, ma la parte più maggiore è quella di essere riconosciuti sul territorio con la valenza comunque di un'attenzione all'emergenza, all'umanità, alla dignità della persona, che per 5-6 anni ci è sempre stata riconosciuta, no? Mi aspetto sicuramente di riprendere un dialogo che comunque si era interrotto da un po' di tempo.
1: Da ieri la Regione Piemonte, in collaborazione con Federpharma, ha attivato un canale di distribuzione straordinaria per accelerare il recupero dell'arretrato nella distribuzione degli ausili per incontinenza, i pannoloni, e garantire una risposta più rapida ai cittadini. Gli utenti interessati saranno contattati direttamente dalla farmacia dove è stato effettuato l'ordine, che fornirà tutte le indicazioni necessarie per il ritiro. Non sarà quindi necessario presentarsi prima di essere stati contattati. Questa modalità di distribuzione affiancherà temporaneamente il sistema ordinario e resterà attiva per il periodo necessario a riportare il servizio alla piena regolarità. Passiamo invece al meteo, perché oggi in Piemonte il cielo sarà molto nuvoloso, salvo rovesci sulle Alpi in tarda serata. Temperature massime comprese tra 20 e 32 gradi, minime spesso sopra i 20 gradi in pianura. Mentre in Liguria le temperature massime si aggireranno intorno ai 29-30 gradi e le minime saranno a livelli tropicali, venti deboli e mare poco mosso. Io vi ringrazio per l'attenzione, questa edizione del GR termina qui. Il prossimo appuntamento con il giornale radio è alle ore 13. Buon proseguimento di giornata e ascolto su RBE Radio TV.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te. The music you're about to hear is above us. It's above us.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: Yes. Check, check, check, check, check.

0: se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
1: E ora pubblicità. Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
2: La bacheca annunci di RBE.
3: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
2: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
1: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

mettermi vivo per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarei successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

RBE, vicina a te. WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Popolare Network.
1: Almeno 290 morti, più di 1000 dispersi, il bilancio della catastrofica inondazione che ha colpito il confine tra Nepal e Tibet si aggrava di ora in ora. Si teme una seconda piena nei prossimi giorni. Gli esperti puntano il dito contro il cambiamento climatico. Ucraina, lo spettro dell'escalation per i media statunitensi. Putin potrebbe colpire i paesi baltici per testare la risposta della NATO. Il Cremlino smentisce solo spauracchi. La redazione di Report dice no a qualsiasi ipotesi di conduttore esterno per sostituire Ranucci, sarebbe un commissariamento. Oggi l'interrogatorio degli autori materiali dell'attentato al giornalista. In arrivo sull'Italia una nuova ondata di caldo interesserà il centro-sud, da domani 8 le città da bollino rosso con temperature che supereranno i 40 gradi. Buongiorno dalla redazione, le 12:31 minuti, il giornale radio. Almeno 290 vittime accertate, più di 1000 dispersi, interi villaggi spazzati via. Il bilancio dell'inondazione che ieri ha colpito il confine tra Nepal e Tibet, un bilancio destinato ad aggravarsi ancora mentre i soccorritori continuano a scavare nel fango. Molte delle persone coinvolte sono turisti. Le autorità locali inseriscono nella lista dei dispersi anche due italiani, ma non è ancora chiaro se si tratti delle stesse due persone già contattate dalla Farnesina e considerate al sicuro. Il ministro degli esteri ha fatto sapere di stare verificando e di aver disposto l'invio di personale a Kathmandu per assistere i connazionali. Abbiamo raggiunto Navio Heller, fotografo italiano che vive in Nepal.
2: Questa valle è importantissima per sia il turismo che l'economia in generale. Si stimano per esempio che siano stati distrutte 500 macchine elettriche destinate all'importazione in Nepal, fermi sulla dogana in Tibet. Quindi i danni economici ci sono certamente, ci sono diversi villaggi. Quello che secondo me è molto più importante al momento è che si sono interrotti o di stati distrutti dall'alluvione una cinquantina di ponti, di cui tanti anche importanti ponti per il traffico motorizzato. Ovviamente sono cadute tutte le linee elettriche, quindi anche le torri della Telecom sono interrotte in gran parte, quindi le comunicazioni sono abbastanza difficili ovviamente nella regione. Ed è anche chiaro che non prima di un paio di giorni da oggi in poi si potrà sapere cose più concrete. Il Nepal è abituato alle catastrofi e quindi penso che anche questa volta si sopravviverà.
1: Sono diventate più chiare anche le cause del disastro. Parte di un ghiacciaio si è staccata, trascinando a valle con sé detriti, acqua e facendo straripare bacini di raccolta per l'energia idroelettrica e fiumi in un momento in cui già i livelli delle acque erano alti per via dei monsuni. Ascoltiamo Rajan Kayashta, professore di glaciologia all'Università di Kathmandu.
3: Per gli insediamenti più in alto non è stato possibile avvisare la popolazione. Per quelli più in basso le autorità hanno lanciato un allarme, ma il tempo non è stato sufficiente. La popolazione ha avuto forse 2-3 minuti prima che l'ondata arrivasse, non è stato abbastanza per mettersi in salvo. Ci sono state molte vittime quindi anche a fondovalle. Il cambiamento climatico è una delle cause principali di questi fenomeni. Comporta un aumento delle temperature, quindi i ghiacciai si sciolgono più rapidamente, e quando i ghiacciai si sciolgono così rapidamente, soprattutto in estate e di giorno, si produce molta acqua che può causare la rottura di parti del ghiacciaio, come è successo ieri.
1: E secondo le autorità cinesi, ora una delle priorità è evitare che si verifichi una nuova piena nel bacino lasciato dalla frana di ieri. Infatti si è creato un nuovo instabile lago e sono previste forti piogge nei prossimi giorni. Diversi media statunitensi sono tornati a parlare della possibilità che Putin stia valutando una nuova escalation, che potrebbe comportare un inasprirsi della guerra aerea contro le città ucraine, ed è emersa anche l'ipotesi che Mosca stia valutando di prendere di mira i paesi baltici, membri della NATO, messi a rischio dalla vicinanza alla Russia. Sarebbe stato scongiurato un attacco di questo genere, secondo indiscrezioni di stampa, il motivo della visita del capo della CIA Ratcliffe a Mosca. Il Cremlino pochi minuti fa ha dichiarato di non avere intenzione di colpire la NATO. Ascoltiamo Mara Morini, che è docente di scienze politiche all'Università di Genova.
0: Per quanto riguarda un eventuale attacco NATO o ai Baltici, da un lato dovremmo ricordare che quelli che sostengono che la Russia, ed effettivamente così, non è ancora riuscita a conquistare, a chiudere la partita in Ucraina, perché non ha, diciamo, anche dal punto di vista militare una sufficienza, una forza tale per farlo, è un po' improbabile che si possa pensare ad un attacco nei confronti della NATO o di paesi baltici, se appunto il Cremlino ha già difficoltà sul suolo ucraino. Quindi questo effettivamente è un aspetto di cui tener conto. Se però si trattasse di una strategia, magari non nel breve periodo ma nel medio-lungo, di un attacco alla NATO o ai paesi baltici, potrebbe essere letta anche come cercare di approfittare dell'impegno americano in altre aree geopolitiche, in primis, come sappiamo, nel Medio Oriente, per testare effettivamente la capacità difensiva della NATO con o senza il supporto del partner maggioritario, che è appunto gli Stati Uniti. Ma al momento non credo che sia verosimile questa strategia. Direi che la Russia mi pare molto più concentrata sull'Ucraina.
1: Intanto il ministero degli esteri russo questa mattina ha minacciato la Gran Bretagna. Se Kiev continuerà ad usare armi di fattura britannica, la Russia potrebbe attaccare qualsiasi struttura militare di Londra dentro o fuori dall'Ucraina, ha dichiarato la portavoce Zakharova. La redazione di Report dice no a qualsiasi ipotesi di conduttore e capoautore esterno alla guida della trasmissione. Qualsiasi scelta differente sarebbe ritenuta ostile e tesa alla normalizzazione e al commissariamento. È il contenuto di un documento diffuso dagli inviati di Report mentre si attende la decisione della RAI sulla sostituzione di Sigfrido Ranucci. Intanto oggi gli autori materiali dell'attentato al giornalista saranno ascoltati dai magistrati. I legali hanno spiegato che l'obiettivo di questo interrogatorio è anche cercare di far cadere l'aggravante mafiosa nei loro confronti. La politica nel centro-sinistra continua la discussione sulle primarie di coalizione. Tra le questioni poste da chi è contrario c'è che il vincitore o la vincitrice sarebbe poi il candidato premier da indicare sulle schede elettorali. Roberto Speranza, ex ministro della salute di Conte, sostenitore di Schlein, qualche giorno fa ha proposto una scelta simbolica, come un neo diciottenne, un anziano partigiano da indicare come candidato premier da contrapporre in qualche modo alla voglia di presidenzialismo della destra. Ascoltiamo il costituzionalista Gaetano Azzariti.
4: Molti costituzionalisti hanno sottolineato come questa disposizione, cioè imporre alle coalizioni l'indicazione di un premier, viola le prerogative del capo dello Stato. Io la leggo in questi termini, la proposta di Speranza. È un atto di disobbedienza civile, sostanzialmente. È evidente che la legge non vuole il diciottenne o il partigiano novantenne come indicazioni puramente simboliche, ma pretende, come dire, un'indicazione, dice la legge stessa, un vincolo politico. Io aggiungo, e dunque un vincolo anche giuridico, e dunque una lesione alla costituzionalità. L'atto di disobbedienza civile vuol dire, perfetto, se la legge vorrebbe l'indicazione del premier e invece io ho fatto un atto simbolico. È una mossa politica anch'essa, non certamente né giuridica né costituzionale, per bypassare una norma che si ritiene incostituzionale. È speculare rispetto alla forzatura della maggioranza e del governo.
1: Il compagno di Noemi in Pellizzeri è indagato per omicidio. La 33enne era stata ritrovata morta, impiccata domenica scorsa nella sua abitazione in provincia di Catania. La prima ipotesi è che si fosse suicidata. Il fidanzato che aveva trovato la compagna senza vita ha raccontato agli investigatori che Noemi gli avrebbe preannunciato l'intenzione di farla finita. Secondo i familiari della vittima invece si sarebbe trattato di una messa in scena e l'autopsia lo dimostrerebbe. Nella casa si era anche sviluppato un incendio. Limitare il tempo che gli adolescenti possono trascorrere su Facebook e Instagram, imporre blocchi notturni e rafforzare limiti di età, fornire ai genitori maggiori strumenti per il controllo e vietare funzionalità che alimentano problemi di salute mentale sono gli impegni che ha preso la società di Mark Zuckerberg, che ieri ha deciso di patteggiare nel processo che la vedeva accusata di creare dipendenza da social nei giovani. Meta dovrà inoltre pagare anche la cifra record di 17 miliardi sui disturbi provocati dalla dipendenza da social nei più giovani. Ascoltiamo Giovanni Siena, presidente dell'Associazione Nazionale Dipendenze Tecnologiche.
5: Sono aumentati i disturbi del ritmo circadiano, cioè l'attesa, la notifica, qualcosa che rimane sempre in circolo, non ci permette di dormire bene. Cioè, nel senso, i ragazzi dormono, ma il sonno non è più ristoratore. Oltre a questo c'è l'iperattivismo. Noi quando mai avevamo visto nelle classi, su una classe da 15 ragazzi iperattivi o 13, ne vedevamo al massimo uno. Se noi proviamo ad immaginare l'iperattivismo e lo stare fermi lì ad ascoltare il docente e lo associamo a quello che è un comportamento compulsivo che ne attiviamo quando utilizziamo ad esempio la rete, come lo scrolling, faccio un esempio legato ai social, noi non riusciamo neanche ad ascoltare o ad appagarci di quello che è il contenuto, perché passiamo subito a quello successivo. I ragazzi, gli adolescenti sono ragazzi che devono costruirsi. Quando il social diventa ancora più attraente per i ragazzi, quando ha la possibilità di proiettare il proprio contenuto e di ricevere quelle conferme dall'altro, le conferme dalla rete in questo caso. Quando noi portiamo avanti la scuola tra genitori rispetto alla, come associazione, non dobbiamo insegnare nulla ai genitori, ma semplicemente porre una lente di ingrandimento su un qualcosa che ad oggi magari viene sottovalutato o non viene visto. E l'obiettivo finale che noi abbiamo è quello di riprendere il coraggio di dare le regole ai vostri ragazzi.
1: Sono accuse false costruite da un'amministrazione disperata, non ci fermeremo. È la risposta del collettivo italiano Autistici Inventati, finito nella lista dei gruppi terroristici degli Stati Uniti. Sentiamo Marco Schiaffino.
6: Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d'America ha deciso che il collettivo italiano Autistici Inventati è un soggetto terrorista. Il collettivo, nato nel 2001 parallelamente al movimento altermondialista, da 25 anni offre servizi di hosting online, email, newsletter e instant messaging per chi non vuole rivolgersi alle big tech. In altre parole, citando il manifesto di intenti del collettivo stesso, offrono strumenti che soddisfano il diritto, il bisogno di libera comunicazione e l'accesso alle risorse telematiche. Tutto questo sottraendosi ai sistemi di tracciamento e profilazione delle grandi aziende tecnologiche. Proprio questo tipo di attività, secondo l'amministrazione Trump, collocherebbe autistici nella categoria SDGT, Specially Designated Global Terrorist, che comprende i soggetti coinvolti nel finanziamento o supporto di gruppi terroristici. Nel comunicato stampa rilasciato dall'amministrazione statunitense si sostiene che il provvedimento sia giustificato dal fatto che l'infrastruttura di autistici sia stata utilizzata da molti dei gruppi antifa tra i più attivi e violenti negli Stati Uniti. Le conseguenze prevedono congelamento degli eventuali beni sotto giurisdizione americana e il divieto per persone e soggetti statunitensi di effettuare transazioni con l'entità designata. In sostanza, intorno ad autistici viene fatta terra bruciata sul territorio fisico e virtuale degli Stati Uniti.
1: Una nuova ondata di caldo sta interessando il centro-sud. Da oggi inizia un crescendo delle temperature che poi raggiungerà il picco domani con 8 città da bollino rosso, prevista l'allerta per il rischio salute a Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Latina, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Temperature invece più miti al nord in linea con la stagione. Ascoltiamo il meteorologo Daniele Catberro.
7: La calura ha portato un'attenuazione delle ondate di caldo più importanti al nord. Ora siamo appena all'inizio di questa grande ondata di calore che sta coinvolgendo soprattutto la Sardegna e il sud. Il bilancio lo faremo a fine evento, tra qualche giorno, però intanto possiamo certamente dire che per la fine di agosto avere temperature tra 40 e 43 gradi in varie località interne di Sardegna e Sicilia è sicuramente un fatto inusuale e raro. Nei prossimi giorni farà comunque molto caldo non solo in Sardegna e Sicilia, ma anche tra Puglia e Basilicata, in parte in Calabria, via via meno verso nord, dove si avranno temperature più ordinarie per quanto elevate per la stagione. Ma in generale l'estate 2026, che peraltro almeno in Valpadana sta per chiudersi come la più calda in oltre 100 anni di misure meteorologiche, superando il 2003 e 2022, non sembra intenzionata ad abbandonarci così facilmente.
1: Virginia Platini, Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, il prossimo appuntamento con le notizie alle 15.30.
8: Popolare Network.
9: Se ci ascolti in FM siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiani Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
2: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Si tiene oggi l'incontro tra il prefetto di Torino Donato Cafagna, i sindaci della Valsusa, i rappresentanti delle associazioni operanti nell'ambito del rifugio Fraternità Massi di Ulx, che dal 1 settembre ha annunciato la chiusura dell'attività per mancanza di fondi. Alla base dell'incontro l'intenzione e la necessità di trovare una soluzione che possa dare continuità al prezioso lavoro svolto negli ultimi 8 anni, durante i quali la struttura ha offerto riparo, cibo, cure mediche a migliaia di persone in transito lungo il confine italo-francese in Alta Valsusa. Al momento quel che è certo è che resterà attivo l'accampamento vicino alla stazione, dove le associazioni di volontari offrono però riparo soltanto nelle ore diurne. Ai nostri microfoni Don Luigi Chiampo, presidente dell'associazione Talitacum, che gestisce il rifugio.
3: In questi anni abbiamo osservato un accentuarsi della crisi generale dell'emergenza abitativa, un aumento delle richieste di soluzioni abitative transitorie, soprattutto per le persone che sono poi le persone che noi
2: che dovevamo mandare in onda. Cercheremo di recuperare più tardi. Da inizio settimana si sono verificati 2 incendi nel carcere di Ivrea, il primo nella notte tra domenica e lunedì, quando 3 agenti sono stati costretti a ricorrere a cure mediche per un rogo appiccato al terzo piano della struttura. Martedì 25 agosto si è ripetuto l'avvenimento al secondo piano del penitenziario. Gli agenti di guardia sono immediatamente intervenuti, procedendo con l'evacuazione dei detenuti presenti nella sezione a causa della presenza di fumo e prodotti nocivi della combustione. 2 i poliziotti che sono stati accompagnati al pronto soccorso dell'ospedale di Ivrea per accertamenti sanitari. Entrambi sono stati successivamente dimessi con una prognosi di 6 giorni ciascuno, salvo complicazioni. La sicurezza del penitenziario è quindi messa a dura prova e non si tratta di un caso isolato, ma di un problema sistemico riscontrabile in gran parte delle carceri italiane.

0: sanzioni, ultima delle quali la proroga al blocco dei diesel Euro 5. Sarà il pastore William Jourdan il nuovo moderatore della tavola valdese, eletto al termine delle votazioni nell'ultimo giorno del sinodo delle chiese metodiste valdesi riunito a Torre Pellice. Jourdan succede alla diacona Alessandra Trotta dopo 7 anni di mandato. Nato a Pinerolo nel 1982, Jourdan è cresciuto nelle Valli Valdesi, nella chiesa valdese di Duserna a San Giovanni. Dopo aver frequentato il collegio valdese di Torre Pellice, ha studiato teologia a Roma, alla facoltà valdese di teologia, e successivamente a Heidelberg e Losanna. È membro della tavola valdese dal 2021. Vice moderatore è stato eletto Daniele Palermo, che prende il posto della pastora Dorothea Müller. Sentiamo un estratto del discorso in conferenza stampa proprio del neo moderatore.
1: Ma dunque, io credo che sia assolutamente centrale per la vita delle nostre chiese essere capaci di farsi portatrici di una parola di speranza, una speranza che dona significato al loro impegno quotidiano, che si esprime in molti modi diversi, ma una speranza che è anche capace di gettare dei semi che speriamo, auspichiamo possano germogliare in questo mondo così fortemente segnato, come anche il Sinodo ha ricordato, da situazioni di disordine, di distruzione, di pesantezza e di conseguenza di disperazione. Io credo che tra i compiti specifici della Chiesa, tra quegli elementi che la rendono distinta rispetto ad altre organizzazioni che possono fare cose simili, ci sia esattamente questa dimensione, la speranza che sia incarnata in una storia concreta, quella di Gesù Cristo.
0: Nella giornata di ieri al municipio di Sestriere si è svolto un incontro tra l'amministrazione comunale e una delegazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali ALP 2030. Oltre al sindaco Gianni Ponsè hanno partecipato all'incontro, tra gli altri, il presidente dell'Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea Mauro Meneguzzi, il presidente di Sestriere SPA Massimo Feira e l'amministratore delegato Luisella Burlotti. Jean-Marc Passeron, consigliere delegato per i Giochi Olimpici e Paralimpici 2030, e Muriel Jourdain, sindaca di Montgenèvre, componevano invece la delegazione transalpina. Oggetto dell'incontro è il rafforzamento del legame tra il comune di Sestriere e la Francia, finalizzato a costruire una dimensione transfrontaliera dei Giochi Olimpici. Logistica, infrastrutture sportive, viabilità, turismo, comunicazione e accoglienza sono solo alcuni dei temi sui quali possiamo lavorare insieme come un unico territorio alpino, ha dichiarato al termine dell'incontro la delegazione. Questo primo incontro è stato utile a porre le basi di una collaborazione che illustreremo alle terre dei giochi della Région Sud, Provence, Alpes, Côte d'Azur. Chiudiamo con il meteo. In Piemonte, su Cunese, Torinese, Val d'Aosta orientale, Biellese, zone del Sesia e Verbano, cielo irregolarmente nuvoloso, in giornata parzialmente nuvoloso con addensamenti sulle zone montane e nord Piemonte, sulla Val d'Aosta occidentale, Astigiano, Alessandrino e pianure novaresi e vercellesi, soleggiato, abbastanza soleggiato, con addensamenti sulle zone collinari. Locali rovesci in giornata sui rilievi tra Valsesia e Ossola, in serata locali rovesci o temporali tra Canavese, Val d'Aosta orientale e Nord Piemonte. In Liguria dalle ore centrali nuvolosità irregolare diffusa, più compatta sul centro ponente, possibili rovesci piovosi, possibili in serata sulle Alpi Liguri. Il notiziario finisce qui, a tutte le persone in ascolto un buon proseguimento con la programmazione di RBF.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Giovedì 27 di agosto, la meditazione di oggi è curata da Marco Gisola, pastore delle chiese metodiste di Intra, Luino e Omegna. Ascolteremo in chiusura un inno di ringraziamento e lode. I versetti proposti sul lezionario Un giorno, una parola sono letti per questo mese da Silvia Gemmè della Chiesa Valdese di Villar Pellice.
2: Dal libro di Geremia al capitolo 31, il versetto 14. Il mio popolo sarà saziato dei miei beni, dice il Signore. E nella lettera ai Filippesi, al capitolo 4, leggiamo il versetto 19. Il mio Dio provvederà a ogni vostro bisogno, secondo la sua gloriosa ricchezza in Cristo Gesù.
3: Care sorelle, cari fratelli in ascolto, i due versetti di oggi ci parlano di sazietà, presentata come frutto dell'opera di Dio. Che cos'è la sazietà? Non si tratta certo soltanto di cibo o di pancia piena. Nella Bibbia piuttosto può significare non mancare del necessario, non mancare di nulla di ciò che è essenziale per vivere, e potremmo aggiungere per vivere dignitosamente. Le parole di Geremia fanno parte della promessa che Dio fa al popolo di Israele di ricondurlo dall'esilio in Babilonia nella sua terra. Il ritorno a casa, il nuovo inizio fondato nel perdono di Dio, ha come conseguenza la sazietà, cioè avere tutto il necessario. In primo luogo la ritrovata libertà, ma anche tutto ciò che permette di vivere davvero ed appieno questa libertà. Il ritorno alla libertà che Dio concederà al popolo implica anche liberazione dalla fame e dalle ristrettezze. Il popolo che ha patito l'esilio sarà saziato da Dio. Il versetto del Nuovo Testamento è una parola che l'Apostolo Paolo scrive ai cristiani di Filippi. Questa parola, il mio Dio provvederà a ogni vostro bisogno, Paolo la scrive dopo aver fatto un profondo ringraziamento a Dio e alla comunità di Filippi, perché queste sorelle e questi fratelli hanno aiutato lui nel momento del bisogno, inviandogli delle cose che gli servivano. Paolo si è trovato in ristrettezze e ha avuto bisogno dell'aiuto della Chiesa di Filippi, che lo ha aiutato, mandandogli ciò di cui aveva bisogno. Dio ha quindi provveduto al bisogno di Paolo attraverso le sorelle e i fratelli della Chiesa di Filippi. E Paolo è ora sicuro che Dio stesso non lascerà loro, questi fratelli e sorelle, nella necessità, ma provvederà appunto a ogni loro bisogno. Ecco, Dio provvede ai bisogni dei suoi figli e delle sue figlie. Questo ci dicono i due versetti di oggi. Nel primo caso il popolo di Israele tornerà nella sua terra e sarà saziato dei beni di Dio. Ma in che modo, chiediamoci, sarà saziato? Attraverso il lavoro. Il popolo, tornato a casa, potrà tornare a lavorare la terra. E nel secondo caso è un bel esempio di comunione tra sorelle e fratelli che si concretizza nella condivisione dei beni materiali. In tutti e due i casi non si tratta di eventi miracolosi, ma si tratta comunque di doni di Dio. Il frutto del lavoro e la condivisione tra sorelle e fratelli, ci dicono i versetti di oggi, sono doni di Dio. Il Signore Creatore e Redentore vuole che l'umanità sia sazia, ovvero che nessuno manchi del necessario. E se qualcuno drammaticamente manca del necessario, è a causa di chi non vuole condividere, ma pensa solo ad accumulare. Per la sazietà di tutti, dunque, Dio ci ha fatto il dono del creato che possiamo lavorare e trasformare per il nutrimento e per la gioia di tutti gli esseri umani, e ci ha fatto il dono di insegnarci la condivisione. La parola di Dio ci aiuta oggi a riconoscere questi doni di Dio e a essergliene grati.

0: se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
3: Mi sento fortunata.
4: Il premio Oscar Angelina Jolie?
5: Ho il risultato della sua biopsia.
4: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
3: Non so come dirlo a mia figlia.
6: Metta la sua vita in pausa per un po'.
4: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
7: Non gliela daremo vinta.
4: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
8: Quest'estate.
9: È un dinosauro, quello.
10: Oh mio Dio, correte!
4: Dal regista di It Follows.
11: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
12: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
13: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
14: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street. Al cinema.
15: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
16: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
17: Penso che non sia semplicemente una macchina.
15: Può un vuoto essere colmato?
18: Rimandalo indietro.
19: Te lo fa ricordare ogni giorno.
15: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
17: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
15: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
20: Siete le sorelle Owens?
21: Sì, se amiamo qualcuno muore.
20: Ma dai.
4: A settembre
21: siamo streghe.
4: Ritorna la magia.
21: E siamo maledette.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
22: Aspetto questo momento da un'eternità.
21: Sì, è vero.
4: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
23: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
24: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
25: Odio questa notte.
24: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen. One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
26: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
27: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
28: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
26: A me importa.
29: Coyote versus Acme.
30: Idiota!
29: Al cinema dal 2 settembre.
31: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: muoversi in Piemonte.
1: Ancora un buon giovedì a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente lungo la A6 Torino-Savona segnaliamo rallentamenti tra Fossano e Marene in direzione Torino. Ancora per un incidente, sulla statale 24 del Monginevro sono presenti code in prossimità di Ponte Ventoso verso il Monginevro. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: RBE TV. Da guardare. Da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.

0: ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
0: RBE, vicina a te. WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo. Le 14:03 minuti, buon pomeriggio a tutte e tutti voi, bentornati e bentornate all'appuntamento con Voci Protestanti, ritorno anche in studio. In questi giorni in cui siamo stati molto anche all'esterno, abbiamo cercato di raccontarvi il sinodo delle chiese metodiste valdesi. In modo particolare abbiamo raccolto moltissimi contributi, interviste, abbiamo fatto tante dirette al mattino con almeno 2 pagine al giorno e oltre la prima pagina, insomma davvero tanti momenti, tante interviste, tanti modi per raccontare questo sinodo che si è appena concluso. Oggi ritorniamo nei nostri studi, e anzi ritorno io, Arianna tornerà lunedì prossimo, e come sempre la musica ci accompagna e apriamo con Elvis Presley.

Sinodo delle Chiese Metodiste Valdesi che si è tenuto dal sabato 22, dello scorso sabato 22 fino a ieri, mercoledì 26 di agosto a Torre Pellice, come anticipavo poco fa, insomma tante interviste, tanti approfondimenti.

che abbiamo raccolto e che ancora vi proporremo nei prossimi giorni. Alcuni temi ovviamente travalicano quelli che sono i giorni dell'assemblea e quindi sicuramente torneremo su alcune tematiche, così come stanno uscendo anche parecchi articoli che tornano proprio sul tema del sinodo e che volevo citarvi. Preghiere e impegno per Gaza e Israele, questo è il titolo riportato sull'agenzia stampa NEV, notizie evangeliche, in modo particolare rispetto a un atto che è stato approvato dal Sinodo e che prende posizione in solidarietà alla popolazione palestinese a Gaza, denunciando le aggressioni dell'esercito israeliano dei coloni in Cisgiordania, parallelamente però anche con una forte condanna di ogni comportamento o linguaggio antisemita. Quindi diciamo che sicuramente c'è stata una grande attenzione anche nel calibrare quelle che sono state le posizioni del Sinodo rispetto alla condanna delle violenze, ma non ad un appunto antisemitismo diffuso. E infatti un altro, diciamo, atto importante è quello proprio dedicato all'antisemitismo e all'antigiudaismo. Entrambi sono stati citati anche ieri nella conferenza stampa conclusiva del Sinodo del pastore William Jourdan, che è il nuovo moderatore della Tavola Valdese, è stato eletto proprio ieri al termine delle votazioni nell'ultimo giorno del Sinodo delle Chiese Metodiste e Valdesi. William Jourdan prende il posto della diacona Alessandra Trotta, giunta ormai al termine appunto del suo settennato, quindi per 7 anni è stata riconfermata moderatora la diacona Alessandra Trotta e ora invece la moderatura passa appunto al pastore William Jourdan. Ecco, ieri nella conferenza stampa ha ripreso questi due atti che diciamo sono un po' collegati l'uno all'altro, quello da una parte delle preghiere, dell'impegno per Gaza e Israele e dall'altra parte appunto una condanna, un dire no, un ribadire anzi un no all'antisemitismo e all'antigiudaismo. Quindi sono due passi importanti, due atti importanti che sono usciti appunto da questi lavori sinodali. Così come si è parlato anche di grandi temi sociali, dello sfruttamento lavorativo, dell'emergenza casa, dell'emergenza abitativa, della non autosufficienza, insomma tante tematiche. Io vi rimando ai principali articoli che in questi giorni sono usciti sia sull'agenzia stampa NEV, come citavo prima, sia su riforma.it, il quotidiano online delle chiese battiste, metodiste e valdesi, che ha riportato appunto moltissime delle discussioni dell'assemblea e così come ha riportato anche molte delle tematiche che anche al di fuori, diciamo, delle discussioni si sono svolte. Quindi vi rimando appunto a Riforma e al NEV, all'agenzia stampa NEV, per maggiori dettagli. Torniamo a parlare ancora di Sinodo dintorni tra poco, prima però un brano che parla di attualità. L'America è in lutto in questi giorni per la morte di Dolly Parton, una donna che profondamente anche profondamente legata alla tradizione cristiana, una donna profondamente credente. Lei spesso si è detta appunto non sentirsi legata ad una specifica denominazione, anche se la sua famiglia, la famiglia di Dolly Parton, è protestante. Lei è cresciuta all'interno della tradizione cristiana pentecostale. Lei però ha preferito più un approccio personale, inclusivo, diciamo indipendente al tema della spiritualità. Non ha mai negato però quanto la sua visione appunto di fede l'abbia portata ad esempio a farsi influenzare dalla musica gospel piuttosto che a avere una visione di inclusione ad esempio con la comunità LGBTQIA+, piuttosto che su alcune tematiche che a volte sono divisive all'interno delle chiese. Quindi una Dolly Parton con una tradizione cristiana profonda, molto intima, molto personale, e che anche noi in Voci Protestanti vogliamo ricordare con questo brano 9 to 5.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
2: Scriveteci 328 8757845, sms, whatsapp, oppure appunto, come ricordava il nostro jingle, diretta@rbe.it, se invece preferite mandarci una mail. Però segnalateci quello che avviene, quello che accade, quello che si sta programmando per i prossimi periodi. Ci sono già arrivate segnalazioni che riguardano il mese di settembre, di ottobre, e quindi insomma, se c'è qualche evento che state immaginando di realizzare, fatecelo sapere. Intanto guardiamo quello che avviene un po' più vicino a noi, almeno temporalmente, in queste giornate. E ad esempio vi ricordo che venerdì 28 di agosto, domani, per chi ci sta seguendo in diretta, oggi per chi invece ci sta seguendo con la replica, ci sarà un incontro alle ore 17 a San Germano Chisone, alle ore 17 alla Biblioteca Baci, archivio del 500. La Fondazione Franco Giacone organizza l'incontro al Gruppo Allo Specchio, un paese raccontato nelle immagini della televisione svizzera italiana. L'iniziativa peraltro sarà anche, diciamo, un momento di chiusura di questa esperienza di gruppi di lettura che ha coinvolto la comunità di San Germano, basandosi sul libro di Gustavo Zagrebelsky, Memorie di casa, che è anche stato presentato qualche tempo fa alla Biblioteca Baci di San Germano Chisone, e quindi andrà un po' a chiudere questo percorso, ecco, di comunità di letture diffuse sul territorio. Quindi un appuntamento per venerdì 28 di agosto, San Germano Chisone, ore 17, Biblioteca Baci, archivio del 900, del 500. Un altro appuntamento che voglio ricordarvi: sabato 29, lo spettacolo Racconti dall'altra metà del cielo a Moretta, spettacolo del gruppo Teatro Angrogna, alle ore 21 nel giardino comunale. L'ingresso è libero, quindi se qualcuno si vuole recare appunto a Moretta, sappia che c'è questa possibilità di visionare e vedere lo spettacolo proposto dal gruppo Teatro Angrogna, spettacolo Racconti dall'altra metà del cielo, sabato 29. Si parla invece di ambiente a Revello e Saluzzo, perché arriva sabato a Revello Saluzzo la terza tappa della carovana per l'ecosostenibilità organizzata dalla Commissione GLAM, Commissione Globalizzazione Ambiente delle Chiese Evangeliche, ma di questo vi parlo tra pochissimo.

Inconfondibile voce di Carmen Consoli con questo brano dal titolo Guarda l'alba che abbiamo ascoltato in Voci Protestanti. E torniamo invece appunto a questo appuntamento su cui in effetti volevo soffermarmi un pochino di più, un appuntamento per sabato 29 agosto, ero andata un po' troppo in là, 29 agosto, quindi dopodomani praticamente, per chi appunto ci sta ascoltando in replica invece sarà già domani sabato. In ogni caso si tratta della terza tappa della carovana per l'ecosostenibilità organizzata dalla Commissione GLAM, la Commissione Globalizzazione e Ambiente delle Chiese Evangeliche in Italia, che fa tappa in Piemonte, nel Cuneese, tra Revello e Saluzzo, dove è stato aperto un anno fa circa, è stato inaugurato proprio nel settembre del 2025, l'ostello d'Ambesso, che riprende un progetto già avviato in Calabria ormai da parecchi anni e che è un ostello, un diciamo luogo di accoglienza e di ristoro per i braccianti, per i lavoratori agricoli, e che quindi vuole in qualche modo sostenere anche non solo l'ambiente ma proprio la dignità e i diritti delle persone. Allora, cosa avverrà in questa terza tappa della carovana per l'ecosostenibilità che avverrà appunto sabato 29? Ci sarà una camminata nella zona agricola di Saluzzo, una camminata guidata dal responsabile dell'ostello, appunto Giovanni D'Ambrosio, operatore di Mediterranean Hope. Giovanni D'Ambrosio peraltro è stato ospite anche delle nostre dirette in questi giorni all'interno del programma curato e condotto da Francesco Piperis. Giovanni è venuto a trovarci, ci ha spiegato insomma qual è la realtà che Saluzzo sta vivendo, ma soprattutto quali sono anche un po' gli obiettivi di questo ostello d'Ambesso, quindi potete andare a riprendere se volete l'intervista che abbiamo realizzato in questi giorni di Sinodo delle Chiese Metodiste Valdesi. Questa passeggiata, questa camminata nella zona agricola di Saluzzo partirà alle 9:30 dall'ostello, appunto d'Ambesso a Revello, si trova in via Sant'Ilario 11, ci si radunerà e si partirà tutti insieme e poi si andrà a visitare i campi e dove i braccianti appunto lavorano e i luoghi in cui vivono. Troppo spesso ancora sono degli accampamenti fatiscenti al limite della dignità. La camminata si concluderà all'ostello di Saluzzo, quindi si parte da Revello, si arriva a Saluzzo per questa tappa della carovana dell'ecosostenibilità. È una tappa che vuol far riflettere anche sul tema della dignità delle persone nell'ambito lavorativo. Se qualcuno fosse incuriosito, volesse partecipare, volesse avere maggiori dettagli e informazioni, può scrivere a commissioneglam@gmail.com oppure scrivete a noi di RBE di Radio Bequit e vi daremo tutti i contatti necessari o le informazioni, se appunto le abbiamo e soddisfano le vostre richieste, rispetto a questo appuntamento. Sabato 29 agosto tra Revello e Saluzzo, terza tappa della carovana per l'ecosostenibilità con questa camminata nella zona agricola appunto tra Revello e Saluzzo.

0: Rimanendo in tema e in ambito ambiente e dintorni, come parlavamo anche prima, appunto ricordando la tappa dell'ecosostenibilità organizzata dalla Commissione GLAM, Commissione Globalizzazione Ambiente delle nostre chiese evangeliche a Revello Saluzzo, andiamo un po' più in là rispetto all'ambito geografico, ci spostiamo, allarghiamo un po' lo sguardo, però rimaniamo nell'ambito appunto dell'ambiente, dell'attenzione al nostro mondo, che poi ovviamente vuol dire anche attenzione a noi stessi, a noi stesse, alle condizioni di vita delle persone, ai diritti, alla dignità, quindi un mondo che, in cui non bisognerebbe più scindere l'argomento natura e uomo, ma ovviamente tutto è profondamente legato. E volevo ricordarvi e iniziare già ad accennarvi a questo appuntamento che si sta svolgendo, proseguirà fino al 30 di agosto, ma ci torneremo meglio nei prossimi giorni con dei dettagli in più. Si tratta di un incontro di 197 governi, di 197 paesi appunto, in Mongolia ad Ulaanbaatar. Spero di aver letto correttamente questo nome del luogo in cui si svolge appunto questo incontro, ed è la 17ª sessione della conferenza delle parti della Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta alla desertificazione. E presente e partecipa attivamente a questo incontro anche il Consiglio Ecumenico delle Chiese. All'interno di queste giornate sono previsti degli eventi pubblici, è previsto uno spazio di riflessione quotidiano all'interno della conferenza. In particolare questa 17ª sessione appunto della conferenza delle parti della Convenzione delle Nazioni Unite è sul tema ripristinare la terra, ripristinare la speranza, e si svolgerà appunto, come dicevo, fino al 30 di agosto, la COP17. Maggiori informazioni sul sito del World Council of Churches, cioè del Consiglio Ecumenico delle Chiese. Il sito ufficiale è oikoumene.org. Voci protestanti, diamo voce a chi si mette in gioco.
1: E ora pubblicità.
2: La bacheca annunci di RBE.
3: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
2: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.

0: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. E infatti sono le 14:35 minuti di questo giovedì 27 di agosto. Siamo in diretta dallo studio 3 di RBE a Villa Olanda, Luserna San Giovanni, sede degli studi di Radio Bequit Evangelica Radio e TV, ma saranno anche le 6:35 circa del mattino successivo, quindi di venerdì 28 di agosto ormai, per chi ascolta la replica di questa trasmissione, che non solo appunto viene proposta durante la diretta pomeridiana, ma la prima ora, la prima parte di questo programma viene anche replicato, riproposto per una seconda messa in onda il mattino successivo. Quindi un saluto rinnovato a chi si sta alzando e chi si sta magari preparando per l'inizio di una nuova giornata. Torniamo ancora sul tema sinodo delle chiese metodiste valdesi. Volevo citarvi un paio di articoli usciti proprio quest'oggi sul sito nev.it, notizie evangeliche su riforma.it, ovvero il discorso che il neo eletto moderatore, il pastore William Jourdan, ha tenuto ieri, quindi il discorso sia all'assemblea sinodale sia poi la conferenza stampa, che peraltro abbiamo mandato in diretta, sia discorso che conferenza stampa sono andati in onda in diretta su RBE, le potete ritrovare, poi le pubblicheremo tutto in una sezione speciale Sinodo 2026 sul nostro sito rbe.it, un discorso in cui ha puntato l'attenzione su tre concetti importanti: fede, pace e giustizia. Sono alcune appunto delle parole che sono emerse nel discorso che è stato pronunciato appunto al termine del sinodo, un discorso che ha voluto anche ricordare alcune decisioni importanti prese dal sinodo, ha voluto portare dei ringraziamenti a chi ha guidato le chiese valdesi metodiste in questi anni non facili, insomma, in cui abbiamo attraversato anche il periodo ad esempio del Covid, della pandemia. Quindi un ringraziamento speciale anche alla diacona Alessandra Trotta per i suoi anni di impegno, di passione e di lavoro alla guida, alla moderatura della Tavola Valdese, insieme ovviamente ai membri della Tavola Valdese. E quindi un sinodo che è vero che si chiude, ma come ha ricordato anche il pastore e moderatore William Jourdan, non si chiudono invece i lavori delle chiese, quindi si chiude questo momento di incontro, di assemblea, ma prosegue invece la quotidianità, proseguono i lavori, la vita delle chiese, proseguono gli impegni di tutte le chiese valdesi e metodiste di tutta Italia, in generale un po' di tutte le chiese protestanti italiane. Quindi l'articolo rispetto anche ai dettagli di questa conferenza stampa e di questo discorso li ritrovate, come dicevo, sia sull'agenzia stampa NEV Notizie Evangeliche che sul sito riforma.it. Invece oggi è giovedì e, come ogni tanto ci capita di ricordare, il giovedì è l'occasione per partecipare al Thursday in Black, a questa campagna del giovedì in nero, che vuole dire no a tutte le violenze, a tutte le disparità, non solo di genere, ma allargate appunto in tutto il mondo. Oggi il sinodo non c'è più, quindi non si è potuta fare di giovedì la consueta foto con appunto gli indumenti neri per ribadire la partecipazione a questa campagna internazionale del Thursday in Black, del giovedì in nero, ma è stata fatta martedì scorso. Quindi vi faccio riascoltare questa breve intervista che abbiamo raccolto insieme alla pastora Mirella Manocchio, attuale presidente della Federazione Donne Evangeliche in Italia, pochi minuti prima proprio che si tenesse questo momento simbolico ma importante per ribadire il no alle violenze, agli stupri, alle guerre, con il Thursday in Black. Sentite.
1: Sì, ormai sono alcuni anni che il sinodo, anche visivamente attraverso una foto corale, mostra questa adesione. Questa adesione è una campagna che è del Consiglio Ecumenico delle Chiese, alla quale l'AFDEI ha aderito già da alcuni anni, ormai più di un decennio, e che però in questi ultimi abbiamo cercato in qualche modo di rivitalizzare anche attraverso questa partecipazione appunto dei sinodali, delle sinodali e di tutti coloro che vogliono, ecco, fare questa foto e così testimoniare questo impegno contro le violenze, contro le discriminazioni. È partita, come diciamo soprattutto riguardando, pensando alle donne, ma lo sguardo è molto più ampio, non si tratta soltanto delle donne ma di tutte le categorie che si trovano continuamente in qualche modo tartassate, sotto attacco, con violenze di discriminazione, quindi è una questione di genere. Ognuna e ognuno di noi può indossare o la maglietta, una maglietta nera o anche la spilla per dare questa testimonianza, per spingere qualcuno anche a fargli una domanda e quindi poter rispondere spiegando il perché di questa azione. Tutti i giovani da soli e da sole o con altre e altri.
0: E questa appunto è l'intervista che abbiamo raccolto martedì scorso con la pastora Mirella Manocchio, presidente della Federazione Donne Evangeliche in Italia, in cui spiegava il motivo, il significato appunto dell'adesione alla campagna Thursday in Black, del giovedì in nero, e poi è stata appunto fatta è stata realizzata questa immagine, questa fotografia che ritrovate anche pubblicata su Riforma, su NEV, sui vari canali social, anche chiesavaldese.org. Oggi è giovedì e visto appunto che la campagna è il giovedì nero, ci sembrava bello ricordare questo appuntamento che volendo si può ripetere tutti i giovedì. E anche un modo, come spiegava giustamente la pastora Manocchio, indossando qualcosa di nero il giovedì e facendolo sempre tutte le settimane di tutto l'anno, di tutti i mesi dell'anno, è un modo anche per incuriosire magari qualcuno che non ne sa nulla e avere l'occasione quindi di spiegare e allargare così a cascata, con un passaparola, con una catena solidale, la partecipazione a questa campagna del giovedì in nero. Continuiamo con la musica, ci ascoltiamo Levante con Sirene.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.
1: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. Tornerei un attimo ancora agli appuntamenti, al nostro calendario di eventi di queste prossime giornate, per ricordare un appuntamento importante che si terrà a Luserna San Giovanni, distribuito su due giornate, venerdì 28 e domenica 30 di agosto. Sono due momenti di festa, però sotto lo stesso cappello. L'occasione, quella della festa annuale dell'asilo valdese per persone anziane di Luserna San Giovanni, e si è pensato appunto di declinare questa festa annuale in due momenti. Il primo momento sarà appunto venerdì pomeriggio, domani pomeriggio, se ci seguite in diretta, alle 15.30 nel giardino dell'asilo valdese in via Bequit, con lo spettacolo di magia Mesla Magica con Giacomino Pinolo, quindi bolle di sapone giganti, magia interattiva, uno spazio pensato anche per famiglie, bambini, appunto per il pomeriggio di venerdì. E poi la festa all'asilo valdese di Luserna prosegue anche domenica 30 con il culto alle ore 10 nel giardino della casa, meteo permettendo. La liturgia sarà curata dalla pastora Elisabeth Le e la predicazione invece dalla pastora Erika Tomassone. Poi ci sarà un momento di aperitivo per la comunità, gli ospiti e i parenti. Se per caso facesse brutto, il meteo non consentisse insomma lo svolgimento nel giardino, il tutto sarà fatto nella sala Albaren. Quindi festa all'asilo valdese per persone anziane di Luserna San Giovanni, festa anche all'asilo per persone anziane di San Germano Chisone, in questo caso la struttura è della Diaconia Valdese, e l'appuntamento è per domenica 30 di agosto. Anche in questo caso è previsto, sempre meteo permettendo ovviamente, il culto nel cortile alle 10.30, culto curato dal pastore Winfried van Hoeche della chiesa valdese di San Germano Chisone. Un piccolo rinfresco e un aperitivo, e poi nel pomeriggio dalle 15.30 in avanti musica e balli occitani con una merenda comunitaria. Ovviamente porte aperte per chiunque voglia partecipare a questo momento così di festa dell'asilo per persone anziane di San Germano Chisone. Due strutture legate al mondo delle nostre chiese, l'asilo di Luserna San Giovanni e l'asilo per persone anziane di San Germano Chisone, e due momenti di festa appunto domenica 30 di agosto e per l'asilo di Luserna San Giovanni anche già nel pomeriggio di venerdì.

Charles Trenet, La cigale, la fourmi, il brano che abbiamo ascoltato racconta la storia famosissima, insomma, della cicale, della formica, e quindi viene riproposta in versione musicata da questo grandissimo artista francese che è appunto Charles Trenet. Allora, altri appuntamenti: volevo segnalare un concerto, anzi un doppio concerto dello stesso gruppo, che però si esibirà in due luoghi e in due momenti diversi. Si tratta del coro celestiale, un coro di bambini e bambine del Collegium Vocale di Herrenberg dalla Germania, che è in visita nella zona delle valli in questi giorni e che proporrà un primo concerto domenica 30 di agosto a Pinerolo alle 17:30 nel Tempio Valdese, e poi replicherà con una seconda serata, questa volta invece al Tempio Valdese di Torre Pellice, nella sera di martedì 1 settembre. Proporranno musiche dal 17 al 21 secolo, Mozart, Mendelssohn, Schein, Jenkins, Tin, ed è un appuntamento veramente più unico che raro, perché è un coro che solitamente, insomma, essendo in Germania, non si può così agevolmente sentire, ascoltare. Quindi non perdete questa occasione se vi piace la musica, se vi piace anche ascoltare appunto i cori di voci bianche. Concerto del coro celestiale, quindi ripeto, domenica pomeriggio nel Tempio Valdese di Pinerolo alle 17:30 e la replica martedì 1 settembre nel Tempio Valdese di Torre Pellice.

Franco Battiato, Tutto l'universo obbedisce all'amore, il brano che abbiamo ascoltato. Siamo quasi in chiusura di questa prima parte di Voci Protestanti. Poi in realtà, per chi può seguire la diretta fino alle 16, proseguiamo con un'altra ulteriore ora, e quindi non ci fermiamo alle 3, ma proseguiamo fino alle 4, ma si chiude invece tra pochi minuti la parte che poi viene replicata il mattino successivo. Quindi iniziamo già a salutare fin d'ora chi ha potuto seguirci fino a questo punto e ha potuto appunto ascoltare la replica del primo mattino di venerdì. Ultimo appuntamento che volevo segnalarvi, cogliendo ancora l'occasione insomma del doppio pubblico che ci sta seguendo, è il seguente: questa domenica 30 di agosto, essendo l'ultima domenica del mese, o come ormai tradizione, il Museo Valdese di Torre Pellice propone un incontro, un approfondimento dedicato alla storia valdese. Ogni mese c'è un tema particolare. Il tema che sarà toccato questa domenica 30 di agosto è minoranze, etica e attualità. Ci sarà anche una visita nell'aula sinodale, nel Tempio Valdese, sarà rivolta attenzione alle chiese valdesi, al ruolo nel presente. Ci sarà una riflessione sul tema delle dinamiche delle minoranze, sia religiose che culturali, sul contributo alla società, sulle sfide etiche che attraversano il mondo contemporaneo. L'incontro prenderà il via alle ore 16, è un'attività pensata per un pubblico ampio e non solo per, diciamo, persone già dentro il mondo valdese, anche per famiglie, gruppi, visitatori. Quindi chiunque fosse interessato, incuriosito, può chiedere maggiori dettagli scrivendo appunto alla Fondazione Valdese. L'email è il.barba@fondazionevaldese.org. Tra l'altro è obbligatoria la prenotazione proprio per poter organizzare nel migliore dei modi il gruppo che parteciperà, o i gruppi eventualmente che parteciperanno a questi incontri. Domenica 30 di agosto, minoranze, etica e attualità, come ogni ultima domenica del mese, storia valdese e approfondimenti sul tema delle minoranze al Museo Valdese di Torre Pellice, che ricordo fa parte del circuito abbonamenti musei. Quindi se avete l'abbonamento musei, approfittatene, potrebbe essere una visita di cui potete approfittare, tenendo conto appunto che è inserito nel circuito abbonamenti musei. Mi fermo qui con gli appuntamenti, magari altri li vedremo più tardi o nei prossimi giorni. Lascio spazio ad un ultimo brano dei Maroon 5 con Love Sick, e con cui andiamo a chiudere questa parte di Voci Protestanti. Per chi può continuare a seguire la diretta, ci risentiamo tra poco con la seconda parte. Per chi invece ha potuto seguirci fino a questo punto, a domani con il prossimo appuntamento.

0: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Voci protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.
1: Rieccoci, proseguiamo la nostra diretta pomeridiana Voci Protestanti Talk, seconda parte di questo programma che prende il via alle 2 del pomeriggio e termina diciamo alle 4, un programma che quindi vi tiene compagnia nella prima parte del pomeriggio, un programma che solitamente viene condotto a due voci insieme ad Arianna Tedesco. In questi giorni, oggi e domani, Arianna non ci sarà ma tornerà lunedì prossimo. Io invece, dopo alcuni giorni spesi a lavorare diciamo all'esterno in una sorta di piccola trasferta a Torre Pellice con il sinodo delle chiese valdesi metodiste, torno invece in studio a tenervi compagnia dagli studi di RBE a Villolà da Luserna San Giovanni, e quindi riprendiamo la diretta, proseguiamo la diretta di questo giovedì 27 di agosto, sono le 15:06 minuti. Un saluto a tutte e tutti voi, anche a chiunque si fosse sintonizzato solo in questi ultimi secondi. E tra le varie rubriche che abbiamo inaugurato con diciamo la ripartenza in questa modalità di cogestione, di coordinamento e di conduzione a doppia voce con Arianna, c'è anche la rubrica, forse lo sapete, di quello che avvenne nel giorno appunto delle nostre dirette, però di qualche anno fa. E ora, anzi tra poco, dopo la musica, vi parlerò di un fatto avvenuto il 27 agosto del 1371, quindi siamo in periodo medievale, potremmo dire, in effetti, e accadde un fatto, beh, di per sé tragico, ma è la modalità con cui è accaduto che lo rende un po' particolare. Ve ne parlo tra poco, dopo Cesare Cremonini.

Marmellata numero 25, Cesare Cremonini. E cosa accade invece, vi dicevo, il 27 di agosto, cioè oggi, ma nel 1371. Siamo in Piemonte, siamo vicino ad Alba e a Bra, diciamo in questi territori tra Alba e Bra, e c'è un'agitazione soprattutto dal punto di vista amministrativo politico, perché la città di Bra viene minacciata dall'assedio del marchese del Monferrato, che vuole ottenere le sue terre, Alba, Cherasco, Bra, Mondovì, Cuneo, e quindi il consiglio comunale ordina di erigere delle difese, insomma di aumentare i poteri per controllare le mura, di attivare dei ponti levatoi, chiudere anche dei ponti levatoi che danno accesso alla città, appunto per difendere la città di Bra dalle truppe viscontee che la stanno minacciando. Tutto questo perché? Perché purtroppo è morto Lionello d'Inghilterra, che era, diciamo, anche un po' gestore di queste terre, quindi la persona che in qualche modo riusciva a equilibrare le ambizioni di potere dei vari signori e signorotti locali. La cosa curiosa, che vi dicevo, la cosa in questo momento, insomma, un po' tragico, un po' particolare e comunque un po' drammatico di queste terre, la cosa che però rende curiosa questa notizia è il perché, il motivo della morte di Lionello d'Inghilterra, che muore proprio il 27 agosto del 1371 ad Alba. Muore, sembrerebbe, dai documenti storici, a causa di un'indigestione di tartufi. Quindi attenzione quando insomma ci cibiamo di questo prodotto così prezioso, chissà se era già prezioso allora nel 1300, però attenzione perché potrebbe avere appunto questo risvolto pericoloso. Attenzione all'ingestione eccessiva, all'indigestione di tartufi. Vabbè, insomma, questa era così la nostra rubrica con cui sovente apriamo la puntata di Voci Protestanti Talk. Ci spostiamo invece tra poco a parlare di un'iniziativa che potrete seguire questa domenica 30 di agosto al castello di Racconigi, dal titolo decisamente piemontese, si chiama così, ma piantala lì.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. In diretta tutti i pomeriggi dalle 14 alle 16 e peraltro insomma anche così in attesa e con gradito riscontro anche quando vorrete mandarceli dei vostri messaggi. Se volete scriverci potete farlo, potete mandarci degli sms, dei WhatsApp, potete inviarci delle mail come preferite. L'indirizzo mail è diretta@rbe.it. se magari dovete inviarci anche allegati o diciamo comunicati stampa di eventi e di iniziative particolari, mentre per una comunicazione un po' più veloce e immediata potete utilizzare il numero 328 87 57 845, numero appunto per sms, WhatsApp di RBE Radio e TV. Dicevamo, uno spettacolo al castello di Racconigi nel Cuneese questa domenica 30 di agosto alle 16:30. Il titolo mi ha fatto sorridere perché ricorda un gergo veramente molto piemontese, ma in realtà ha un doppio significato. Allora, il titolo è ma piantala lì, no? Quante volte in piemontese si sente dire questa frase, vuol dire smettila, dai, basta, stop. Ed è in questo caso invece il titolo di un reading teatrale di Onda Larsen. Ma oltre a diciamo avere questo legame con la cultura storica e la tradizione dialettale piemontese, quindi al di là di ma piantala lì, in realtà piantala vuol dire in senso letterario piantumare qualcosa. E infatti questo spettacolo, questo reading teatrale di Onda Larsen con Alessandro Barbaglia, parla di piante. Sono tre storie di piante. Una è anche la pianta dei piedi, quindi due piante naturali e una la pianta dei piedi, e racconta di storie di semi particolari, alberi strani, assurdi, che vivono in luoghi incredibili e che vivono in modo incredibile. E quindi insomma si coglie l'occasione anche del fatto che è stato riaperto l'ampio giardino di Racconigi. Non so se siete andati recentemente, ma Racconigi gode da sempre di un parco splendido e grandissimo, ma fino a qualche tempo fa era visitabile solo una parte di questo grande parco. L'altra parte invece è stata aperta proprio recentemente quest'estate, adesso è percorribile, sono percorribili quasi 10-12 chilometri di passeggiata del parco appunto di Racconigi. E quindi, visto che il parco è composto da splendidi alberi, alcuni anche monumentali, e si coglie l'occasione per parlare di alberi attraverso questo spettacolo che lega la cultura piemontese, il tema appunto ambientale degli alberi e ovviamente anche l'ambito artistico con il teatro. Ma piantala lì, domenica 30 agosto ore 16:30 nel castello di Racconigi, questo reading teatrale di Onda Larsen.

abbiamo ascoltato. Ci spostiamo adesso a Pomaretto per parlarvi di una bellissima iniziativa, Tutto il mondo è paese. E quindi, se avete curiosità di assaggiare dei cibi da diversi luoghi del mondo, dalla Bulgaria, dalla Grecia, dalla Polonia, dalla Svizzera, dalla Germania, dalla Spagna, dalla Francia e via dicendo, potete approfittare di questa serata, perché vuole essere veramente un'occasione multiculturale per conoscere alcune comunità presenti appunto a Pomaretto. Un momento di festa, di musica, di cibo, di solidarietà. Organizza la Proloco di Pomaretto insieme al comune stesso, insieme ad altre associazioni che sono presenti appunto in questo comune dell'inizio, dell'imbocco della Val Germanasca. E poi ci sarà questa serata splendida in cui appunto si potranno veramente degustare piatti da ogni dove a partire dalle 19. Allora, il tutto si svolge in piazza Kaffer, la piazza del mercato di Pomaretto, dalle 19 in avanti. È un'occasione appunto per stare insieme, per incontrarsi, per scoprire abitudini, tradizioni, culture diverse, ma anche spiegate, raccontate da chi queste culture le vive, le conosce e le porta avanti da sempre. Quindi Pomaretto, sabato 29 agosto, con la musica ovviamente anche in questo caso internazionale, l'iniziativa Tutto il mondo è paese, dalle 19 in avanti. Una bellissima iniziativa che davvero vi consigliamo, anche per superare ogni tanto dei pregiudizi, degli stereotipi, dei luoghi comuni che non ci aiutano a incontrare gli altri e le altre. Quindi queste sono delle ottime occasioni per appunto conoscersi, poi insomma conoscersi davanti a un piatto di un cibo che magari ci piace ma non sappiamo come viene cucinato, e avere qualcuno a disposizione che ci racconta le origini, le tradizioni, il perché si cucina quel piatto in quel paese, quali sono le caratteristiche, beh insomma è ancora un tassello in più.

E con la musica di Elton John, Don't Let the Sun Go Down on Me, in sottofondo, interrompiamo un attimo appunto il brano per ricordarvi che tra pochi minuti andrà in onda l'aggiornamento con l'informazione nazionale ed internazionale, il GR di Popolare Network. Voci Protestanti Talk ritorna subito dopo, quindi dopo l'informazione, dopo le notizie, rieccomi con voi per appunto proseguire la puntata di Voci Protestanti Talk. Intanto continuiamo a sentirci questo brano di Elton John.

0: Voci protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.
1: Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.
2: Popolare Network.

0: 15.30, le notizie di Popolare Network. È morto il generale Mladic, il comandante dei serbo-bosniaci condannato all'ergastolo dalla Corte Penale Internazionale per genocidio, crimini di guerra contro l'umanità. Aveva 84 anni, estradato all'Aia. Il processo a suo carico si era concluso nel novembre 2017, la sentenza confermata in via definitiva in appello nel giugno 2021.
1: La Farnesina riferisce che sono 3 i cittadini italiani che risultano irreperibili in Nepal dopo la devastante alluvione che ha colpito ieri il paese al confine con la Cina. L'inondazione è stata causata da un crollo di una parte di un ghiacciaio e da una colata di detriti che hanno provocato una rapidissima piena valle. 2 italiani invece sono stati tratti in salvo insieme ad altri 25 turisti. Nel frattempo è salito a 362 il numero delle vittime dell'inondazione. Il numero, specificano le autorità, è destinato a salire ancora. Pechino e Katmandu riferiscono di circa 1.300 dispersi in totale.
0: In Algeria almeno 69 persone sono morte a causa dei grandi incendi che stanno colpendo il paese. I roghi si sono sviluppati durante un'ondata di caldo eccezionale con temperature che hanno sfiorato i 50 gradi in diverse province costiere affacciate sul Mediterraneo. Negli ultimi giorni poi forti raffiche di scirocco stanno alimentando le fiamme.
1: La Russia ha avvertito che potrebbe colpire obiettivi militari britannici sia all'interno che all'esterno dell'Ucraina a causa del sostegno del Regno Unito a Kiev. Lo ha scritto su Telegram la portavoce del Ministero degli Esteri russo Zakharova. Mosca ha esortato la Gran Bretagna a fare marcia indietro, dicendo che insieme alla Francia il paese sta giocando con il fuoco, fornendo all'Ucraina tecnologia missilistica.
0: Un operaio agricolo di 50 anni, Angelov Aleksandar, è morto in un'azienda agricola a Monastero Bormida, nell'Alessandrino. Durante la vendemmia l'uomo è caduto all'interno di un tino ed è rimasto schiacciato dalla coclea, il meccanismo sul fondo utilizzato per la raccolta delle uve, morendo sul colpo.
1: 3 operai sono rimasti intossicati oggi alla raffineria Eni di San Nazaro de Burgondi in provincia di Pavia. Secondo le prime informazioni, durante le operazioni di pulizia e svuotamento di una cisterna, i 3 avrebbero inalato sostanze chimiche, ammoniaca o acido solforico. Sono stati soccorsi inizialmente dai colleghi di lavoro prima dell'arrivo sul posto degli operatori del 118.
0: Ancora un'inchiesta sull'ex Ilva di Taranto, riguarda la precedente gestione di ArcelorMittal, con l'accusa di bancarotta fraudolenta indagata dalla Procura di Milano Lucia Morselli, ex presidente amministratrice delegata di ArcelorMittal Italia e poi di Acciaierie d'Italia. L'inchiesta nasce da una relazione presentata a giugno dagli attuali commissari. Il management è accusato di una serie di ipotesi distrattive e falso in bilancio, con l'unico obiettivo, secondo la ricostruzione ancora da accertare, di indebolire il gruppo siderurgico a favore della multinazionale franco-indiana. Lucia Morselli è una persona integra che si è messa al servizio di questa azienda e ha sempre lavorato per il suo bene, hanno replicato gli avvocati della manager, che è indagata anche a Taranto per associazione a delinquere.
1: Nel carcere di Rebibbia ci saranno oggi gli interrogatori degli esecutori dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Questa volta gli indagati risponderanno ai PM, hanno garantito i loro avvocati. Dal punto di vista della difesa, l'obiettivo dell'interrogatorio è cercare di far cadere l'aggravante mafiosa dopo le rivelazioni fatte da Walter Lavitola, che ha ammesso di essere stato il mandante dell'attentato al conduttore di Report. Intanto gli inviati della trasmissione di Rai 3 hanno respinto qualsiasi ipotesi di conduttore esterno alla guida del programma, sottolineando come qualsiasi scelta differente sarebbe ritenuta ostile e tesa al commissariamento della trasmissione.
0: Ci risentiamo alle 17.30 con la prossima edizione delle notizie di Popolare Network. Buona giornata e buon ascolto.
2: Popolare Network. Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
3: E ora pubblicità. Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org.
4: OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
5: Voci protestanti, talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.

0: of You.
1: Ed Sheeran con Shape of You, il brano che abbiamo ascoltato. Ritorniamo in diretta in Voci Protestanti Talk, seconda parte, seconda ed ultima parte, e torniamo a parlare di attualità. Allora, oggi dovrebbe essere una giornata importante per il rifugio Massi di Ulx, almeno per le prospettive del prossimo futuro. Torneremo a parlare anche di questo rifugio domani, ma intanto oggi ne parliamo anche grazie ad un'intervista che il nostro collega Matteo Chiarenza, che si occupa della redazione giornalistica, ha realizzato insieme a Don Chiampo, che è uno dei fondatori del rifugio Massi di Ulx, rifugio che sta per chiudere. La data, diciamo, ufficiale di chiusura è stata posizionata sul 1° di settembre. Il rifugio Massi è posizionato in una zona importante della Val di Susa, ad Ulx, su quella che viene chiamata una delle tante rotte di migrazione, dei flussi migratori, ed è un rifugio che negli anni ha dato moltissimo aiuto, moltissima accoglienza, e ha sostenuto davvero chi tenta la traversata sulle Alpi verso la Francia. Quindi il fatto che non ci sia più un luogo che possa dare questo supporto preoccupa moltissimo, anche dal punto di vista ovviamente umanitario e solidale. Ascoltiamo però l'intervista raccolta in questi giorni e ovviamente poi continueremo a seguire la vicenda. Ci saranno degli aggiornamenti, anche perché oggi dovrebbe appunto esserci un importante incontro proprio per capire un po' dove poter andare, quale possa essere la strada per evitare, insomma, una chiusura totale. E domani torneremo ancora a parlare con ospiti all'interno di Voci Protestanti, sempre del rifugio Massi di Ulx. Intanto ecco l'intervista.
2: Siamo in collegamento con Don Luigi Chiampo, fondatore dell'associazione Talita Cum, per parlare del rifugio Fraternità Massi, che dal 1° settembre in teoria dovrebbe cessare la sua attività dopo 8 anni in cui è stata un punto di riferimento, ecco, su una delle rotte migratorie più importanti e anche pericolose d'Italia, al confine tra l'Italia e la Francia, in Alta Val Susa. Chiusura per mancanza di fondi, però la novità, ecco, fresca, diciamo, che era un po' nell'aria, ecco, quella di un incontro in prefettura, ma adesso abbiamo l'ufficialità, perché giovedì Don Luigi Chiampo, appunto, che è in collegamento con noi insieme ai sindaci del territorio e alle associazioni coinvolte nel progetto di accoglienza, sono convocati appunto in prefettura per trovare una soluzione a quello che sarebbe una grave mancanza per il territorio, sia a livello umanitario che appunto di ordine pubblico. Don Luigi, grazie di essere con noi. Allora, partiamo proprio da qui, ecco, che cosa succede a partire dal 1° settembre e che cosa ci si attende dall'incontro di giovedì?
3: Succede che dopo 8 anni in cui si è sempre coinvolto il territorio, è stato proprio un punto di partenza, una condizione sine qua non all'inizio di coinvolgere amministratori, coinvolgere le associazioni, i territori, i volontari, logicamente per 5-6 anni si è andati avanti bene, anche con alcuni aiuti a livello istituzionale, anche aiuti economici che hanno permesso al rifugio di strutturarsi per avere un servizio 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno, con degli operatori che davano la garanzia di avere sempre comunque il rifugio aperto, con il sostegno dei volontari e di tutte le associazioni mediche legali che lavoravano e lavorano all'interno del rifugio. Ecco, dopo questa esperienza poi sono passati alcuni anni, gli ultimi 3 almeno, in cui invece tutta questa parte qua è venuta un po' meno, e quindi ci siamo trovati a dover gestire una struttura con delle condizioni che erano state messe in atto e con dei supporti che permettevano quelle condizioni organizzative che sono venute a mancare. Quindi ad oggi noi abbiamo le uniche risorse sono le risorse che i privati, e sono tanti con grande cuore, no, che fanno delle offerte perché il rifugio porti avanti l'accoglienza con quelle condizioni, però non ci permette più di dare delle garanzie di stabilità come siamo riusciti a dare nei primi 5-6 anni di vita. Certo. E occorre trovare una modalità diversa, e stavamo cercando questa modalità diversa, che era sicuramente provare a coinvolgere maggiormente la parte di volontari. Quando vengono a mancare risorse economiche è perché viene a mancare invece quella parte fondante, no, di dire il servizio che viene offerto, che comunque è sempre un servizio offerto dal terzo settore, perché comunque noi abbiamo sempre sempre vissuto con tutte le realtà che lavorano nel terzo settore e ci siamo un po' impegnati in questi 8 anni su variegati per dare comunque sempre una risposta alle domande che il migrante aveva arrivando, certo. Che erano quelle di avere un'accoglienza, un pasto caldo, un luogo per dormire, rifocillarsi, essere sostenuto psicologicamente, la parte legale, medica, tutte queste risposte che comunque chi viaggia da anni a volte per riuscire a trovare una speranza, era un po' un'oasi nel deserto.
2: Un'oasi che però appunto non sono bastati 8 anni per comprendere, diciamo, ai livelli più alti della politica che il vostro presidio è un aspetto del fenomeno migratorio non episodico ma strutturale e che avrebbe bisogno di essere preso in considerazione, mentre proprio questo mancato riconoscimento e anche l'incapacità di inquadrare questa situazione in così un contesto politico che permetta appunto un intervento strutturato.
3: Occorre dire che in questi 8 anni ho visto cambiare molto la prospettiva. La parola migrante è una parola divisoria, no? Puoi passare da un estremo all'altro, no? Da un'accoglienza, una partecipazione, un riconoscimento all'esatto posto, no? Quindi sicuramente ci troviamo adesso ad aver vissuto un po' tutte le realtà che l'esperienza migratoria oggi, non solo in Italia ma io penso almeno in Europa, sta offrendo. Quindi sicuramente questa parte qua è una parte che va riconosciuta, se deve essere e vuole essere riconosciuta. È logico che l'ottica è sempre vedere un attimo che tipo di figura è, forse non ci siamo mai chiesti ancora a livello nazionale ma chi è il migrante, perché questa credo che sia una risposta che fa la differenza, no? Perché posso sbilanciarmi sulla parte umanitaria, emergenziale, umanità, attenzione all'uomo, la sua dignità, ok, posso invece spostarmi su una realtà altra che oggi è la clandestinità, il degrado e tutte le altre realtà che sono abbinate alla parola migrante, no? Quindi sicuramente questo aspetto qua è un aspetto fondante. Poi c'è l'aspetto della sicurezza di un territorio. Comunque io credo che gestire i flussi, organizzare i flussi, noi abbiamo passato più di 150.000 persone in questi 8 anni e non ci sono mai stati problemi su un territorio che comunque ha paesi di poche migliaia di persone, quindi anche strutturare. Ci sono stati dei periodi, penso all'estate 2023, dove avevamo da 200 a 300 persone al giorno che passavano a rifugio, ma non ci sono mai stati problemi sul territorio. Quindi credo che anche un riconoscimento dell'attenzione, abbiamo molti modi per gestire la sicurezza dei territori. Io credo che organizzando le realtà forse più difficili da gestire possa essere un buon modo, ecco, e credo che il rifugio l'abbia dimostrato in questi 8 anni.
2: Più concretamente, dall'incontro di giovedì, che cosa vi aspettate, almeno come primo passo, visto che la prefettura appunto vi ha convocati, riconosce il problema, no, di una eventuale chiusura del rifugio. Cosa vi aspettate da questo primo incontro?
3: Mi aspetto sicuramente di riprendere un dialogo che comunque si era interrotto da un po' di tempo, e quindi io credo che queste realtà, se sono gestite in modo comune, partecipativo, condiviso, possano essere veramente una forza, e il dialogo e il confronto possa essere un motivo di crescita. Non è che adesso l'incontro di giovedì risolverà la situazione, ma riannoda un dialogo che secondo me è fondante, perché è un dialogo che abbiamo mantenuto. Io ho portato già 3 prefetti a Ulsa in questi 8 anni, no? E quindi la prima persona da cui sono andato era il prefetto di allora del 2017 che aveva condiviso questa modalità, di gestire, di non di ghettizzare un luogo, ma una modalità di gestire la partecipazione di un territorio. Riprendere il dialogo su questi aspetti credo che sia una cosa importante. Poi cosa porterà, se si cambieranno modalità, se ci saranno altre forme organizzative, questo non lo so. Quello che vogliamo mantenere è la finalità, che è quella dell'accoglienza di chi passa sulle nostre montagne e non deve morire né di freddo né sotto la neve, come abbiamo trovato tanti ragazzi africani purtroppo tra l'inverno del 2017 e quello 2018, quando si è sciolta la neve abbiamo trovato i ragazzi, certo, morti assiderati.
1: Voci Protestanti. Per scriverci in diretta 328 8757 845.
0: È tempo di 5 per 1000.
4: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
5: 1. È vicina ai territori.
6: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
7: 2. È comunitaria.
8: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
9: 3. È gratuita.
10: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
11: 4. È plurale.
12: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
13: 5. È culturale.
14: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.

0: Torneremo ancora a parlare del rifugio Massi di Ulz nei prossimi giorni con gli aggiornamenti. Domani avremo altri ospiti in studio che potranno raccontarci un po' quelle che sono le prospettive, appunto, per evitare, come giustamente ricordava Don Chiampo poco fa nell'intervista che avete ascoltato, interviste raccolte dal nostro collega Matteo Chiarenza di RBE, per evitare la chiusura completa di questo luogo di accoglienza, di aiuto, di sostegno, di solidarietà in Val di Susa, diciamo, prima dell'attraversamento del passaggio migratorio, appunto, sulle Alpi. Quindi torneremo nei prossimi giorni sicuramente ad aggiornarvi. Intanto si sono fatte le 15:57 minuti, quindi la nostra puntata di Voci Protestanti Talk termina qui. Tra pochi minuti l'aggiornamento con l'informazione locale curata dalla redazione di RBE. Io invece vi do l'appuntamento a domani, come sempre, Voci Protestanti e Voci Protestanti Talk, le 2 ore del primo pomeriggio, dalle 14 alle 16. Scriveteci 328 8757 845. Ciao.
1: Voci Protestanti Talk, eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.

con l'informazione locale delle ore 16 in studio, Nicolo Sezzo. Una 38enne è stata arrestata dai carabinieri a Casale Monferrato, in provincia di Alessandria, perché avrebbe tentato di avvelenare lo zio di 74 anni per rubarne l'eredità. Il provvedimento è stato eseguito lo scorso 21 agosto, ma le indagini erano cominciate il 16, quando dall'ospedale cittadino era scattata una segnalazione di manomissione delle sacche per la terapia endovenosa in uso all'anziano. È emerso che da tempo il 74enne era sottoposto alla somministrazione clandestina e prolungata di dosi massicce di benzodiazepine. Un malore il 20 agosto ne aveva determinato il ricovero. Quando accusato il malore, l'uomo era ospite in una casa di cura di Casale Monferrato e aveva appena consumato del succo di frutta offerto dalla nipote. La donna, già conosciuta dalle forze dell'ordine, è stata bloccata all'interno dell'ospedale. Nella borsa aveva una siringa usata e diversi flaconi di farmaci ansiolitici e antidepressivi. Le perquisizioni successive svolte con il coordinamento della procura di Vercelli hanno portato alla scoperta nell'automobile di un'altra siringa usata e di una boccetta vuota di succo di frutta. Il movimento Extinction Rebellion si è reso protagonista di un nuovo atto dimostrativo nella città di Torino. Sul grattacielo Piemonte è stata infatti proiettata la frase «Siccità, incendi, caldo estremo, i colpevoli sono qui». L'iniziativa fa seguito alla scritta proiettata sulla cupola della Mole Antonelliana e le locandine affisse nei giorni scorsi in diverse zone del centro di Torino, con il messaggio «Questo caldo è una scelta politica». Obiettivo della dimostrazione è richiamare l'attenzione sulle conseguenze dell'estate, caratterizzata da temperature elevate, siccità e incendi. Nello specifico il dito è puntato sulla giunta regionale, accusata di aver sottovalutato per anni la crisi climatica e ostacolato alcune misure finalizzate alla riduzione delle emissioni, ultima la proroga al blocco dei diesel Euro 5. Si tiene oggi l'incontro tra il prefetto di Torino Donato Cafagna, i sindaci della Valsusa e i rappresentanti delle associazioni operanti nell'ambito del rifugio Fraternità Massi di Ulx, che dal 1 settembre ha annunciato la chiusura dell'attività per mancanza di fondi. Alla base dell'incontro l'intenzione e la necessità di trovare una soluzione che possa dare continuità al prezioso lavoro svolto negli ultimi 8 anni, durante i quali la struttura ha offerto riparo, cibo, cure mediche a migliaia di persone in transito lungo il confine italo-francese in Alta Valsusa. Al momento quello che è certo è che resterà attivo solo l'accampamento vicino alla stazione, dove la

0: costruire una dimensione transfrontaliera dei giochi olimpici. Logistica, infrastrutture sportive, viabilità, turismo, comunicazione e accoglienza sono solo alcuni dei temi sui quali possiamo lavorare insieme come un unico territorio alpino, ha dichiarato al termine dell'incontro la delegazione francese. Questo primo incontro è stato utile a porre le basi di una collaborazione che illustreremo alle terre dei giochi della Region Sud, Provenza, Alpi e Costa Azzurra. Terminiamo infine col meteo, domani la pressione diminuisce sul Piemonte. La giornata sarà contraddistinta da una mattinata molto instabile con rovesci sparsi e alcuni temporali possibili su gran parte del territorio, più soleggiato invece nel pomeriggio. Temperature massime comprese tra i 19 e i 31 gradi, minime in aumento. Anche in Liguria pressione in diminuzione, cielo nuvoloso ma senza grosse precipitazioni, se non qualcuna al mattino su Savonese e Imperiese. Temperature massime tra i 29 e i 31 gradi, minime tropicali, venti deboli e mare mosso. L'aggiornamento delle ore 16 termina qui, io vi ricordo il prossimo notiziario alle ore 18 e vi auguro un buon proseguimento di giornata con RBE.
1: Se ci ascolti in FM siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: cosa?
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

0: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. La circolazione è scorrevole sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si viaggia incolonnati al pedaggio italiano con tempi di attesa di un'ora. Per il momento è tutto. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
4: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
5: Odio questa notte.
4: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen. One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
6: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
7: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
8: Penso che non sia semplicemente una macchina.
6: Può un vuoto essere colmato?
9: Rimandalo indietro.
10: Te lo fa ricordare ogni giorno.
6: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
8: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
6: Shape in the Box, dal 27 agosto al cinema.
11: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
12: A settembre ritorna la magia.
13: Aspetto questo momento da un'eternità.
14: Sì, è vero.
12: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
15: Secondo te siamo maledette?
14: No.
12: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
16: È un dinosauro quello.
17: Oh mio Dio, correte!
12: Dal regista di It Follows.
18: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
19: Siamo nel passato.
20: Ora che facciamo?
21: Dobbiamo sopravvivere.
12: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
22: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
12: La fine di Oak Street. Al cinema.
23: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
24: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
25: Mi sento fortunata.
26: Il premio Oscar Angelina Jolie?
27: Ho il risultato della sua biopsia.
26: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
25: Non so come dirlo a mia figlia.
28: Metta la sua vita in pausa per un po'.
26: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
29: Non gliela daremo vita.
26: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
30: Ehi, hey Bugs!
31: Che succede, amico?
30: Parla del film!
31: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
30: E adesso?
31: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
30: Due biglietti e 8 popcorn!
31: Esagerato come sempre.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: myself.
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
2: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te. WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Popolare Network.
1: Pomeriggio Popolare Network, le notizie delle 17.30. Posso affermare con estrema chiarezza che noi, così come Servizio Europeo in generale, non ravvisiamo alcun rischio immediato di un attacco da parte della Russia nei confronti dei paesi europei e dei membri della NATO. Lo ha detto un alto funzionario europeo in merito alle varie indiscrezioni dopo la visita del capo della CIA Mosca, precisando che non ci sono segnali sul campo.
2: È salito a 362 il numero delle vittime dell'inondazione in Nepal al confine con la Cina. Secondo le ultime ricostruzioni, l'alluvione avvenuta ieri sarebbe stata causata da un crollo di una parte di un ghiacciaio e da una colata di detriti che hanno provocato una rapidissima piena valle. La Farnesina riferisce che sono 3 i cittadini italiani che risultano irreperibili in Nepal. 2 italiani invece sono stati tratti in salvo insieme ad altri 25 turisti. Pechino e Katmandu riferiscono di circa 1.400 dispersi in totale. L'UNICEF ha dichiarato che almeno 17.000 bambini sono rimasti coinvolti e hanno bisogno di assistenza urgente.
1: In Algeria invece sono gli incendi a colpire il paese, 69 i morti per i roghi, i fronti di fuoco attivi sono 46, ma secondo la Protezione Civile algerina sono stati registrati 193 incendi di vegetazione. I roghi si sono sviluppati durante un'ondata di caldo eccezionale, con temperature che hanno sfiorato i 50 gradi in diverse province costiere affacciate sul Mediterraneo. Negli ultimi giorni forti raffiche di scirocco stanno alimentando le fiamme.
2: È morto il generale Mladic, il comandante dei serbo-bosniaci condannato all'ergastolo dalla Corte Penale Internazionale per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità. Aveva 84 anni, estradato all'Aia, il processo a suo carico si era concluso nel novembre 2017 e la sentenza era stata confermata in via definitiva in appello nel giugno 2021.
1: Un raid aereo israeliano ha ucciso una donna e ferito diverse persone nella città di Arab Salim, nel sud del Libano, lo riferiscono i media locali. Tanto Israele continua a violare il cessate il fuoco anche nella striscia di Gaza. Nelle ultime ore un palestinese è stato ucciso con un attacco di droni israeliani a Gaza City. Solo nella giornata di oggi almeno 3 persone sono state uccise nella striscia da attacchi di Tel Aviv.
2: Un operaio agricolo di 50 anni, Angelov Alexander, è morto all'interno di un'azienda agricola a Monastero Bormida nell'Alessandrino. Durante la vendemmia l'uomo è caduto all'interno di un tino ed è rimasto schiacciato dalla coclea e il meccanismo sul fondo utilizzato per la raccolta delle uve, morendo sul colpo.
1: La UEFA, la Federcalcio europea, sarebbe pronta a denunciare il capo della FIFA, Gianni Infantino, alla magistratura svizzera. Il motivo sarebbe il progetto poi ritirato di privatizzare i mondiali di calcio. Per presentare la denuncia, la UEFA ha chiesto alla giustizia degli Stati Uniti l'accesso ai documenti della Federazione Mondiale ritenuti probatori. Nella sua richiesta il governo del calcio europeo attacca duramente Infantino, definendo criminale il suo progetto che prevedeva l'ingresso di fondi privati nella società che avrebbe dovuto gestire i diritti del mondiale. Si è trattato, dice l'UEFA, di un tentativo per Infantino e la sua cerca di acquisire una partecipazione permanente e trarre profitto dalle risorse più preziose della FIFA a scapito della FIFA stessa. 17.34, alle 18.30 gli aggiornamenti, alle 19.30 il giornale di Popolare Network. A più tardi e buon ascolto.
0: Popolare Network.
3: Se ci ascolti in FM siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.
1: Aggiornamento con l'informazione locale delle ore 18 in studio, Nicolo Sezzo. La Farnesina afferma che dopo la devastante frana in Nepal della decina di italiani ancora irreperibili stamattina, sono rimasti tre casi specifici segnalati. Il primo è il cittadino ligure Marco Ratto, che era in uscita dal Nepal verso il Tibet. L'agenzia di viaggi cinese, che avrebbe dovuto prendere in carico il gruppo, ha confermato di aver perso i contatti al valico. Informazione confermata anche dall'agenzia nepalese direttamente alla famiglia. La Farnesina spiega che non ci sono i riferimenti dell'agenzia e non c'è ancora conferma che abbiano attraversato il valico. I dati diffusi da parte nepalese, informa il ministro degli affari esteri, si basano sulle informazioni condivise dai tour operator e possono risultare imprecisi e non tenere conto di chi non ha attraversato. Il movimento Extinction Rebellion si è reso protagonista di un nuovo atto dimostrativo nella città di Torino. Sul grattacielo Piemonte è stata infatti proiettata la frase «Siccità, incendi, caldo estremo, i colpevoli sono qui». L'iniziativa fa seguito alla scritta proiettata sulla cupola della Mola Antonelliana e le locandine affisse nei giorni scorsi in diverse zone del centro di Torino, con il messaggio «Questo caldo è una scelta politica». Obiettivo della dimostrazione è richiamare l'attenzione sulle conseguenze dell'estate caratterizzata da temperature elevate, siccità e incendi. Nello specifico il dito è puntato sulla giunta regionale, accusata di aver sottovalutato per anni la crisi climatica e ostacolato alcune misure finalizzate alla riduzione delle emissioni, ultima la proroga al blocco dei diesel Euro 5. Si è tenuto oggi l'incontro tra il prefetto di Torino, Donato Cafagna, i sindaci della Valsusa e i rappresentanti delle associazioni operanti nell'ambito del rifugio Fraternità Massi di Ulx, che dal 1 settembre ha annunciato la chiusura dell'attività per mancanza di fondi. Alla base dell'incontro l'intenzione e la necessità di trovare una soluzione che possa dare continuità al prezioso lavoro svolto negli ultimi 8 anni, durante i quali la struttura ha offerto riparo, cibo, cure mediche a migliaia di persone in transito lungo il confine italo-francese in Alta Valsusa. Al momento quel che è certo è che resterà attivo solo l'accampamento vicino alla stazione, dove le associazioni di volontari offrono riparo nelle ore diurne. Nella giornata di ieri al municipio di Sestriere si è svolto l'incontro tra l'amministrazione comunale e una delegazione dei giochi olimpici e paralimpici invernali Alpes 2030. Oltre al sindaco Gianni Ponsetta hanno partecipato all'incontro, tra gli altri, il presidente dell'Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea Mauro Meneguzzi, il presidente di Sestriere S.P.A. Massimo Feira e l'amministratore delegato Luisella Borlò. Jean-Marc Passeron, consigliere delegato ai Giochi Olimpici e Paralimpici 2030, e Muriel Jourdain, sindaca di Montgenèvre, componevano invece la delegazione transalpina. Oggetto dell'incontro è il rafforzamento del legame tra il comune di Sestriere e Montgenèvre, realizzato a costruire una dimensione transfrontaliera dei Giochi Olimpici. Logistica, infrastrutture sportive, viabilità, turismo, comunicazione e accoglienza sono solo alcuni dei temi sui quali possiamo lavorare insieme come un unico territorio alpino, ha dichiarato al termine dell'incontro la delegazione francese. Questo primo incontro è stato utile a porre le basi di una collaborazione che illustreremo alla Terre dei Giochi della Region Sud, Provence, Alpi e Costa Azzurra. Questa sera inizia a Via Rigi la 36esima edizione di Salti in Piazza. Il festival di teatro in strada è il più longevo in Piemonte e uno dei più longevi a livello nazionale. Oltre agli spettacoli circensi, Salti in Piazza offre svariati eventi come camminate ed eventi culinari e ospita compagnie circensi italiane ed internazionali. Ne abbiamo parlato con Milo Scotton, direttore artistico della rassegna dal 2016.
2: La sua particolarità è appunto il fatto di essere una madrina dell'arte di strada e di circo del Piemonte. Sono tanti anni che in questo paese c'è questo festival, io lo dirigo da diversi anni e abbiamo mantenuto fede a quello che era il suo principale focus, cioè quello delle arti circensi. Siamo stati in passato una grandissima fiera d'artisti con moltissime attrattive di ogni tipo, c'erano i banchetti degli artigiani, la cucina. Sotto la mia direzione e sotto quella del sindaco Francesca Ferraris, che ha sempre sostenuto questa linea, anzi l'ha proprio evocata, è quella di tornare all'essenza dell'arte piuttosto che non della fiera, nel senso sicuramente un festival è sempre un episodio di comunità, noi facciamo Festa, ma festa nel senso di riunione di popoli, combinare scambi di idee e dialoghi, avvicinare le persone che magari non si conoscono e che trovano in un'occasione di festa la possibilità di interagire, interloquire e creare tessuto sociale. Abbiamo ospitato gruppi di sempre maggior rilievo, spesso proprio di grande valore internazionale. Cito ad esempio quest'anno la grandissima partecipazione dei Black Blues Brothers, che sono un gruppo di saltatori kenioti che vengono a raccontarsi e raccontare le tradizioni delle loro arti acrobatiche rurali, però abbinate a una visione musicale occidentale, quindi Blues Brothers con un

0: di essere venute in queste zone. Le istituzioni l'hanno capito e ne siamo grati perché ci permettono dal loro canto di continuare a costruire queste occasioni comunitarie. Dall'altro noi cerchiamo sempre di rendere la festa il momento più aggregativo possibile, con tanta fantasia, creatività e ricca soprattutto di emozioni che si raccontano. Il programma ufficiale inizia sabato, ma da domani c'è l'anteprima con Kunta e Munfrà che ci porta un bello spettacolo di clown, quindi vi aspettiamo numerosi da domani fino al 28, anzi fino al 30,
1: Fino al
0: scusate,
1: 30.
0: 28, 29, 30.
1: Terminiamo infine col meteo. Domani la pressione diminuisce sul Piemonte. La giornata sarà contraddistinta da una mattinata molto instabile, con rovesci sparsi e alcuni temporali possibili su gran parte del territorio. Più soleggiato invece nel pomeriggio. Temperature massime comprese tra i 19 e i 31 gradi, minime in aumento. Anche in Liguria pressione in diminuzione, cielo nuvoloso ma senza grosse precipitazioni, se non qualcuna al mattino su Savonese ed Imperiese. Temperature massime tra i 29 e i 31 gradi, minime tropicali, venti deboli e mare mosso. L'aggiornamento alle ore 18 termina qui. Io vi ricordo il prossimo notiziario sarà domani mattina alle ore 11 e vi auguro un buon proseguimento di serata con RBE.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare, tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

0: RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, cultura, informazione, relax.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Monica.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Buonasera Popolare Network, le notizie delle 18.30. È morto il generale Ratko Mladic, il comandante dei serbo-bosniaci, era detenuto in un ospedale psichiatrico dell'AIA, condannato all'ergastolo dalla Corte Penale Internazionale per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità. Aveva 84 anni. Almeno 362 le vittime dell'inondazione in Nepal, al confine con la Cina. Parte di un ghiacciaio si è staccata, trascinato a valle detriti e acqua. Pechino e Kathmandu parlano di più di 1.400 dispersi, tre cittadini italiani sono irreperibili. In Algeria almeno 69 morte per gli incendi che devastano il paese. Negli ultimi giorni sfiorati 50 gradi, il vento alimenta i roghi, ne restano attivi 46 e ne sono stati registrati quasi 200. L'Europa allontana i timori di un attacco russo ai paesi NATO. Per i nostri servizi nessun rischio immediato, dice Bruxelles, dopo la visita a Mosca del capo della CIA. Si alzano i toni tra Russia e Regno Unito, il Cremlino prima minaccia di colpire le basi britanniche e poi minimizza solo spauracchi. Caso Ranucci in corso, gli interrogatori degli esecutori dell'attentato chiederanno di far cadere l'aggravante mafiosa dopo che la Vitola ha ammesso di essere stato il mandante. Inviati di report dicono no a un conduttore esterno, sarebbe un commissariamento. Sono due oggi gli operai morti sul lavoro di cui si è avuta notizia, un cinquantenne morto in un'azienda agricola dell'Alessandrino, un operaio edile morto invece nella provincia di Vicenza. Nuova ondata di caldo soprattutto al centro-sud, da oggi un crescendo delle temperature che raggiungerà il picco venerdì con 8 città, bollino rosso. Temperature più miti al nord in linea con la stagione. La Federcalcio europea, l'UEFA, pronta a denunciare il capo della Federazione Mondiale Gianni Infantino alla magistratura svizzera per il progetto poi ritirato di privatizzare i mondiali di calcio. 18.32, queste e altre notizie tra meno di un'ora nel giornale radio delle 19.30 di Popolare Network. A più tardi.
1: Popolare Network.
2: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
3: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. La situazione non cambia dal precedente appuntamento. Traffico scorrevole lungo le principali arterie di collegamento extraurbane del Piemonte. Ci spostiamo quindi al traforo del Monte Bianco, dove per traffico intenso si viaggia incolonnati al pedaggio italiano con tempi di attesa di un'ora circa. Questo appuntamento termina qui. Vi ricordiamo che maggiori informazioni sul traffico in tempo reale sui cantieri presenti in regione sono a vostra disposizione sul portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te. WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
2: Ali.
3: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
4: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
5: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
6: Penso che non sia semplicemente una macchina.
4: Può un vuoto essere colmato?
7: Rimandalo indietro.
8: Te lo fa ricordare ogni giorno.
4: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
9: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
4: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
10: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
11: A settembre ritorna la magia.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
14: Secondo te siamo maledette?
15: No.
11: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
16: È un dinosauro quello.
17: Oh mio Dio, correte!
11: Dal regista di It Follows.
18: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
19: Siamo nel passato.
20: Ora che facciamo?
21: Dobbiamo sopravvivere.
11: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
22: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
11: La fine di Oak Street. Al cinema.
23: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
24: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
25: Mi sento fortunata.
26: Il premio Oscar Angelina Jolie?
27: Ho il risultato della sua biopsia.
26: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
28: Non so come dirlo a mia figlia.
29: Metta la sua vita in pausa per un po'.
26: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
30: Non gliela daremo vinta.
26: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
31: Ehi, Bugs!
32: Che succede, amico?
31: Parla del film!
32: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
31: E adesso?
32: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
31: Due biglietti e 8 popcorn!
32: Esagerato come sempre.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Giovedì 27 di agosto, la meditazione di oggi è curata da Marco Gisola, pastore delle chiese metodiste di Intra, Luino e Omegna. Ascolteremo in chiusura un inno di ringraziamento e lode. I versetti proposti sul lezionario Un giorno, una parola sono letti per questo mese da Silvia Gemmè della Chiesa Valdese di Villar Pellice.
2: Dal libro di Geremia al capitolo 31, il versetto 14. Il mio popolo sarà saziato dei miei beni, dice il Signore. E nella lettera ai Filippesi, al capitolo 4, leggiamo il versetto 19. Il mio Dio provvederà a ogni vostro bisogno, secondo la sua gloriosa ricchezza in Cristo Gesù.
3: Care sorelle, cari fratelli in ascolto, i due versetti di oggi ci parlano di sazietà, presentata come frutto dell'opera di Dio. Che cos'è la sazietà? Non si tratta certo soltanto di cibo o di pancia piena. Nella Bibbia piuttosto può significare non mancare del necessario, non mancare di nulla di ciò che è essenziale per vivere, e potremmo aggiungere per vivere dignitosamente. Le parole di Geremia fanno parte della promessa che Dio fa al popolo di Israele di ricondurlo dall'esilio in Babilonia nella sua terra. Il ritorno a casa, il nuovo inizio fondato nel perdono di Dio, ha come conseguenza la sazietà, cioè avere tutto il necessario. In primo luogo la ritrovata libertà, ma anche tutto ciò che permette di vivere davvero ed appieno questa libertà. Il ritorno alla libertà che Dio concederà al popolo implica anche liberazione dalla fame e dalle ristrettezze. Il popolo che ha patito l'esilio sarà saziato da Dio. Il versetto del Nuovo Testamento è una parola che l'Apostolo Paolo scrive ai cristiani di Filippi. Questa parola, il mio Dio provvederà a ogni vostro bisogno, Paolo la scrive dopo aver fatto un profondo ringraziamento a Dio e alla comunità di Filippi, perché queste sorelle e questi fratelli hanno aiutato lui nel momento del bisogno, inviandogli delle cose che gli servivano. Paolo si è trovato in ristrettezze e ha avuto bisogno dell'aiuto della Chiesa di Filippi, che lo ha aiutato, mandandogli ciò di cui aveva bisogno. Dio ha quindi provveduto al bisogno di Paolo attraverso le sorelle e i fratelli della Chiesa di Filippi. E Paolo è ora sicuro che Dio stesso non lascerà loro, questi fratelli e sorelle, nella necessità, ma provvederà appunto a ogni loro bisogno. Ecco, Dio provvede ai bisogni dei suoi figli e delle sue figlie. Questo ci dicono i due versetti di oggi. Nel primo caso il popolo di Israele tornerà nella sua terra e sarà saziato dei beni di Dio. Ma in che modo, chiediamoci, sarà saziato? Attraverso il lavoro. Il popolo, tornato a casa, potrà tornare a lavorare la terra. E nel secondo caso è un bel esempio di comunione tra sorelle e fratelli che si concretizza nella condivisione dei beni materiali. In tutti e due i casi non si tratta di eventi miracolosi, ma si tratta comunque di doni di Dio. Il frutto del lavoro e la condivisione tra sorelle e fratelli, ci dicono i versetti di oggi, sono doni di Dio. Il Signore Creatore e Redentore vuole che l'umanità sia sazia, ovvero che nessuno manchi del necessario. E se qualcuno drammaticamente manca del necessario, è a causa di chi non vuole condividere, ma pensa solo ad accumulare. Per la sazietà di tutti, dunque, Dio ci ha fatto il dono del creato, che possiamo lavorare e trasformare per il nutrimento e per la gioia di tutti gli esseri umani, e ci ha fatto il dono di insegnarci la condivisione. La parola di Dio ci aiuta oggi a riconoscere questi doni di Dio e a essergliene grati.

0: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Muoversi in Piemonte. Buona serata a tutti voi che siete all'ascolto. La circolazione è scorrevole sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Ci spostiamo quindi al traforo del Monte Bianco, dove per traffico intenso si viaggia incolonnati al pedaggio italiano con tempi di attesa di un'ora circa. Con questo è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Solare Network.
1: Il generale Ratko Mladic, il comandante dei serbo-bosniaci, era detenuto in un ospedale psichiatrico dell'AIA, condannato all'ergastolo dalla Corte Penale Internazionale per genocidio, crimini di guerra contro l'umanità. Aveva 84 anni. Almeno 362 le vittime dell'inondazione in Nepal, al confine con la Cina, parte di un ghiacciaio si è staccata, ha trascinato a valle detriti e acqua. Pechino e Kathmandu parlano di più di 1400 dispersi, 3 italiani irreperibili. L'Europa allontana l'ipotesi di un attacco russo imminente, paesi NATO. Per i nostri servizi non c'è nessun rischio, dice Bruxelles dopo la visita a Mosca del capo della CIA. Trump, nessun problema che la Russia possa attaccare. Intanto si alzano i toni tra Russia e Regno Unito, il Cremlino prima minaccia di colpire le basi britanniche, poi minimizza solo spauracchi. Si agitano le acque nella destra su Vannacci. Spero si possa governare con lui, dice il vice ministro degli esteri Cirielli. Ma il suo partito, Fratelli d'Italia, lo smentisce, parla a titolo personale. A breve le prime prove a sud. 19.32, buona serata al giornale radio di Popolare Network. Lo avete sentito nel titolo d'apertura. È morto il generale Ratko Mladic, il comandante dei serbo-bosniaci, condannato all'ergastolo dalla Corte Penale Internazionale per genocidio, in una delle pagine più drammatiche della recente storia europea. Condannato per genocidio, crimini di guerra contro l'umanità. Estradato all'AIA, il processo a suo carico si era concluso nel novembre 2017 e la sentenza era stata confermata in via definitiva in appello nel giugno 2021. Aveva 84 anni ed era detenuto in un ospedale psichiatrico dell'AIA. Il servizio di Sciauchi Senussi.
2: 12 luglio 1995. Srebrenica è appena caduta. Il generale Ratko Mladic brinda con il colonnello olandese Karimans, comandante dei caschi blu, che gli consegna i civili rifugiati nella caserma dell'ONU. Tra la folla terrorizzata di Potokari, Mladic si muove come un padre rassicurante, promette che nessuno sarà toccato, distribuisce pane e cioccolato ai bambini, poi si china verso uno di loro e le accarezza la testa, sorridente, davanti alle telecamere. Quelle immagini sono diventate storicamente significative per il contrasto tra l'atteggiamento mostrato e quello che sarebbe accaduto poco dopo, l'uccisione sistematica di oltre 8.000 uomini e ragazzi musulmani, riconosciuta come genocidio dai tribunali internazionali. Il male in tutte le sue forme. Quelle immagini raccontano la complicità di una comunità internazionale che per anni guardò l'assedio di Sarajevo, 44 mesi di cecchini, bombardamenti, 10.000 morti, senza fermarlo e non fece nulla per proteggere Srebrenica, zona sicura dichiarata tale dall'ONU. Mladic sognava di diventare un eroe per i serbi. Ha concluso la sua vita da criminale di guerra, in carcere, condannato per crimini contro l'umanità e genocidio. Di fronte ai giudici all'AIA è apparso un uomo invecchiato, segnato dalla malattia, dalla guerra, da 16 anni di latitanza, dal suicidio della figlia. Con lui se ne va uno dei più feroci architetti della pulizia etnica, ma non scompare il dolore di chi in quei giorni ha perso un padre, un marito, un figlio o un fratello nei boschi di Srebrenica e da anni convive con un lutto senza pace.
1: Veniamo alla strage in Nepal dovuta alle inondazioni. Almeno 362 le vittime accertate per l'inondazione che era colpito il confine tra Nepal e Tibet. I numeri sono destinati a salire. Kathmandu e Pechino parlano di più di 1400 dispersi, 3 italiani. Per la Farnesina si trovavano in Nepal e risultano irreperibili. La Cina ha già lanciato un allarme, viste le forti piogge attese nei prossimi giorni. Il governo ha visitato le zone colpite e Pechino ha attivato i protocolli di soccorso. Il nostro collaboratore Gabriele Battaglia.
3: Oggi pomeriggio sul lato cinese si contavano 3 morti e 558 dispersi. Inoltre ci sono circa 100 cittadini cinesi dispersi sul lato nepalese. Chiaramente un bilancio destinato ad aggravarsi col passare delle ore. Tra i dispersi sul lato cinese figurano 260 cittadini stranieri. Secondo l'aggiornamento diffuso stamattina dalle autorità di Shigatse, la città nella regione autonoma del Tibet che amministra il valico di frontiera di Giron, quello che abbiamo visto travolto dagli elementi nel video che ha fatto il giro del mondo. mondo. Il punto è che, sebbene l'area sia abbastanza remota, si trova lungo un importante corridoio di pellegrinaggio che conduce al monte Kailash, sacro per quattro religioni, tra cui quella induista, e quindi meta di carovane di devoti provenienti dall'India ogni anno e soprattutto per ovvie ragioni di accessibilità durante i mesi più caldi. Ecco perché ci sono così tante vittime dispersi tra i cittadini indiani. Oggi è arrivato in loco anche il premier cinese Li Qiang, il numero due del potere cinese, per dirigere le operazioni di soccorso e trasmettere la vicinanza della leadership a soccorritori e vittime. Nei rituali non scritti del potere cinese è sempre il premier quello che va nei luoghi dei disastri. Le autorità cinesi hanno mobilitato oltre 1500 soccorritori, tra cui vigili del fuoco, soldati, squadre di ingegneri, all'opera anche elicotteri e mezzi meccanici. Il problema più grosso al momento è però che un lago artificiale a circa 2,5 km dal valico si è riempito di detriti e sta ostacolando i soccorsi e soprattutto i mezzi pesanti. Inoltre rischia ora di tracimare provocando frane secondarie. Gli ingegneri cinesi stanno quindi cercando di drenarlo.
1: Nel frattempo sono diventate più chiare le cause dell'alluvione. Secondo le ipotesi più accreditate, parte di un ghiacciaio si è staccato portando a valle acque e detriti. I bacini di raccolta sono straripati, come anche i fiumi. Sentiamo Rijan Kayashta, professore di glaciologia all'Università di Kathmandu.
0: Per gli insediamenti più in alto non è stato possibile avvisare la popolazione. Per quelli più in basso le autorità hanno lanciato un allarme, ma il tempo non è stato sufficiente. La popolazione ha avuto forse 2-3 minuti prima che l'ondata arrivasse, non è stato abbastanza per mettersi in salvo. Ci sono state molte vittime quindi anche a fondovalle. Il cambiamento climatico è una delle cause principali di questi fenomeni. Comporta un aumento delle temperature, quindi i ghiacciai si sciolgono più rapidamente, e quando i ghiacciai si sciolgono così rapidamente, soprattutto in estate e di giorno, si produce molta acqua che può causare la rottura di parti del ghiacciaio, come è successo ieri.
1: Altro lato del surriscaldamento climatico, il fuoco. Il Nord Africa questa settimana è attraversato da un'ondata di calore eccezionale che sta colpendo soprattutto Tunisia e Algeria. In Algeria il caldo estremo e gli incendi stanno devastando il paese, 69 le vittime di roghi, alimentati dalle temperature che sfiorano i 50 gradi e dei forti venti. I fronti di fuoco ancora attivi sono 46, ma secondo la Protezione Civile ne sono stati registrati quasi 200. Il presidente Tabouné ha annunciato 3 giorni di lutto nazionale. L'Europa allontana l'ipotesi di un attacco russo imminente, paesi NATO europei. Per i nostri servizi di intelligence non c'è alcun rischio immediato, ha detto oggi un alto funzionario di Bruxelles, dopo il viaggio a Mosca del capo della CIA, che secondo i media americani sarebbe servito anche a mettere in guardia su un'eventuale offensiva contro l'alleanza atlantica. Poco fa in un'intervista Trump ha detto di non essere preoccupato da questa eventualità, ma finora né lui né il Cremlino hanno fornito una spiegazione ufficiale della missione. In piedi restano diverse ipotesi, dalle discussioni sull'Iran alla possibile escalation russa contro l'Ucraina. Intanto si alzano i toni tra Londra e Mosca. La portavoce del ministero degli esteri russo, Zakharov, ha detto che la Russia potrebbe colpire dei siti militari britannici dentro o fuori l'Ucraina per rappresaglia agli attacchi ucraini condotti con le armi fornite da Londra. Il Cremlino poi è minimizzato, sono solo spauracchi. Dalla Gran Bretagna, Daniele Fisichella.
4: Lunedì il primo ministro Andy Burnham aveva rinnovato il sostegno a Kiev, che avrà accesso a tecnologie classificate per avviare la propria produzione di missili a lungo raggio Storm Shadow. Burnham ha esortato gli altri volenterosi a fare di più per proteggere il paese dagli attacchi russi. Il mese prossimo il premier britannico cercherà di convincere anche il presidente Trump in un incontro all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. Burnham chiederà a Trump di tornare ad missili intercettori Patriot, ma le minacce di Mosca fanno effetto. Da qualche mese la Gran Bretagna ha accelerato i piani di difesa interna in vista di un possibile attacco. Secondo quanto scritto dal Financial Times, il governo prepara una campagna di informazione per aiutare le famiglie ad affrontare un'eventuale crisi, mettendo da parte scorte alimentari e beni di prima necessità.
1: Oggi sono 2 gli operai morti sul lavoro di cui si è avuta notizia. Angelov Alexander, 50 anni, è morto in un'azienda agricola a Monastero Bormida, nell'Alessandrino. Durante la vendemmia è caduto in un tino, rimanendo schiacciato dal meccanismo che raccoglie l'uva. Non si conoscono invece le generalità del giovane operaio edile romeno, impiegato in una ditta esterna, morto mentre eseguiva lavori di manutenzione sul tetto di una ditta del Vicentino. La copertura ha ceduto e per evitare la caduta l'operaio si è aggrappato a un carro ponte, rimanendo folgorato. La politica, acqua agitata nella destra, su Vannacci, spero si possa governare con lui, dice il viceministro degli esteri Cirielli, ma Fratelli d'Italia, suo partito, lo smentisce, parla a titolo personale, e a breve arriveranno le prime prove a sud, dove il centrodestra continua ad essere in difficoltà a partire dalle supplettive in Calabria. Da Roma, Anna Bredice.
5: Tra un mese esatto si vedrà in una città del sud, a Reggio Calabria, qual è il vero riscontro nelle urne del partito di Vannacci. Il generale, con un programma che in ogni nuovo capitolo è sempre più improntato all'ideologia fascista, ha candidato un ex di Forza Italia alle supplettive alla Camera, seggio rimasto vacante perché Cannizzaro è diventato sindaco, e a Forza Italia, futuro nazionale, riserva parole gentili come fate una politica rancida e poltronara. Viste le premesse, risulta piuttosto sorprendente come un esponente di Fratelli d'Italia al sud, ad Ischia, Cirielli, oggi dica: spero tanto che Vannacci entri nel governo con noi. Sono segni di una certa confusione nella destra in questo momento. Non si sa esattamente quando si voterà. Salvini vuole andare alla scadenza naturale per stancare Vannacci. Meloni non esclude la primavera. La legge elettorale è ancora un punto interrogativo. La questione dell'aumento dei prezzi dei carburanti crea malcontento, ma divide anche nelle soluzioni la destra, perché Tajani non vuole tassare gli extra profitti, Salvini invece sarebbe d'accordo. E al sud, negli anni, il partito di Meloni, ma anche Forza Italia e la Lega, hanno perso via via elettori. Eppure in questa situazione è proprio al sud che Meloni andrà a celebrare il record di durata del suo governo, a Bari, una città che è solidamente in mano al centrosinistra, dove De Caro ha fatto il pieno dei voti per le regionali. Un governo stabile, un'Italia più forte, questo è lo slogan della kermesse del 4 settembre a Bari. Avverrà in uno spazio grande al porto, che già da ora il partito sta cercando di allestire in modo che non ci siano contestazioni come è avvenuto non molto lontano da lì, a Taranto. Ma il rischio di proteste c'è naturalmente. Il tema dell'Ilva è un tema regionale e nazionale. La disoccupazione, la sanità, la mancanza di sostegni al reddito sono temi che sono presenti al sud e a cui il governo non ha dato risposte. Linea allo studio.
1: Anna Bredice citava l'Ilva e si è appreso di una nuova inchiesta che riguarda la precedente gestione di ArcelorMittal, con l'accusa di bancarotta fraudolenta indagata dalla Procura di Milano. Lucia Morselli, ex presidente e amministratrice delegata, che è indagata in un'inchiesta anche a Taranto. Il caso Ranucci: da oltre 9 ore sono in corso gli interrogatori degli esecutori dell'attentato al conduttore di Report, colloqui molto attesi richiesti dopo la confessione di Walter Lavitola. In studio Mattia Guastafieri.
6: Sì, buonasera. Si stanno tenendo al carcere di Rebibbia gli interrogatori di Pellegrino Davino e Antonio Passariello, 2 dei 4 arrestati con l'accusa di essere gli esecutori dell'attentato a Ranucci. I colloqui stanno durando molto a lungo, i loro legali sono entrati questa mattina alle 10, non sono ancora usciti dal carcere per riferire alla stampa. Quelli in corso sono interrogatori, come dicevi, molto attesi, perché dopo l'arresto si erano avvalsi della facoltà di non rispondere. Gli indagati adesso hanno cambiato strategia, hanno deciso di parlare dopo le dichiarazioni di Walter Lavitola, che hanno cambiato lo scenario. Il faccendiere ha confessato di essere stato lui il mandante, di aver ordinato l'attentato per innalzare il livello della scorta di Ranucci, in qualche modo per tutelare l'incolumità del suo amico. Il sospetto, anche dei magistrati, è che l'abbia fatto per accrescerne la popolarità del conduttore di Report, nell'ottica anche di un salto in politica. Ma alla luce della confessione di Lavitola, con gli interrogatori di oggi la difesa dei presunti esecutori punta a far cadere uno degli aspetti più pesanti dell'impianto accusatorio, cioè l'aggravante mafiosa. Gli indagati racconteranno ai PM in generale come sono andate le cose, quali ordini sono stati loro impartiti e se davvero, come dice Lavitola, avrebbero dovuto sparare solo alcuni colpi di pistola contro la casa di Ranucci e invece hanno deciso poi autonomamente di usare un esplosivo. Insomma, i contorni di una vicenda ancora molto oscura. Chi segue da vicino l'inchiesta pensa che gli esecutori possano scaricare o in qualche modo compromettere ancora di più la posizione di Lavitola. Staremo a vedere tra poche ore.
1: Grazie Mattia Guastafierro. Chiudiamo con una nuova ondata di calore. Se al nord le temperature saranno in linea con la stagione, stavolta arriverà soprattutto al centro-sud il caldo africano, con un crescendo che avrà il picco domani, con 8 città bollino rosso. L'allerta per il rischio salute a Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Latina, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Sentiamo Daniele Catberro della Società Meteorologica Italiana.
7: La calura ha portato un'attenuazione delle ondate di caldo più importanti al nord. Ora siamo appena all'inizio di questa grande ondata di calore che sta coinvolgendo soprattutto la Sardegna e il sud. Il bilancio lo faremo a fine evento, tra qualche giorno, però intanto possiamo certamente dire che per la fine di agosto avere temperature tra 40 e 43 gradi in varie località interne di Sardegna e Sicilia è sicuramente un fatto inusuale e raro. Nei prossimi giorni farà comunque molto caldo, non solo in Sardegna e Sicilia, ma anche tra Puglia e Basilicata, in parte in Calabria, via via meno verso nord, dove si avranno temperature più ordinarie, per quanto elevate per la stagione. Ma in generale l'estate 2026, che peraltro almeno in Valpadana sta per chiudersi come la più calda in oltre 100 anni di misure meteorologiche, superando il 2003-2022, non sembra intenzionata ad abbandonarci così facilmente.
1: Valerio Schroeter, Mattia Guastafierro in redazione, Massimo Alberti in studio per questa edizione del giornale di Popolare Network, che termina qua. Sono le 19:46 minuti, il prossimo appuntamento alle 22:30. Buona serata e buon ascolto.
8: Popolare Network.
9: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te. E ora, pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Muoversi in Piemonte. Buona serata a tutti voi che siete all'ascolto. La circolazione è scorrevole sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Ci spostiamo quindi al traforo del Monte Bianco, dove per traffico intenso si viaggia incolonnati al pedaggio italiano con tempi di attesa di un'ora circa. Con questo è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328-8757-845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: 22.30 su RBE ed RBE TV. Conducono Chiara e Mog.
1: Buonasera e bentornati a Pride on Air. Pride on Air è il programma del coordinamento Torino Pride in collaborazione con RBE. Io sono Chiara e con me c'è
2: Mog.
1: E insieme a noi, come sempre, c'è la nostra Darianna in regia. Come stai, Mog? Come va?
2: Ma bene, io appunto attendo la fine dell'estate, perché per me agosto, inizi settembre è quel momento, è tipo la domenica della settimana, perché io non ho un buon rapporto con la domenica, la odio, invece adoro il sabato. E

0: però non mi ricordo bene di cosa tratta. Chiara è molto molto più sferrata di me.
1: Allora, io l'ho visto un tot di volte e l'ultima volta l'ho visto ieri per preparare la puntata perché sono cioè, una secchiona.
0: Ecco, sì, va bene, sì. Ha fatto il classico, io lo ripeto
1: nata
0: ogni
1: moda,
0: puntata.
1: Ogni puntata dice.
0: Così.
1: Vabbè, io ne vado orgogliosa, ok? Ok. Allora, scusa. Questo documentario Paris is Burning, girato dalla regista Jenny Livingston, il nome è preso da Paris Dupré, che era una drag queen, e la sua carriera iniziò quando fondò la casa, dopo spieghiamo bene cosa sono queste case, House Dupré, negli anni 70. E tra l'altro si dice che Paris Dupré fu la prima drag queen, la prima persona in generale a utilizzare a ideare il voguing. E di che, anche di che cos'è il voguing ne parleremo tra poco. Questo documentario parla proprio della cultura delle ballroom, delle case, con delle interviste alle protagoniste e ai protagonisti di quel periodo. È stato girato in più anni, credo 2 o 3 anni, con delle interviste fatte a queste persone, ma anche con delle riprese live da questi fantastici eventi che sono appunto le ballroom, i ball, di cui parleremo più tardi. Sappiamo benissimo che non riusciremo ad approfondire ed essere esaustive su tutto l'argomento in questa breve puntata, ma ci faceva comunque piacere parlare di questo movimento culturale underground che tanto bene ha fatto alla nostra comunità.
0: A tra poco.

0: Bene, i termini inglesi non sono il mio forte, quindi abbiate pazienza, io sono più francofono. Si dice così? Va bene, grazie. Che ha fatto il classico, non so se l'ho detto. Quindi è il mio punto di riferimento. Comunque, io avevo accennato la puntata scorsa che c'è stato un telefilm, una serie, che a me ha colpito tanto. Si è fatta veramente bene, soprattutto le prime due stagioni, che si intitola Pose, che è una serie che proprio si ispira alla cultura delle ballroom, nata negli anni 70, ma che si è soprattutto sviluppata negli anni 80 ad Harlem, dove persone molto giovani, che spesso erano anche scappate da casa, erano cacciate da casa, che vivevano per strada, quindi c'era anche un tasso di homelessness molto alta, per cui poi le persone di mattina si prostituivano e poi la sera andavano in queste proprio sotterranei, perché è proprio una cultura molto underground, molto dal basso, dove potevano finalmente essere se stesse, si esibivano, ma giocavano con questa visibilità. E spesso c'era proprio uno spettacolo, c'erano degli spettacoli molto ricchi, molto variegati, ben strutturati, perché poi questi vestiti se li facevano anche da soli e da sole. Non so se tu puoi aggiungere qualcosa.
1: Sì, visto che hai accennato ai vestiti, nelle ballroom, oltre alla parte più di intrattenimento in cui si poteva ballare, stare insieme, socializzare, c'erano dei veri e propri contest, per cui le persone che facevano parte di queste house, che nel caso della competizione possiamo chiamare come se fossero delle squadre sostanzialmente, ma dopo approfondiamo che cos'è un house. Diciamo, queste squadre si sfidavano a suoni di sfilate, sfilate, balletti e costumi realizzati per l'occasione. Qual era l'obiettivo di questo contest? C'erano delle categorie, per esempio poteva esserci, che ne so, viso, e quindi c'era il viso più bello, e quindi ti dovevi vestire in modo che il tuo viso risaltasse, magari ballare in modo che l'attenzione venisse concentrata sul tuo viso. Oppure c'era proprio delle categorie che riguardavano il vestito, categoria militare, categoria businessman. Perché queste cose? Perché per esempio, visto che le ballroom erano composte soprattutto, non solo, ma soprattutto da persone razzializzate LGBTQIA+, per esempio un uomo nero nella sua vita quotidiana, un uomo nero gay nella sua vita quotidiana, molto difficilmente sarebbe potuto diventare un businessman. E allora all'interno della ballroom si poteva permettere di vivere quella realness, cioè di portare nella realtà un po' quella fantasia, tramite i vestiti, la camminata, l'atteggiamento. E c'erano queste sorte di sfilate in cui tutte le persone che partecipavano al contest portavano la loro realness, cioè il loro modo di interpretare la categoria, che poi veniva votata dai giudici. Quindi c'erano anche dei trofei, alle volte anche delle piccole somme di denaro che potevano servire poi per confezionare vestiti per la volta successiva. Quindi per loro, per le persone che partecipavano alle ballroom, stare lì voleva dire in qualche modo poter anche aspirare ad avere uno status, nonostante la loro vita fosse quella di persone scappate di casa o cacciate, che spesso si prostituivano per mantenersi. In quel momento potevano appunto permettersi di vivere quella fantasia. Addirittura nel documentario dicono vincere un contest nella ballroom è un po' come vincere un Oscar, perché all'interno di questa cultura, di questa sottocultura, le persone che si facevano notare perché erano molto brave a realizzare i vestiti o a ballare, o comunque che vincevano spesso questi contest, si facevano notare in questi contest, raggiungevano uno status, diventavano le persone famose all'interno di quel gruppo. E quindi l'importante era che tu potevi essere chi volevi, sfoggiando la tua eleganza, sfoggiando anche il tuo humor, la tua intelligenza, perché le categorie erano molto varie e quindi a seconda di quella che trovi più congeniale a te potevi decidere di partecipare e di farti notare in modo in cui invece nella tua vita quotidiana per strada non avresti mai potuto fare.
0: Si era in qualche modo invisibilizzato. Quindi era uno spazio safe, oggi utilizzeremo questo termine, per poter sperimentare su se stessa.

0: Air.
1: Bene, riprendiamo un po' il discorso, perché devo ammettere che io non sono molto ferrato su questo argomento. Quindi vedendo anche questa serie, no, di cui ho parlato prima, Pose, mi sono fatto molte domande sulle categorie. E non so, tu mi sembri come molto ferrata e non so se hai qualcos'altro da dirci.
2: Ma una cosa che a me è piaciuto molto, che ho scoperto da questo documentario, è stato che anche all'interno della ball culture le cose sono evolute, andando sempre di più verso una, come possiamo dire, non inclusività, perché non mi piace questo termine, però insomma, per cercare di non escludere nessuno, le categorie nel tempo sono cambiate. Infatti all'inizio questi ball erano organizzati e le persone che partecipavano si vestivano, si atteggiavano, si truccavano come se fossero star di Hollywood. Quindi erano quelle le loro ispirazioni, che so, ma anche Marlene Dietrich, Greta Garbo o anche quelle un po' più recenti, più vicine a noi, o meglio a loro, perché stiamo parlando comunque degli anni 70. Col passare del tempo però arrivavano sempre più persone che non avevano delle possibilità economiche o che magari non avevano il physique du rôle per interpretare quelle star, e allora per permettere a tutte le persone di partecipare le categorie sono state ampliate, e allora da lì è venuto poi il discorso dell'uomo della strada, il militare, e tra l'altro partecipavano ovviamente persone di qualunque genere, fascia, cioè sia persone che erano state cacciate da casa per orientamento sessuale, sia persone che non si riconoscevano nel genere assegnato alla nascita, e quindi le categorie anche per quello sono cambiate nel tempo, perché sempre più persone si vestivano in drag oppure proprio si vestivano nel genere che si riconoscevano loro e non nello stesso che gli era stato assegnato alla nascita, e quella era una scusa per farlo. E anche pensando alla differenza di soggettività che si era avvicinata alla cultura delle ballroom, le ballroom si sono evolute, che è una cosa che spesso fatichiamo a fare, il fatto di riconoscere.
1: Assolutamente.
2: Che è importante raccogliere le esigenze che vengono dal basso anziché andare a calarle dall'alto.
1: Senti un po', invece la questione delle house, come...
2: Per me è una cosa molto figa, perché le persone che partecipavano a questi ball spesso erano persone che appunto erano state cacciate da casa e che non avevano un posto in cui andare, e quindi per esempio, che ne so, andavano al porto a prostituirsi e parlando con altre colleghe conoscevano, venivano a conoscenza dell'esistenza delle ballroom e di queste house. Che cosa sono le house? Sono delle famiglie sostanzialmente in cui ci sono delle madri, indipendentemente che siano uomini o donne, persone assegnate maschio o femmina, la nascita non importa, ma le persone più esperte, indipendentemente dall'età, avevano questo ruolo un po' di leader all'interno dell'house, e quindi si occupavano di gestire un po' queste famiglie che spesso poi andavano anche a vivere insieme o comunque avevano dei forti legami, come se fossero effettivamente delle famiglie. Cioè per esempio in Pose la situazione della famiglia delle protagoniste a me ricordava un sacco me, mia mamma, mia nonna, quindi proprio una famiglia, però che è una famiglia scelta, ma in quanto famiglia anche con le complessità che le famiglie possono
1: problematica,
2: avere,
1: dovute lo vedrete,
2: dalla complessità della convivenza o dell'avere una progettualità insieme, perché poi loro insieme, come dicevamo prima, andavano a formare questa sorta di squadre che gareggiavano nel ballroom. E la cosa super divertente è che potevano prendere qualunque nome gli piacesse, però spesso questi nomi erano assimilati alla moda, tipo House of Gucci, oppure a delle caratteristiche, House Extravaganza, E quindi nel nome che veniva scelto per questa casa c'era un po' anche l'essenza di quello che loro volevano portare fuori, di quella che era la loro caratteristica. La cosa fondamentale, più importante però, rimane il senso di accoglienza che queste persone cacciate da casa, anche molto giovani, anche 14 anni, 15 anni, potevano trovare, quindi togliersi dalla strada o comunque pur continuando a fare delle attività che non erano considerate appropriate, però comunque sanno di avere la possibilità di avere dei punti di riferimento e anche una situazione affettiva che in qualche modo li proteggeva, le faceva sentire di nuovo vive, degne di essere amate e parte di qualcosa.
1: Quindi un senso di appartenenza.

0: Bene, diciamo che sono anch'io in qualche modo stasera spettatore, nel senso che Chiara mi sta raccontando tantissime cose super interessanti di questa cultura che ha comunque fatto parte della nostra comunità, che è stata fondamentale per la nostra comunità. Quindi mi chiedevo se ci fosse per te una personalità che ti ha colpito particolarmente, che ti ha lasciato qualcosa.
1: Allora, una persona, la prima persona che mi viene in mente quando io penso a Paris is Burning, ancora di più di Paris Dupré e delle madri delle varie house, è Venus Extravaganza, perché ha una storia che racconta un po' la storia di tante persone che hanno attraversato le ballroom. Venus aveva 13-14 anni e si vestiva con gli abiti della madre, era una ragazza trans, si vestiva con gli abiti della madre, aveva degli abiti nascosti e quindi quando poteva si vestiva in modo da potersi sentire se stessa, fin quando non è stata scoperta. Nel momento in cui è stata scoperta, lei ha deciso, o almeno lei così racconta, ha deciso di andare via da casa perché non voleva che i suoi genitori si vergognassero di lei. E aveva avuto inizialmente l'appoggio dalla nonna, che comunque le ha sempre voluto bene e appunto l'ha sempre sostenuta. Venus poi a un certo punto ha cominciato a prostituirsi e a frequentare le ballroom ed è così che è diventata Venus Extravaganza, quindi è diventata parte di questa famiglia. Lei viene intervistata per Paris is Burning e racconta un po' come è arrivata lì, ma sì, racconta anche qualcosa un po' di più personale, ma in realtà quello che io ho imparato su di lei lo devo a Paris is Burning, ma anche a un altro documentario che si chiama I'm Your Venus, che è un documentario del 2024, scusate, mi recupero il nome della regista così potete cercarvelo, si chiama Kimberly Reed, la regista.
0: Ma dove l'hai visto questo documentario?
1: Allora, non me lo ricordo, ma era un servizio di streaming legale, quindi comunque dovrebbe essere abbastanza semplice da reperire. L'ho visto lo scorso anno questo. Quello che mi ha colpito molto appunto è che questa ragazza, e questo lo scopriamo in realtà già da Paris is Burning, è stata uccisa da un suo cliente prima ancora che il documentario venisse rilasciato nelle sale cinematografiche, quindi lei non ha mai potuto vedere questo documentario. E poi per il caso del suo omicidio, il suo femminicidio, diremmo oggi, è stato archiviato, perché ovviamente ce n'erano così tanti e queste persone erano talmente marginalizzate che nessuno si interessava davvero, andava veramente a indagare. La cosa bella della storia di Venus, purtroppo, è una cosa post mortem, perché nel 2024 questo documentario è stato realizzato perché la sua famiglia biologica, quindi la famiglia Pellagatti, è la sua famiglia d'elezione, l'House Extravaganza, o meglio gli eredi, in quello che era rimasto dell'House Extravaganza, hanno collaborato insieme, hanno intanto lei sulla sua pietra tombale, non ha, come spesso succede, il dead name e il cognome della famiglia, ma Venus, quindi il nome che lei ha scelto, per la gatta Extravaganza, sia il cognome della famiglia, sia la famiglia biologica, sia la casa di riferimento. E poi loro hanno collaborato insieme, quindi la famiglia d'elezione e la famiglia biologica, per cercare di fare riaprire il caso sulla morte di Venus. Ed è molto toccante quello che Venus racconta nel secondo documentario, perché Kimberly Reed ripesca girato da Paris is Burning, che però non era mai stato reso pubblico, in cui Venus racconta che il suo sogno era quello di fare le operazioni chirurgiche per avere anche i caratteri genitali corrispondenti al suo genere, e il suo sogno era quello di sposarsi in chiesa col vestito bianco, forse una famiglia. È una cosa che mi ha fatto molta tenerezza, perché comunque le persone sapevano a quell'epoca questa cosa non sarebbe mai stata possibile. E subito, poco tempo dopo che lei ha fatto queste dichiarazioni, è stata uccisa da un suo cliente. Questa purtroppo era la storia di tante persone che facevano parte dell'Herborum, ancora di più delle persone che non ne facevano parte, perché comunque stare nelle house in qualche modo ti proteggeva, almeno in parte. C'era un sostegno che le persone che invece non ne facevano parte non avevano. Quindi quanto era davvero triste la situazione per la nostra comunità. Comunque stiamo parlando di Harlem, New York, non di un paesino dell'entroterra degli Stati Uniti.

0: On Air.
1: Bene Chiara, ti sto facendo un'intervista oggi praticamente, no?
2: E non sono neanche la persona più ferrata in assoluto, sono solo secchiona.
1: Sì, però non lo ripeto una terza volta.
2: Ho
1: che liceo
2: classico,
1: hai fatto.
2: Sì, vabbè.
1: L'ha detto lei. Però c'è un argomento secondo me molto interessante, perché vedi, per me, no? Qualcosa che mi ha sempre molto affascinato è la danza, anche tutta la performance inerente al voguing, che io stesso vorrei fare, ma non ho il coraggio di fare.
2: Oddio, anche io, scriviamoci a un corso se lo fanno a settembre, ti prego.
1: Ci lavoreremo.
2: Ci lavoreremo. Il voguing. Sai da dove viene il nome voguing?
1: È da Madonna.
2: No, è esattamente il contrario. No, non mi cadere sui fondamentali. No, voguing è, intanto che cos'è, per chi non lo sapesse.
1: Vogare forse, no?
2: No, non peggiorare la tua situazione, sennò qua ti devo rimandare al prossimo appello.
1: Non lo so, a ottobre a questo punto.
2: Allora, il voguing è diciamo, un genere di danza, che appunto si dice che l'ideatrice fu Paris Dupré negli anni 70, che prese, o comunque le prime persone che lo idearono, presero le pose che le modelle e i modelli avevano sulle riviste di moda, tra cui Old Way, New Way e Vogue. Quindi voguing viene proprio dal nome della rivista Vogue. Ed erano queste pose che, diciamocelo, adesso sono forse un po' più naturali, ma soprattutto negli anni 70, 80 e anche 90 erano veramente assurde, cioè delle posizioni completamente innaturali. E quindi un po' non prendere in giro non mi sembra la parola giusta, però insomma, prendendo spunto da queste pose, che però erano delle pose statiche, gli ideatori e le ideatrici del voguing hanno creato delle piccole mosse, più che coreografie, sì, delle mosse, appunto, che riprendevano queste immagini. La canzone a cui tu facevi riferimento, la canzone di Madonna, Vogue, prende ispirazione dal voguing. E non è un caso che in quell'album Madonna si avvalse di collaborazioni di ballerini e ballerine, quasi tutti ballerini della comunità LGBTQIA+, che facevano voguing. E qua io ho visto un documentario su Madonna, bla bla bla, ma questo poi ve lo racconto un'altra volta, ci sono persone più studiate di me che ve lo possono raccontare. Però insomma, è stata proprio una cosa importantissima, una svolta nella cultura pop, perché a quel punto il voguing, che era sempre stato nelle ballroom, quindi una cultura underground, venne portata alla luce grazie a Madonna. E nella parte rappata della canzone Madonna fa anche un elenco di star di Hollywood a cui le persone delle ballroom si ispiravano nella prima fase di questo movimento culturale. Che cos'altro vi posso dire del voguing? Beh, intanto appunto nasce e si sviluppa negli anni 80, 70, ma soprattutto 80, in un periodo in cui la comunità era già piuttosto appesantita non solo dalle discriminazioni esterne, ma anche dalla pandemia di AIDS, dell'epidemia di AIDS che stava emergendo, stava iniziando a venire fuori. E infatti un'altra cosa molto triste di questi documentari di questo periodo è proprio il racconto delle persone che dicono che anche i loro migliori amici, i loro migliori amiche, le persone che facevano parte della loro casa, se non venivano uccisi dai clienti, spesso morivano perché contraevano il virus. E ancora, soprattutto nei primi anni, non c'era modo di avere delle cure che potessero contenerlo in qualche modo, quindi l'HIV si sviluppava in AIDS. E fu molto forte il fatto che Madonna decise, anche a sostegno della comunità, di portare alla ribalta, di portare visibilità su queste persone. Infatti, come tu dicevi nella puntata scorsa, Madonna è sempre stata la nostra grande alleata, proprio perché ha utilizzato il suo privilegio di persona bianca, ricca e famosa, per portare sostegno alle comunità invece di persone marginalizzate. Il voguing, adesso ve ne parlerò, in chiusura vi do due dritte sul voguing e sulle ballroom in Italia, e così scopriamo anche se riusciremo mai a scriverci noi,
1: sì,
2: un corso di voguing.
1: Sì, così è per noi, ma anche per non sempre parlare, no, a volte dell'estero, ma vedere anche sul territorio cosa c'è stato, perché poi io sono sicuro che noi non eravamo nate, ma negli anni 70, negli anni 80, anche negli anni 90, in tutto il nostro territorio ci sono state tante realtà alternative, tante realtà che si sono impegnate, che hanno provato a creare in qualche modo degli spazi, no, per tutte le persone, no? Quindi anche dal punto di vista artistico, non solo politico. What are you

0: Bene, allora siamo in fase un po' di chiusura e in questo momento vogliamo ancora approfondire alcuni temi che per noi sono molto importanti. Il primo è quello che per essere madrine non bisogna essere la Carrà, ma nelle nostre vite quotidianamente troviamo delle persone che ci possono ispirare, che ci coinvolgono e ci possono dare tanto, che in alcuni momenti della nostra vita particolarmente delicati o di cambiamento, di indecisione, ma anche di gioia da condividere, di visibilità, trovare queste persone può essere un punto, no? di inizio, di un nuovo inizio e anche di condivisione. Quindi sicuramente tutte e tutti voi avete delle madrine, anche se a volte non ce lo raccontiamo, non ne siamo consapevoli. Poi vorrei anche parlare un po' delle ballroom con Chiara.
1: Nelle ballroom sì, la particolarità era che appunto c'erano queste famiglie, sì, che avevano a capo queste madri. Ma le madri non erano personaggi famosi, quindi non, come dicevi tu, non bisogna essere VIP per essere madri, erano delle persone che avevano più esperienza, che erano più grandi di età, oppure no, ma comunque avevano un po' più esperienza, magari erano entrate nella comunità prima delle loro figlie e figlie, e queste madri non erano solo persone assegnate femmine alla nascita, ma anche assegnate maschi alla nascita, perché si sceglieva proprio il termine madre per distaccarsi un po' dalla figura del padre patriarca, del patriarcato, e dando proprio l'immagine di una società basata su dei fondamenti completamente diversi rispetto a quella che era la società in cui queste persone invece erano immerse costantemente. Ma questo lo possiamo già dare come spoiler: la settimana prossima parleremo proprio delle ballroom, quindi non vi voglio fare altri, non vi voglio dare altre cose, voglio lasciare un po' con la curiosità di approfondire il tema.
0: Però a proposito delle ballroom, un telefilm, serie che a me ha appassionato tantissimo è Pose.
1: Ma ne parliamo nella prossima puntata.
0: Sì, però volevo un po',
1: però
0: capito.
1: Sì. Quindi facciamo consiglio di lettura, Il Dio dei Puppi di Alessandro Motta e Dario Accolla, edito da Villaggio Mauro Edizioni, e consiglio di visione Pose.
0: Bellissimo.
1: Vi ricordiamo di seguirci su Instagram, anche se in questo caso sapete già quale sarà il tema della prossima puntata. Il nostro profilo è pride_on_air. Grazie per essere stati con noi.
0: Ciao.
1: Grazie Mom.
0: Ciao.
1: Grazie Darianna. Ciao ciao.
2: Avete appena ascoltato Pride on Air, voci, storie e diritti della comunità LGBTQIA+. Puoi trovare i podcast di Pride on Air sul nostro sito rba.it e sul nostro canale YouTube.

0: was raised in hell. She said, oh, my name is Maggie, but call me Michelle. Bust a move, we shall improve. Hey yo, Doug, do that record jam on the groove.
1: I territori.
2: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
3: Due, è comunitaria.
4: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
5: Tre, è gratuita.
6: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
7: Quattro, è plurale.
8: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
9: Cinque, è culturale.
10: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
11: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000. It's a horror.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

vivo per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

RVE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RVE, vicina a te.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. È morto 84 anni Ratko Mladic, il generale serbo-bosniaco responsabile militare del genocidio di Srebrenica. Era detenuto in un ospedale psichiatrico a L'Aia, condannato all'ergastolo per crimini di guerra e contro l'umanità. Almeno 362 le vittime dell'inondazione in Nepal al confine con la Cina, più di 1400 dispersi dopo che parte di un ghiacciaio ha trascinato a valle fango e detriti, 3 italiani ancora dispersi. Intanto l'Europa rassicura sull'ipotesi di un attacco russo imminente dopo la visita a Mosca del capo della CIA, mentre il Cremlino prima minaccia di colpire le basi britanniche e poi minimizza, solo spauracchi. Queste altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. È morto il generale Ratko Mladic, il comandante dei serbo-bosniaci, condannato all'ergastolo dalla Corte Penale Internazionale per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità. Estradato all'Aia, il processo a suo carico si era concluso nel novembre 2017 e la sentenza era stata confermata in via definitiva in appello nel giugno 2021. Aveva 84 anni ed era detenuto in un ospedale psichiatrico all'Aia. Sentiamo il servizio di Shauki Senusi.
1: 12 luglio 1995. Srebrenica è appena caduta. Il generale Ratko Mladic brinda con il colonnello olandese Karimans, comandante dei caschi blu, che li consegna ai civili rifugiati nella caserma dell'ONU. Tra la folla terrorizzata di Potokari, Mladic si muove come un padre rassicurante, promette che nessuno sarà toccato, distribuisce pane e cioccolato ai bambini, poi si china verso uno di loro e li accarezza la testa, sorridente, davanti alle telecamere. Quelle immagini sono diventate storicamente significative per il contrasto tra l'atteggiamento mostrato e quello che sarebbe accaduto poco dopo, l'uccisione sistematica di oltre 8.000 uomini e ragazzi musulmani, riconosciuta come genocidio dai tribunali internazionali. Il male in tutte le sue forme. Quelle immagini raccontano la complicità di una comunità internazionale che per anni guardò l'assedio di Sarajevo, 44 mesi di cecchini, bombardamenti, 10.000 morti, senza fermarlo e non fece nulla per proteggere Srebrenica, zona sicura dichiarata tale dall'ONU. Mladic sognava di diventare un eroe per i serbi. Ha concluso la sua vita da criminale di guerra, in carcere, condannato per crimini contro l'umanità e genocidio. Di fronte ai giudici all'Aia è apparso un uomo invecchiato, segnato dalla malattia, dalla guerra, da 16 anni di latitanza, dal suicidio della figlia. Con lui se ne va uno dei più feroci architetti della pulizia etnica, ma non scompare il dolore di chi in quei giorni ha perso un padre, un marito, un figlio o un fratello nei boschi di Srebrenica e da anni convive con un lutto senza pace.
0: Sono almeno 362 le vittime accertate dell'inondazione che ieri ha colpito il confine tra Nepal e Tibet. I numeri sono destinati a salire. Kathmandu e Pechino riferiscono di più di 1400 dispersi. 3 cittadini italiani, riferisce la Farnesina, si trovano in Nepal e risultano irreperibili. La Cina oggi ha lanciato un allarme, viste le forti piogge attese nei prossimi giorni. Il governo ha visitato le zone colpite e Pechino ha attivato i protocolli di soccorso. Sentiamo il nostro collaboratore Gabriele Battaglia.
2: Oggi pomeriggio sul lato cinese si contavano 3 morti e 558 dispersi. Inoltre ci sono circa 100 cittadini cinesi dispersi sul lato nepalese. Chiaramente un bilancio destinato ad aggravarsi col passare delle ore. Tra i dispersi sul lato cinese figurano 260 cittadini stranieri. Secondo l'aggiornamento diffuso stamattina dalle autorità di Shigatse, la città nella regione autonoma del Tibet che amministra il valico di frontiera di Giron, quello che abbiamo visto travolto dagli elementi nel video che ha fatto il giro del mondo. mondo. Il punto è che, sebbene l'area sia abbastanza remota, si trova lungo un importante corridoio di pellegrinaggio che conduce al monte Kailash, sacro per quattro religioni, tra cui quella induista, e quindi meta di carovane di devoti provenienti dall'India ogni anno e soprattutto, per ovvie ragioni di accessibilità, durante i mesi più caldi. Ecco perché ci sono così tante vittime dispersi tra i cittadini indiani. Oggi è arrivato in loco anche il premier cinese Li Qiang, il numero due del potere cinese, per dirigere le operazioni di soccorso e trasmettere la vicinanza della leadership a soccorritori e vittime. Nei rituali non scritti del potere cinese è sempre il premier quello che va nei luoghi dei disastri. Le autorità cinesi hanno mobilitato oltre 1500 soccorritori, tra cui vigili del fuoco, soldati, squadre di ingegneri, all'opera anche elicotteri e mezzi meccanici. Il problema più grosso al momento è però che un lago artificiale a circa 2,5 km dal valico si è riempito di detriti e sta ostacolando i soccorsi e soprattutto i mezzi pesanti. Inoltre rischia ora di tracimare, provocando frane secondarie. Gli ingegneri cinesi stanno quindi cercando di drenarlo.
0: Nel frattempo sono diventate più chiare le cause dell'alluvione. Secondo le ipotesi più accreditate, parte di un ghiacciaio si è staccato a valle, acqua, fango e detriti. I bacini di raccolta sono straripati, come anche i fiumi. Sentiamo Rijan Kayasta, professore di glaciologia all'Università di Kathmandu.
3: Per gli insediamenti più in alto non è stato possibile avvisare la popolazione. Per quelli più in basso le autorità hanno lanciato un allarme, ma il tempo non è stato sufficiente. La popolazione ha avuto forse 2-3 minuti prima che l'ondata arrivasse, non è stato abbastanza per mettersi in salvo. Ci sono state molte vittime quindi anche a fondovalle. Il cambiamento climatico è una delle cause principali di questi fenomeni. Comporta un aumento delle temperature, quindi i ghiacciai si sciolgono più rapidamente, e quando i ghiacciai si sciolgono così rapidamente, soprattutto in estate e di giorno, si produce molta acqua che può causare la rottura di parti del ghiacciaio, come è successo ieri.
0: Il Nord Africa questa settimana è attraversato da un'ondata di calore eccezionale che sta colpendo soprattutto Tunisia e Algeria. In Algeria il caldo estremo e gli incendi stanno devastando il paese. Almeno 69 persone sono morte a causa dei roghi, alimentati dalle temperature che sfiorano i 50 gradi e dai forti venti. I fronti di fuoco ancora attivi sono 46, ma secondo la Protezione Civile ne sono stati registrati quasi 200. Il presidente Tebboune ha annunciato 3 giorni di lutto nazionale per ricordare le vittime. L'Europa allontana l'ipotesi di un attacco russo imminente ai paesi NATO o europei. Per i nostri servizi di intelligence non c'è alcun rischio immediato, lo ha detto oggi un alto funzionario di Bruxelles dopo il viaggio a Mosca del capo della CIA, che secondo i media statunitensi sarebbe servito anche a mettere in guardia su un'eventuale offensiva contro l'Alleanza Atlantica. In serata, in un'intervista, Trump ha detto di non essere preoccupato da questa eventualità, ma finora né lui né il Cremlino hanno fornito una spiegazione ufficiale della missione. In piedi restano diverse ipotesi, dalle discussioni sull'Iran alla possibile escalation russa contro l'Ucraina. E intanto si alzano i toni tra Londra e Mosca. La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha detto che la Russia potrebbe colpire dei siti militari britannici dentro o fuori l'Ucraina per rappresaglia agli attacchi ucraini condotti con le armi fornite da Londra. Il Cremlino poi ha minimizzato: sono solo spauracchi. Sentiamo dalla Gran Bretagna il servizio di Daniele Fisichella.
4: Lunedì il primo ministro Andy Burnham aveva rinnovato il sostegno a Kiev, che avrà accesso a tecnologie classificate per avviare la propria produzione di missili a lungo raggio Storm Shadow. Burnham ha esortato gli altri volenterosi a fare di più per proteggere il paese dagli attacchi russi. Il mese prossimo il premier britannico cercherà di convincere anche il presidente Trump in un incontro all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. Burnham chiederà a Trump di tornare ad inviare missili intercettori Patriot, ma le minacce di Mosca fanno effetto. Da qualche mese la Gran Bretagna ha accelerato i piani di difesa interna in vista di un possibile attacco. Secondo quanto scritto dal Financial Times, il governo prepara una campagna di informazione per aiutare le famiglie ad affrontare un'eventuale crisi, mettendo da parte scorte alimentari e beni di prima necessità.
0: Oggi sono 2 gli operai morti sul lavoro di cui si è avuta notizia. Angelov Alexander, 50 anni, è morto in un'azienda agricola a Monastero Bormida, nell'Alessandrino. durante la vendemmia è caduto in un tino, rimanendo schiacciato dal meccanismo che raccoglie l'uva. Non si conoscono ancora le generalità del giovane operaio edile romeno, impiegato in una ditta esterna, morto mentre eseguiva lavori di manutenzione sul tetto di una ditta del Vicentino. La copertura ha ceduto e per evitare la caduta l'operaio si è aggrappato ad un carro ponte, rimanendo folgorato. Tre operai sono rimasti intossicati oggi alla raffineria Eni di San Nazzaro de Burgondi, in provincia di Pavia. Secondo le prime informazioni, durante le operazioni di pulizia e svuotamento di una cisterna, i tre avrebbero inalato sostanze chimiche. Passiamo alla politica. Acque agitate nella destra su Vannacci. Spero si possa governare con lui, ha detto il vice ministro degli esteri Cirielli, ma Fratelli d'Italia, il suo partito, lo smentisce. E a breve arriveranno le prime prove a sud, dove il centrodestra continua a essere in difficoltà, a partire dalle suppletive in Calabria. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
5: Tra un mese esatto si vedrà in una città del sud, Reggio Calabria, qual è il vero riscontro nelle urne del partito di Vannacci. Il generale, con un programma che in ogni nuovo capitolo è sempre più improntato all'ideologia fascista, ha candidato un ex di Forza Italia alle supplettive alla Camera, seggio rimasto vacante perché Cannizzaro è diventato sindaco, e a Forza Italia, futuro nazionale, riserva parole gentili come fate una politica rancida e poltronara. Viste le premesse risulta piuttosto sorprendente come un esponente di Fratelli d'Italia al sud, a Ischia, Cirielli, oggi dica spero tanto che Vannacci entri nel governo con noi. Sono segni di una certa confusione nella destra in questo momento. Non si sa esattamente quando si voterà. Salvini vuole andare alla scadenza naturale per stancare Vannacci. Meloni non esclude la primavera. La legge elettorale è ancora un punto interrogativo. La questione dell'aumento dei prezzi dei carburanti crea malcontento, ma divide anche nelle soluzioni la destra, perché Tajani non vuole tassare gli extra profitti. Salvini invece sarebbe d'accordo. E al sud, negli anni, il partito di Meloni, ma anche Forza Italia e la Lega, hanno perso via elettori. Eppure in questa situazione è proprio al sud che Meloni andrà a celebrare il record di durata del suo governo, a Bari, una città che è solidamente in mano al centrosinistra, dove De Caro ha fatto il pieno dei voti per le regionali. Un governo stabile, un'Italia più forte, questo è lo slogan della kermesse del 4 settembre a Bari. Avverrà in uno spazio grande al porto, che già da ora il partito sta cercando di allestire in modo che non ci siano contestazioni, come è avvenuto non molto lontano da lì, a Taranto, ma il rischio di proteste c'è. Naturalmente il tema dell'Ilva è un tema regionale e nazionale. La disoccupazione, la sanità, la mancanza di sostegni al reddito sono temi che sono presenti al sud e a cui il governo non ha dato risposte. Linea allo studio.
0: Si sono conclusi gli interrogatori nel carcere di Rebibbia per due dei presunti esecutori dell'attentato Sigfrido Ranucci. Pellegrino Davino e Antonio Passariello hanno negato di aver avuto rapporti con Walter Lavitola, che aveva confessato di essere il mandante. L'obiettivo era di far cadere l'aggravante mafiosa, ha spiegato uno dei legali dei due sospettati prima dell'inizio dell'interrogatorio, durato 9 ore e conclusosi in serata. Sentiamo Mario Di Vito, giornalista del Manifesto.
6: Hanno risposto a tutte le domande dei pubblici ministeri con l'obiettivo di far cadere l'aggravante mafiosa, che comunque riguarda più il presunto mandante Walter Lavitola che loro, ma soprattutto perché loro chiederanno di poter accedere a una forma alternativa al carcere di detenzione domiciliare. Poi le domande ruotavano per lo più appunto attorno ai loro rapporti veri o presunti con il mandante Lavitola, e a questo proposito loro hanno sostanzialmente negato di aver mai conosciuto Lavitola e hanno detto di aver avuto rapporti soltanto con Gomez Clesio Tavares, quello che avrebbe contattato queste persone per fare l'attentato dell'ottobre scorso. Già nella prima ordinanza del GIP viene messa in dubbio il reato di strage che ipotizzava la procura, perché mancherebbe tutta una serie di requisiti, e questo chiaramente attenuerebbe anche la posizione di questi esecutori materiali. E in più bisogna capire quanto loro fossero consapevoli del piano che aveva messo in piedi Lavitola. Da questo dipende anche l'aggravante mafiosa che viene contestata, perché se loro ne erano inconsapevoli, questa aggravante sembrerebbe destinata a cadere o in qualche modo ad attenuarsi.
0: Nuova ondata di caldo soprattutto al centro-sud. Da oggi inizia un crescendo delle temperature che venerdì 28 agosto raggiungerà il picco, con 8 città in bollino rosso. prevista l'allerta per il rischio salute a Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Latina, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Temperature più miti invece al nord. Sentiamo il meteorologo Daniele Catberro.
7: La calura ha portato un'attenuazione delle ondate di caldo più importanti al nord. Ora siamo appena all'inizio di questa grande ondata di calore che sta coinvolgendo soprattutto la Sardegna e il sud. Il bilancio lo faremo a fine evento, tra qualche giorno, però intanto possiamo certamente dire che per la fine agosto avere temperature tra 40 e 43 gradi in varie località interne di Sardegna e Sicilia è sicuramente un fatto inusuale e raro. Nei prossimi giorni farà comunque molto caldo non solo in Sardegna e Sicilia, ma anche tra Puglia e Basilicata, in parte in Calabria, via via meno verso nord, dove si avranno temperature più ordinarie per quanto elevate per la stagione. Ma in generale l'estate 2026, che peraltro almeno in Valpadana sta per chiudersi come la più calda in oltre 100 anni di misure meteorologiche, superando il 2003-2022, non sembra intenzionata ad abbandonarci così facilmente.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi. Popolare Network.
8: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

0: cosa? Cosa?
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
10: Mi sento fortunata.
11: Il premio Oscar Angelina Jolie?
12: Ho il risultato della sua biopsia.
11: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
13: Non so come dirlo a mia figlia.
14: Metta la sua vita in pausa per un po'.
11: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
15: Non gliela daremo vinta.
11: Couture dal 26 agosto al cinema.
16: Ehi, Bugs!
17: Che succede, amico?
16: Parla del film!
17: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
16: E adesso?
17: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
16: Due biglietti e 8 popcorn!
17: Esagerato come sempre.
3: Quest'estate.
18: È un dinosauro, quello.
19: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
20: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
21: Siamo nel passato.
22: Ora che facciamo?
23: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
24: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
25: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
26: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
27: Odio questa notte.
26: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
25: Anne.
26: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
28: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
29: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
30: Penso che non sia semplicemente una macchina.
28: Può un vuoto essere colmato?
30: Rimandalo indietro.
31: Te lo fa ricordare ogni giorno.
28: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
30: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
28: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: tu vedessi me.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

buttarmi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi.

0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

0: shit and they'll rat on you. The family niggas will rat on you. That's why we gotta be.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
2: Toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tu la leche, mi niñita linda. Y a mi vida, te voy a hacer la canción.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.